0: rappresentano? Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimeg.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Se dico operoso, a cosa pensate? Probabilmente avrete pensato alle api, insetti instancabili, che ci ricordano come essere parte di una comunità può essere fondamentale per il benessere di tutti. Oggi il cambiamento climatico e l'inquinamento mettono a dura prova la loro sopravvivenza. Per fortuna c'è ancora chi le protegge e ci ricorda perché è importante preservarne la salute per avere benessere in società. Lasciamo la parola quindi all'ospite di oggi. Oggi Riflessi Incontra Daniele Biazzi, apicoltore e referente di Cremona Urban Bees.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovato, è un piacere
2: Grazie.
1: Averti qua.
2: Altrettanto per me.
1: E prima di passare a raccontare il tuo progetto, come è cresciuto e l'impatto che ha in città, vorrei fare un passo indietro al perché sei apicoltore.
2: Allora, è una passione che è arrivata in maniera un po' casuale. Io sono tuttora attivista, al tempo facevo parte del comitato di condotta di Slow Food cremonese e organizzammo una serata di degustazione sui mieli. Io ero il classico consumatore di miele di acacia, quello mi aprì un mondo, iniziai a, come si dice, a sentire sempre di più l'apicoltore che aveva condotto la serata, ne è nata un'amicizia oltre a una passione prima per il miele e poi anche per le api. Ho iniziato come fanno tutti, con un'arnia, poi dopo pian piano si è sempre aumentato di numero e è cresciuta anche la passione.
1: E è diventata poi un'attività per te?
2: È diventata un'attività.
1: Fino al 2017, giusto?
2: Sì, sino al 2017, quando in diversi ambiti avevo avuto a che fare con, direttamente e indirettamente, con progetti di apicoltura urbana, e dopo un viaggio a Berlino e aver visto le arnie sul tetto del Duomo appunto di Berlino, l'ho interpretato come un ulteriore segnale.
1: Le immaginate sul terrazzo ed eccoci qua.
2: Esattamente.
1: Ci arriviamo, magari.
2: Esattamente. E quindi ho detto, ma insomma, proviamo a portarlo anche a Cremona, questo progetto, questo almeno tentiamoci.
1: E così nasce Cremona Urban Bees.
2: Esatto, che comunque, voglio specificare, non è nato solo dalla mia volontà. Ho trovato anche la preziosissima collaborazione dell'allora comitato di quartiere 1, nella persona di Davide Soregaroli, che attualmente è un volontario attivo, e la biblioteca, l'allora biblioteca del centro di documentazione ambientale del comune di Cremona, nella persona della dottoressa Lucia Topi, e abbiamo, diciamo così, fondato il progetto. Progetto che inizialmente prevedeva solo delle serate aperte al pubblico di sensibilizzazione su temi ambientali e in particolar modo di salvaguardia e tutela degli impollinatori. Questo ci ha permesso di incontrare tante persone e quindi creare un piccolo gruppo di appunto volontari interessati a portare avanti questo progetto. E nel 2019 abbiamo fondato l'associazione Città Rurale, che è diventata appunto il braccio operativo di Cremona Urban Bees. Quindi questo ci ha permesso di agire con tutte le specifiche a livello burocratico del caso, quindi l'intestazione agli apiari all'associazione, fare tutte quelle cose, insomma, che necessitavano giustamente anche di un minimo di burocrazia.
1: E parlando di numeri, quanti volontari siete, quante api e quanti apiari?
2: Allora, siamo su una cinquantina di volontari circa, gestiamo tre apiari qua in città, uno presso la cascina La Cambonino, sede del Museo della Civiltà Contadina, un altro presso l'ex Villa Salus in via Belgiardino, dove ci sono gli orti biopsicosociali, e uno all'interno in pieno centro storico, quindi dell'ex monastero del Corpus Domini.
1: Quindi nel cuore della città.
2: Nel cuore della città, quindi le due periferie estreme e appunto il centro città.
1: Quanti api?
2: Api, allora dipende dalla stagione. Diciamo che in questo periodo, in pieno inverno, in ogni famiglia ci sono sempre sulle 10.000 api, circa. Nel picco della stagione produttiva, quindi a cavallo tra primavera e estate, comunque durante il mese di maggio, si arriva almeno a 60.000 api. Comunque abbiamo tre casse per ogni apiario, quindi sono solo delle piccole postazioni, non sono ovviamente apiari professionali, mm-hmm. perché il nostro obiettivo non è quello di produrre miele, anche se ovviamente lo produciamo, però ovviamente i nostri obiettivi sono altri. Poi il miele che produciamo ovviamente non lo vendiamo, ma ce lo suddividiamo tra i volontari.
1: Quindi poi proprio la cura e lo sviluppo di questa attività.
2: Esattamente.
1: E abbiamo qua un'area didattica.
2: Esatto, un'area didattica che noi
1: priva di api vere,
2: facciamolo anche vedere praticamente. Queste ovviamente sono foto che riproducono la vita all'interno di un alveare e viene utilizzato dalle nostre educatrici. Una cosa che mi piace molto è che come direttivo andiamo molto orgogliosi è che strada facendo si è formato un gruppo di persone che segue specificatamente diverse attività e abbiamo tre ragazze che si occupano di didattica, quindi
1: nelle scuole
2: ma non solo nelle scuole, e quindi viene utilizzata quest'area per far vedere e far capire ai bambini come si svolge la vita all'interno dell'alveare.
1: Che domande vi fanno in classe? Quelle più curiose,
2: ma di tutti i tipi: quanto vive un'ape,
1: perché mi punge,
2: quante api ci sono, litigano tra loro, sono molto variopinte, diciamo così, che poi alla fine non sono tanto differenti dalle domande che porgono gli adulti, mm-hmm. perché noi ovviamente cerchiamo di organizzare anche eventi educativi aperti al pubblico anche adulto, esatto, per tutte le età, e quindi anche gli adulti magari tante volte ci pongono le stesse domande, rimanendo poi alla fin fine stupiti,
1: certo.
2: perché è un mondo talmente affascinante e comunque sconosciuto, uh-huh. che anche l'adulto rimane così sorpreso.
1: Mi dicevi infatti che i vostri volontari, a parte il fatto che hanno una diciamo un'età variabile tra l'adolescenza e la, diciamo, fasi più mature dell'età, appunto perché l'avvicinarsi non è legato semplicemente al fatto di lavorare con le api o di essere in un progetto educativo, ma c'è una curiosità, una voglia anche di essere in contatto con questo mondo e con la natura.
2: Esattamente. A me, a dire il vero, i giovani che si sono messi in gioco non sono ancora tantissimi, anche se per esperienza in altri ambiti associativi non ci sono mai stati. Vuoi un po' per la crisi generazionale anche dovuta verso l'associazionismo, eccetera, tutto. Insomma, aspetti che non andiamo ad approfondire qua. Però qualcuno c'è, mi piacerebbe maggior partecipazione, anche perché il futuro dell'ambiente,
1: esatto,
2: è anche un appello, esatto, anche perché il futuro dell'ambiente dove viviamo interesserà maggiormente a loro, quello sì. Però insomma sono anche soddisfatti, i giovani ci sono.
1: E a questo proposito, attraverso lo stato di salute delle api e degli apiari, cosa possiamo dedurre? Come facciamo a capire come stiamo in base a come stanno loro?
2: Ma quello lo si fa sia in modo un pochino più tecnico, diciamo, attraverso magari delle analisi del miele o dei pollini. Infatti siamo appena partiti e vogliamo svilupparlo e strutturarlo nel tempo con delle attività di biomonitoraggio. Mm-hmm. È un lavoro complesso e soprattutto lungo che ci porterà questi frutti nel corso del tempo, e vedendolo chiaramente nelle attività in apiario, quindi magari se registriamo delle delle morie oppure dei cali drastici del numero delle api all'interno dell'Arnia. Ad esempio,
1: produzione di miele, di cera, penso che siano anche
2: sì, ci sono tanti gli aspetti, tanti le dinamiche aspetti. che influenzano queste cose. Addirittura i primi anni in uno di questi tre apiari, anzi il primissimo anno appena eravamo partiti, alcune persone che non vedevano di buon occhio la vicinanza degli apiari nel loro contesto abitativo hanno deciso di utilizzare dei prodotti di sintesi
1: per liberarsi
2: esattamente
1: che si dovrebbe fare
2: esattamente, però
1: insomma, ci fa capire molto l'approccio, esatto, diciamo di paura e diffidenza verso un insetto, ma è un elemento che fa parte invece dell'ecosistema in cui viviamo e da cui dipende il nostro benessere.
2: Esattamente. Noi poi eravamo anche andati a parlare, a colloquiare con queste persone, ci hanno anche fatto tutti i complimenti per il nostro progetto, però fatelo da un'altra parte.
1: Quindi bene, ma di là.
2: Esatto, ma di là. Quindi,
1: e al contrario, cosa possiamo fare su varia scala, quindi dalle aziende al privato, per proteggere le api?
2: No, nel senso che la domanda non è così semplice, ci vorrebbe parecchio tempo per rispondere, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, noi ad esempio nel nostro piccolo le attività di sensibilizzazione non si limitano solamente all'attività coi soci, il loro entusiasmo e al loro passaparola nei confronti di parenti e amici e a delle serate col pubblico. Cerchiamo anche di collaborare con istituzioni pubbliche e anche dei soggetti privati. Ad esempio, il Comune, visto la credibilità che siamo riusciti ad acquisire nel corso degli anni, ci ha coinvolto e noi facciamo parte della consulta per la gestione del verde urbano, appunto qua a Cremona. Con alcuni soggetti privati siamo riusciti a sottoscrivere un accordo con un centro commerciale qua in città che gestisce una varia asta verde e all'inizio della primavera sfalciava immediatamente l'area verde di propria competenza. Siamo riusciti a parlare con loro, a fargli capire, a chiedergli se potevano ritardare leggermente nel tempo lo sfalcio, perché comunque erano delle fioriture ed erano dei fiori nettariferi e quindi erano fonte di nutrimento per le api e gli altri impollinatori. Siamo riusciti ad ottenere un risultato, esatto, ci hanno ascoltato, ma non solo. Sono andati anche oltre, quindi al di là delle più rosee previsioni, hanno predisposto nell'area verde dei cartelli dove appunto spiegavano il perché del ritardato sfalcio e non era quindi quello né incuria né cattiva manutenzione dell'area verde e quindi anche attività di sensibilizzazione.
1: Sì, anche da parte vostra, un po' come per le api, un lavoro molto costante e operoso passo passo che però alla fine dà dei risultati. Insomma.
2: Esattamente, anche perché alla fine infine siamo tutti volontari, quindi dedichiamo del tempo in più a quelle che sono le nostre attività, portiamo via tempo, no, perché lo facciamo volentieri, ci mancherebbe altro, però ognuno il proprio lavoro, la propria famiglia a cui dedicare tempo e volentieri portiamo avanti anche questo progetto.
1: E a questo punto mi aggancio con una domanda un po' più personale: cosa ti hanno insegnato le api e cosa possiamo ancora imparare da loro?
2: Allora, io dico sempre che le api mi hanno regalato 10 anni di vita. Questo è dovuto a un entusiasmo, o anche semplicemente un entusiasmo dovuto al crearmi una professionalità e capire come loro operino nei confronti dell'interesse collettivo. Mi spiego, noi pensiamo alla singola ape come essere vivente, invece noi dobbiamo pensare all'organismo alveare e ogni ape è una piccola cellula di questo organismo e quindi ovviamente la loro funzione vitale, il loro obiettivo, il loro interesse è quello collettivo e non quello individuale. Mi hanno anche insegnato un po' di disciplina, auto-organizzazione e tanti aspetti che nella vita molti devo ancora migliorare, per carità, ma prima ero molto peggio.
1: Beh, ha degli ottimi insegnanti in ogni caso.
2: Sicuramente.
1: Questo vale un po' per tutti noi. Ecco.
2: Sicuramente.
1: Grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e per averci ricordato appunto l'importanza di essere comunità prima che singole, esatto, come mi hai detto prima, un'ape, non l'ape.
2: Esatto.
1: Se si è da soli non si ha sicuramente il valore di una comunità.
2: Difficilmente si va avanti.
1: Grazie ancora, grazie per essere stati con noi. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e trovate gli scatti di backstage su Instagram. Alla prossima!

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Speciale arredamento, la zona studio e lavoro di Carlo Bruno, in studio Betti Cattaneo.

Attualmente la tendenza a unire il luogo di lavoro con l'abitazione è sempre meno seguita, sia per una serie di difficoltà di gestione, sia soprattutto per la sempre diffusa carenza di spazi. Raramente infatti si dispone all'interno dell'abitazione di locali da destinare al lavoro o allo studio. Fanno eccezione alcuni professionisti come amministratori, commercialisti, contabili, giornalisti o scrittori, oppure artisti, dal pittore al disegnatore all'arredatore, che per diversi motivi preferiscono ricavare il loro studio in casa, magari sacrificando altri spazi. Se comunque un intero locale specificatamente destinato a biblioteca e studio è un lusso impensabile, è molto più facile ricavare da angoli poco sfruttati degli spazi attrezzati, dove si possano sbrigare la corrispondenza, fare i conti, archiviare fatture e svolgere tutte quelle attività per le quali occorrono una scrivania, dei cassetti e una libreria. Che si tratti di un locale o solo di un angolo, gli elementi indispensabili per attrezzare l'insieme in modo razionale sono un piano di lavoro, piccolo o grande, secondo lo spazio disponibile, una sedia o poltroncina, uno o più cassetti, sostituibili con scatole e contenitori, per la cancelleria e gli oggetti più piccoli, e infine alcune mensole o una libreria. Sarà inoltre utile avere a disposizione due o tre prese di corrente, e magari anche quella del telefono, che troverà il suo posto ideale proprio su questo tavolo o piano di lavoro.

Potendo invece disporre di un intero locale, si creeranno diverse zone. Per la scrivania, con relativa sedia ed eventuali accessori come il piano dattilo, cassettiere o altro. Per la libreria, i contenitori, i cassetti o gli schedari. E infine una zona con un divanetto o una comoda poltrona relax. Nel caso, di solito piuttosto raro, di dover ricevere altre persone, bisognerà prevedere almeno un altro paio di sedie, magari pieghevoli, da usare solo quando è necessario. Per disporre i vari elementi ci possono essere diverse soluzioni, tenendo presente solo alcuni accorgimenti per poter utilizzare tutto in modo funzionale. La scrivania o piano d'appoggio diventa l'elemento primario e va sistemato in modo tale che da lì si possa ricevere la giusta luce. Dalla scrivania sarebbe opportuno accedere comodamente sia ai cassetti o schedari, sia alla libreria, senza magari doversi neppure alzare dalla sedia. Quest'ultima sarà più comoda se montata su rotelle. Il piano dattilo solitamente è previsto alla sinistra di chi sta seduto ed è leggermente più basso del piano di lavoro. Sulla parete laterale o su quella dietro chi sta seduto ci saranno delle mensole o, se necessario, dei contenitori bassi chiusi con ante e cassetti, oppure la libreria. Quest'ultima occuperà poco o tanto spazio secondo la quantità di libri e riviste che si posseggono, fino a coprire addirittura tutte le pareti del locale, creando una vera biblioteca. Se il professionista è un disegnatore, grafico o architetto arredatore, la superficie del tavolo di lavoro diventa molto più vasta di quella di una normale scrivania e spesso è necessario anche un tavolo da disegno con tecnigrafo.

Inoltre possono essere indispensabili una cassettiera grande per i fogli da disegno, un ingranditore fotografico, una fotocopiatrice e altro ancora. Se il locale è particolarmente spazioso, si può prevedere di utilizzarlo insieme ad un'altra persona, coniuge, amico o figlio grande, con la quale dividere la medesima passione per lo studio o l'hobby. È una soluzione un po' particolare che va collaudata per non rischiare di darsi fastidio l'uno con l'altro, ma è senz'altro possibile. Si sceglierà perciò un tavolo molto grande dove poter lavorare entrambi, oppure due scrivanie attrezzate autonomamente e magari schermate da una libreria, in modo da garantirsi una certa privacy, secondo le esigenze.

quando non c'è la possibilità di riservare un intero locale, è possibile e auspicabile per ogni casa creare almeno un angolo studio. Quasi ogni zona dell'abitazione potrebbe essere adatta per ricavarvi una zona studio, ma i punti più idonei sono un angolo appartato del soggiorno o della camera da letto, oppure anche una nicchia nel muro nel disimpegno troppo grande o nella composizione dei mobili componibili nella zona soggiorno pranzo. Se il soggiorno è particolarmente grande, si può schermare una zona con una libreria o una parete attrezzata con vani a giorno e ante chiuse nella parte inferiore, per isolare una bella scrivania destinata allo studio. Una poltrona relax, una lampada e una sedia completeranno l'insieme. In camera si può invece inserire un tavolino antico con poltroncina abbinata e servirsi di un prezioso paravento per creare una certa privacy quando occorre. Se poi si vuole approfittare di quegli angoli poco sfruttati che quasi sempre sono presenti nelle abitazioni, è sufficiente un poco di creatività in più. Una console nell'ampio ingresso, che solo quando occorre si trasforma in un capace tavolo. Un piano d'appoggio fissato al muro grazie a due mensole pieghevoli, che si abbatte ripiegandosi lungo la parete e occupando solo pochi centimetri di spessore. Si può sistemare praticamente ovunque e completare con tante mensole nella parte superiore. Un tavolino triangolare o anche due per creare una simmetria e incorniciare la parete della porta o della finestra in soggiorno, da utilizzare poi singolarmente o uniti in un tavolo quadrato come studio d'emergenza e altro ancora.

Quando i figli crescono diventano molto più esigenti anche per quanto riguarda il loro spazio privato. La loro cameretta, fino a quel momento organizzata per dormire, giocare e studiare, subirà una definitiva trasformazione diventando una camera studio. Il letto sarà mimetizzato nel migliore dei modi e usato prevalentemente come divano per ricevere gli amici, mentre la scrivania troppo piccola sarà sostituita con un piano di lavoro più grande, attrezzato per ospitare computer, video, stampanti e tutte le attrezzature utili per studiare.

Chi abita in una vecchia casa con soffitti molto alti può creare lo spazio studio con la realizzazione di un soppalco. Solitamente si suggerisce di soppalcare una parte del locale più grande, che normalmente è il soggiorno pranzo, lasciando che la struttura si affacci su questo come se fosse un terrazzo. È la soluzione ideale perché si sfrutta al massimo l'altezza del locale, creando una zona sottostante più raccolta e sopra un'area privilegiata molto luminosa, dove rifugiarsi senza essere disturbati, pur non estraniandosi completamente dal resto della casa. Secondo se l'appartamento sia di proprietà o in affitto, si affronterà una spesa più o meno grossa per la realizzazione del soppalco. Potrà essere in muratura, con putrelle d'acciaio per sostenere la soletta, oppure in tubi da ponteggio, con soletta in legno, o con struttura interamente in legno. Per accedervi, una scala di legno mobile o fissa, o una scala a chiocciola o a scomparsa.

Attenzione particolare va infine dedicata all'illuminazione della zona studio. Se lo studio occupa un intero locale, ci dovrà essere una fonte di luce generale, che potrà essere risolta ancora una volta con una lampada alogena da terra o da parete. In alternativa, si potrà scegliere un sistema di illuminazione componibile, di quelli a binario da fissare al soffitto, con diversi punti luce anche diversificati, per illuminare nel migliore dei modi le varie zone, tavolo compreso. La luce più importante però rimane quella per il tavolo, potrà essere una lampada scultura d'appoggio oppure una lampada con struttura a riflettore orientabili per regolare in modo ottimale il flusso luminoso con base o morsetto, meglio indicata per chi batte a macchina o per chi disegna. Si può adottare anche una lampada da lettura da terra che secondo l'utilizzo si sposterà vicino alla poltrona relax o accanto al tavolo. Per l'uso dei computer con relativo video e stampanti sono state studiate e realizzate ultimamente delle nuovissime lampade tecnologicamente avanzate che emettono un fascio luminoso adatto per vederci chiaramente, senza essere disturbati da riflessi o fastidiosi abbagliamenti.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, la zona studio e lavoro di Carlo Bruno. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. Where's all my soul, sisters?

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Continua l'estate, continuano i viaggi di Restate in Italia. Ogni sera a quest'ora una regione d'Italia che mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento, mia e di Livio Cosentini alla parte tecnica. Quest'oggi, caro Livio, non ci spostiamo tantissimo, rimaniamo nel nostro caro e splendido Lazio. Ce ne andiamo a 40 km da Roma, a 763 metri sul livello del mare, e andiamo a scoprire Castel San Pietro Romano, con una storia che, lo vedremo, va dall'età del bronzo fino all'età dell'oro del cinema italiano. Ad accompagnarci il primo cittadino, il sindaco Giampaolo Nardi. Buonasera, sindaco.
3: Buonasera, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
2: Grazie a lei per essere con noi e perché ci sta per accompagnare in uno scrigno che contiene un sacco di cose. E avvicinandoci proprio a Castel San Pietro Romano, vediamo, ci perdiamo innanzitutto proprio nel giardino panoramico che ci dà sfoggio di sé e che ci fa già assaporare quello che troveremo dentro.
3: Sì, noi siamo storicamente l'acropoli di Praeneste, quindi sorgiamo sul Monte Ginestro. Un tempo eravamo parte dell'antica città latina di Praeneste. Dalla metà del 1600 siamo diventati comunità autonoma, Castel San Pietro Romano, ma siamo chiaramente storicamente e culturalmente legati a Praeneste Palestrina e a tutti i monti prenestini. Siamo conosciuti come il balcone della provincia di Roma perché dal nostro belvedere, come avete detto prima, vediamo i due mari di Anzio Nettuno e Fiumicino, vediamo tutta la valle della campagna romana fino all'isola di Palmarola, e invece dal retro, guardando i monti prenestini, arriviamo fino ai monti dell'Abruzzo, i monti Simbruini.
2: Una testimonianza della storia che si deposita all'interno del vostro borgo. La fortezza sicuramente è uno dei punti che ci ricordano di una storia passata e anche forse di più momenti di questa storia.
3: Sì, la rocca è proprio l'apice del percorso di fortificazioni di Praeneste, che circoscrive tutto il Monte Ginestro con un percorso di mura poligonali che culminano proprio nella Rocca di Colonna, che ha avuto una funzione molto importante per Praeneste in passato. Lì sono stati prigionieri sull'acropoli, ad esempio, Fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di lunghezza. San Berardo, il vescovo dei Marsi, nel 1109, Corradino di Svevia, ha avuto una funzione feudale importante sia per le famiglie Colonna e poi anche per i Barberini, che alla metà del 1600 acquistarono il feudo di Castel San Pietro Romano. E proprio dagli scavi archeologici che sono stati condotti dalla nostra direzione museale 3 anni fa è riemersa tutta la parte della Rocca dei Barberini, che oggi è visitabile dopo lo scavo archeologico che è stato effettuato, e durante l'inverno viene realizzato e quindi si valorizza anche in inverno questo bellissimo monumento, un presepe artistico a grandezza naturale che ha superato le 20 edizioni ed anche le 2 giorni di presepe vivente.
2: Quindi il Natale, il periodo natalizio sicuramente è un momento buono per venirvi a visitare, ma tutto l'anno è un momento buono, specialmente perché siete testimonianza di come il cinema riesca a entrare veramente nei borghi, in particolar modo nel vostro borgo. Come mai?
3: Perché nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro Romano è stato il set dei più importanti film del neorealismo italiano, il neorealismo rosa, con Panamore e Fantasia nel 53, Panamore e Gelosia nel 54, a seguire altri film, l'inizio di Panamore e I due marescialli, Il federale. Grazie a un mio illustre predecessore, Adolfo Porri Pastorel, inventore del fotogiornalismo italiano, il più grande reporter del Novecento, che venne a rifugiarsi a Castel San Pietro Romano dopo che purtroppo suo figlio morì durante la campagna di Russia. Lui, fotografo affermato, scelse il nostro borgo, che era lontano da Roma, per riposarsi. In realtà invece divenne punto di riferimento per la nostra comunità e fu eletto sindaco nel 52. Aveva un'amicizia molto stretta con Luigi Comencini, il regista di Panamore e Fantasia e Vittorio De Sica, e li convinse ad utilizzare il nostro borgo come set per quel film. Ma la scelta più rivoluzionaria fu che l'accordo con la produzione conteneva il fatto che, al di là degli attori principali, tutte le comparse dovevano essere i cittadini di Castel San Pietro, che guadagnavano una paga superiore di 3 volte a quello che prendevano lavorando sui campi, e questo avviò una rigenerazione culturale, sociale ed economica del nostro territorio, sulla quale abbiamo anche costruito l'ultimo bando Borghi PNRR, di cui siamo capofila assieme ai comuni di Capranica Prenestina e Rocca di Cave, sull'attrattività turistica.
2: Immagino che ancora adesso ci possano essere persone che si perdono all'interno del borgo per cercare l'inquadratura, cercare lo scorcio che hanno visto in questi film, e stiamo parlando di film che hanno fatto veramente la storia del cinema, ma non solo italiano, il cinema mondiale, internazionale, ed è, credo che sia anche un bel gioco, un bel divertimento da parte di chi viene lì a cercare a sbizzarrirsi all'interno di Castel San Pietro Romano, a ricercare le inquadrature preferite.
3: Ci sono, perché dal 2016 abbiamo istituito il Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano, a 3 sezioni, la sezione naturalistica, la sezione monumentale e chiaramente il percorso del cinema, che è declinato, oltre che all'interno del centro visitatori, dove anche grazie all'aiuto della realtà aumentata si può avere un'inquadratura dell'importanza che ha avuto il film per il nostro borgo. C'è un percorso fatto di 10 tappe all'esterno, quindi all'interno del nostro borgo, e quindi parte integrante del museo diffuso, che si può percorrere, e su ogni tappa c'è un QR code e si può rincontrare l'attore e rivedere la scena che è stata girata in quel posto. Su questo abbiamo costruito, grazie al progetto I Borghi Maestri dei Monti Prenestini che citavo poco fa, il Festival del Cinema, che quest'anno è giunto alla 4ª edizione. Qualche giorno fa abbiamo ospitato Stefano Fresi e la compagnia teatrale dei 101, abbiamo proiettato Un Mondo a Parte con un divano culturale, tra qualche giorno avremo ospite Ettore Bassi, e quindi ancora oggi cerchiamo di capitalizzare quella grande fortuna che ebbe Castel San Pietro Romano nella seconda metà degli anni 50, attualizzandola ma rilanciando su quella forte vocazione cinematografica che ha avuto il nostro borgo, uno dei primi casi di turismo cinematografico della nostra regione, che ancora oggi porta tanta fortuna e beneficio al nostro territorio prenestino.
2: E questa è una cosa bellissima, perché se chi ci ascolta va a spulciarsi un po' le presenze degli anni scorsi del vostro Festival del Cinema delle passate edizioni, ne vedrà tantissimi di nomi noti, arci noti al grande pubblico, e questo veramente io credo che sia un fiore all'occhiello vostro, rendere attuale qualcosa che fa parte della vostra storia, dal cinema di Comencini fino ai giorni nostri. Ci prendiamo qualche istante, ascoltiamo la musica di In Blu 2000, ce l'ascoltiamo subito. Questo è un pezzo che ci porta al 1998, Mai Come Ieri, con Carmen Consoli e Mario Venuti. Ritorniamo nel passato per poi ritornare nel presente, nel Lazio.
4: Perché?

0: Paesaggio, storia e cinema si fondono fra le vie di Castel San Pietro Romano. Siamo in provincia di Roma, siamo nel Lazio e stiamo scoprendo questo splendido borgo grazie al sindaco Giampaolo Nardi, che ci sta accompagnando e facendo da cicerone fra tutte le sue bellezze. Abbiamo detto, abbiamo parlato del Festival del Cinema e Rassegna Teatrale nei giorni scorsi, Stefano Frisi. Tra l'altro, a proposito di eventi, avete vissuto anche una notte di San Lorenzo con una splendida passeggiata fra le stelle.
1: Sì, Acropolis è giunta all'undicesima edizione, ha superato le 10 edizioni, è un'iniziativa del nostro museo diffuso che portiamo avanti assieme alla città di Palestrina e ripercorriamo il percorso di Preneste, quindi dalle pendici del Monte Ginestro, dal centro di quella che oggi è la città di Palestrina, fino all'Acropolis, percorrendo il sentiero che porta questo nome Acropolis e che è anche parte dell'ottava tappa del cammino naturale dei Parchi, il cammino che lega il Circo Massimo con la città di L'Aquila e che è anche oggi un sentiero GAI che è stato riqualificato all'interno del progetto I Borghi Maestri dei Monti Prenestini, in cui è inserita una valorizzazione di tutti i sentieri dei Monti Prenestini, da Castel San Pietro a Capranica Prenestina a Rocca di Cave fino a Monte Guadagnolo, con un intervento che ha toccato 63 chilometri lineari di rete sentieristica e 16 tracciati, e quindi il 10 agosto di ogni anno facciamo questa camminata a cui partecipano oltre 100 persone, la facciamo a numero chiuso per ovvi motivi logistici, certo, anche per consentire a tutti di accedervi in sicurezza e anche di beneficiare insomma delle bellezze del nostro territorio.
0: Sono giornate calde queste per voi, non solamente per le temperature naturalmente e non solo da voi ma su tutta Italia, ma calde perché state preparando la festa di San Rocco.
1: Sì, oggi iniziamo con gli spettacoli musicali, è un periodo molto denso, il più attivo dell'anno per il nostro comune, perché il 16 agosto festeggiamo San Rocco, da stasera quindi 13, 14, 15 e 16, tante iniziative, ogni sera c'è uno spettacolo musicale, questa sera una cover band di Achille Lauro, il 15 una cover band di Vasco Rossi, il 16 il tributo a Franco Battiato con una band anche con gli archi, e poi chiaramente ci sono tutte le iniziative culturali e sportive che sono inserite all'interno della programmazione della festa patronale di San Rocco, che si concluderà poi il 22 e il 23 agosto, il 22 con uno spettacolo musicale, questa volta non in piazza ma al Teatro Belvedere di Ponente, e il 23 chiuderemo l'estate, il Festival del Cinema e anche la festa di San Rocco con lo spettacolo sul sindaco pescatore, con la presenza di Ettore Bassi, a cui seguirà poi anche un divano culturale a cui parteciperà Città Slow International.

0: Tenete accese le vostre autoradio, tenete accesi i vostri telefonini per sentire in streaming, naturalmente restate in Italia e per scoprire insieme tutte le tappe che ancora vi racconteremo. Ciao!
1: Restate in Italia!

Sai qual è stato il giorno più felice della mia vita? Si confidava Arnoldo Mondadori con Mario Gentilini, dal 1945 per tanti anni direttore di Topolino. Un giorno del 1935, quando ho potuto far conoscere ai ragazzi italiani le storie create da Walt Disney. Sai che io leggo Topolino con i miei nipotini?

0: che Topolino sia stato concepito da Disney davvero sul vagone letto del rapido New York-Los Angeles in viaggio verso Hollywood, dopo aver litigato con Charles Mintz, che gli aveva sottratto il copyright di Oswald il Coniglio, personaggio in cui Disney credeva molto, e che il nome Mickey Mouse, che da noi sarà poi Topolino, per quello schizzo che andava disegnando distratto, gli sia stato suggerito dalla moglie Lily, oppure che Disney si sia limitato a ideare il carattere del personaggio, lasciando al suo più fido collaboratore, Ab Iwerks, di curarne l'aspetto grafico, non ha soverchia importanza.
1: Pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più.
2: Resta il fatto che Topolino e via via i comprimari, Minnie la dolce fidanzata, Pippo, detto Goffy, l'amico tonto, Pluto, cane sciocco insonnolito, Paperino, Donald Duck, aggressivo e collerico, sono diventati nei fumetti, nei cartoon, cioè disegni animati, i protagonisti delle più straordinarie avventure in un mondo tra realtà e fantasia, che è metafora della nostra vita quotidiana. Disney è stato davvero l'Esopo del XX secolo. Qualcuno lo ha accusato anche, e non ha torto, di essere stato il Raffaello del cattivo gusto, di avere distrutto la libertà grafica del disegno animato, di aver imposto il proprio nome, tanto che per milioni di spettatori dire Disney o cartone animato è quasi la stessa cosa. Ma non si può negare che Disney sia stato un grande impresario, manager, affarista e insieme anche creatore.

0: Quando è scomparso il 15 dicembre 1966 all'ospedale di St. Joseph in California, la morte se lo era portato via a carico di fama e di gloria. 600 film, 900 premi, 31 Oscar, ma ancora giovane, pieno di iniziative. Si trovava in clinica ormai segnato irrimediabilmente dal male, eppure dopo aver realizzato Disneyland e Disney World, i due mondi di Topolino e della fantasia costruiti in Florida, con perfette miniature dei più bei paesaggi e delle più famose architetture di tutto il mondo. Stava inseguendo un altro progetto grandioso, l'Epcot. Questo prototipo sperimentale per una comunità del domani glielo realizzeranno i suoi eredi nel 1983, investendo $1 miliardo, sia pure deformando il progetto disneyano in una Futurlandia da guerre stellari.
1: Preziosa, no?
2: Che
1: bonita ciudad!
3: Cuidado, Donald!
1: Hasta el cielo è romantico!
4: You belong to my heart, now and forever, in our love, it's
1: fíjate, Donald, canta en inglés.

Walt Disney, nato il 5 dicembre 1901 a Chicago, sembrava già un arrivato a metà degli anni 30. Artista e miliardario, era l'incarnazione vivente della tipica, folgorante carriera americana dal lago al milione. Dei mestieri più umili, contadino, strillone, piazzista di dolciumi, conduttore di camion, postino, sino alla stanza dei bottoni, all'impero di un'azienda passata dalle 6 persone del 1928 alle 187 del 1934, alle oltre 1600 del 1940, e di un marchio, Walt Disney, allargatosi ben oltre gli studi di animazione, anche nei vari campi dell'arredamento, dell'abbigliamento, dei giochi e giocattoli, dei prodotti alimentari. Era tanto famoso che nel 1935, a Ginevra, la Società delle Nazioni gli aveva conferito medaglia con pergamena per Topolino, simbolo internazionale di buona volontà. E qualche anno dopo, dall'ostracismo contro cinema e stampa d'America, Mussolini aveva escluso proprio e solo Walt Disney, unico nemico ammesso in Italia in epoca di ambiziosa autarchia. Quando era scoppiata la guerra per gli Stati Uniti, la sera stessa di Pearl Harbor, 8 dicembre 1941, il governo gli aveva commissionato una serie di film animati per addestrare le truppe sul funzionamento di aerei e navi da guerra. E poco dopo, il segretario del Tesoro, Henry Morgenthau, aveva accettato di avvalersi di Paperino per propagandare il prestito di guerra. Nella campagna per l'acquisto di Bonds for Babies, cioè azioni per i bambini, i certificati erano bordati dal disegno di 22 dei più popolari personaggi disneyani. Non c'è stata compagnia nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche in Vietnam, che non si sia fregiata di stemmi disegnati dalla Disney.

di Bobby di Bu. Se ne pronunzio che avviene laggiù, bibi di Bobby di Bu. Salagadula, mincicabula, bibi di Bobby di Bu. Fa la magia tutto quel che vuoi tu, bibi di Bobby di Bu.

0: Il primo colpo di genio del papà di Topolino era stato l'ideazione del suo bestiario in azioni da impossibile plausibile, come amava definirla Disney stesso. Ogni animale attore aveva una credibilità scientifica da manuale di zoologia, con un corpo in cui ossa, muscoli e giunture sono al loro posto, e una credibilità anche psicologica con modi, comportamenti, caratteri estremamente elementari ma sempre consoni al proprio aspetto. Ma non era stato da meno l'altra astutissima mossa con cui tempestivamente, sin dal 1928, Disney aveva applicato il sonoro ai suoi cartoon, sino a trasformare le avventure di Topolino e i soci in film balletti e a centrare in pieno i tradizionali gusti del pubblico americano per il varietà e il musical.
1: Quando c'è una grana e tu non sai che cosa far, hai una fischiatina, fa una fischiatina.
0: Quando nel 1937 aveva poi tentato la follia di Biancaneve e i Sette Nani, lungometraggio e per giunta a colori, lavoro di 4 anni al limite della bancarotta per un costo quasi sui $2 milioni, critica e pubblico erano passati tutti entusiasticamente dalla sua parte.

Erede geniale della lezione dei grandi registi del muto, Disney ha saputo sempre accortamente sfruttare le risorse offerte dall'evoluzione del linguaggio cinematografico, acquisendo tutte le possibili variazioni mimiche, sonore, musicali, cromatiche, riuscendo ad animare la scena con ritmo frenetico, come se una macchina da presa di volta in volta si innalzasse o sprofondasse, cavalcando o volando, sbrigliandosi in mille movimenti che sarebbero stati impossibili nei comuni teatri di posa. Con i suoi cartoons, Disney ha tentato di tutto: le favole fantastiche di piante e animali, l'illustrazione di musiche classiche come in Fantasia, con quelle spettacolari animazioni di musiche di Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mussorgsky, Ponchielli, Schubert, Stravinsky. La contaminazione tra disegni animati e figure umane, come in Mary Poppins, i documentari sulla vita animale, nella serie La natura e le sue meraviglie, e sulle abitudini delle genti, nella serie Popoli e paesi. I film a soggetto per il pubblico infantile, per esempio L'isola del tesoro, 20.000 leghe sotto i mari, Le avventure di Davy Crockett, Zanna gialla, Il segreto di Pollyanna, Un professore tra le nuvole, I figli del capitano Grant, FBI, Operazione Gatto e così via. E ancora cortometraggi, informativi didattici, i telefilm per i ragazzi. Specialmente l'esperienza del documentario, cui Disney si è dedicato dopo il 1950 per un decennio almeno, ha segnato un capitolo importante nella storia dell'arte disneyana. Il disegno, dopo di allora, ha perso un po' l'incanto favoloso dei primi lungometraggi tratti da racconti di Andersen o Collodio, Fratelli Grimm o Perrault, ma ha guadagnato in umanità, in calore di vita. Come se i documentari naturali, che erano andati a scoprire l'esistenza degli animali, le nascite, le crescite, le morti, fossero qualcosa di più di una radiografia, magari impietosa, di un deserto o di un sottobosco, quasi il presentimento di una sintonia anche spirituale tra uomo e natura.

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere, eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi se la mano vi do.

0: fazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incredibile.

cammino al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: Ma Disney è stato anche un eterno bambino. Forse per questo nella vita politica era un conformista, un conservatore. Ha votato sempre repubblicano e nel 1941, per uno sciopero durato oltre 2 mesi degli animatori del suo studio, ha sofferto la protesta sindacale come un'offesa alla sua persona. Nella vita di ogni giorno si incantava per le virtù ingenue, tradizionali, per le bravure eroiche, per l'ordine, la pulizia e il decoro borghese. Amava definirsi un ragazzo di Kansas City, ma proprio in versione piccolo borghese. Nei momenti della contestazione studentesca degli anni 60 aveva impedito a un gruppo di capelloni di violare alla maniera beat il presepe innocente della sua Disneyland. E la stessa Disneyland, con la vecchia diligenza western e l'arcaico piroscafo a ruote, egli forse se l'era costruita anche per sé, bambino in mezzo a tanti bambini, al quale forse non bastava più il gigantesco trenino nel giardino di casa. Del resto, non dice niente che per il 30° del suo matrimonio abbia chiuso Disneyland per un'intera giornata per trascorrervi dentro qualche ora in santa pace insieme con la sua Lily? Ma come tutti i bambini, anche Disney ha avuto sempre bisogno di novità, di favole, dove magari trasferire le componenti meno integrabili del suo carattere. Era uomo d'ordine, ma è stato lui a creare Paperino, antieroe nevrotico, irascibilissimo, sempre spiantato, succube dei miti del benessere, renitente all'integrazione nella società. Così Disney era un abitudinario, ma le avventure dei suoi disegni sono state tutte un'esplosiva invenzione di contraccolpi rivoluzionari. Disney non ha mai cessato di sperimentare, anche quando gli arrideva il successo. Il giorno dopo era di nuovo chino sul tavolo di lavoro, a cercare per ogni stagione la sua favola. Cortometraggi con Topolino, I Tre Porcellini, Pluto, Pippo e Paperino. Lungometraggi con Biancaneve, Pinocchio, Cenerentola, Alice, Peter Pan. Divertimenti giocosi con l'esotismo animale di Bambi, Dumbo, Lilli, i 101 cuccioli dalmati.
1: Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessuno ci dividerà, tra la la la la.
0: Oggi il suo erede naturale può essere Steven Spielberg, tanto innamorato dei cartoon disneyani che in E.T. si avverte Pinocchio, che in 1941 il flemmatico generale si commuove davanti alle immagini di Dumbo, che in Gremlins i diavoletti pestiferi muoiono quasi tutti, vedendo

0: Ma Spielberg, con i suoi effetti speciali, è più ambizioso. A Disney, invece, piaceva solo che un film fosse fatto con arte, cioè con spettacolarità affascinante alla maniera hollywoodiana, ma lo infastidiva ogni ricerca intellettuale. «Ho sempre avuto un incubo», ha lasciato scritto, certo senza falsa modestia, «che uno dei miei film finisse in un cinema d'essè».
1: Ora lasciamo Matisse alla sua pittura. E tu, cara, vai al pianoforte. Su, coraggio. Andate tutti e due.
2: Sì, mamma. Sì, mamma.
1: È ora che vi esercitiate con le scale e con gli arpeggi.
2: Io sono pronta, maestro.

0: terra.
1: Avete ascoltato
2: Walt Disney e l'impero disneyano di Alberto Pesce.
1: Nel corso del programma avete ascoltato la canzone di Topolino e brani musicali tratti dai film Mary Poppins, I Tre Porcellini, Biancaneve e Sette Nani, Cenerentola, Gli Aristogatti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno Campagna Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80-90 a seconda delle giornate di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. E quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che a quel tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla a tutti i bisognosi che frequentano la mensa.
3: Il furgone si riempie sempre, 2-3 volte al giorno. Sono 3 anni che sto qua e lo faccio con tutto il cuore. La mattina mi alzo alle 4:15 e vado a ginnastica e non c'ho orari. Io faccio il mendicante di Dio, mi definisco il mendicante di Dio. Poi di questo non posso dirti. Perché me lo sento, la forza secondo me mi viene dall'alto per affrontare tutte queste cose.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Riprendiamo la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni tra forti venti di cambiamento e zone di complicata bonaccia, per guardare alle cosiddette seconde generazioni e scoprire come, fuori da una narrazione tendenzialmente negativa piena di luoghi comuni che spesso identifica i giovani di origine immigrata con il pericolo sociale, si sta facendo strada una visione

0: è nuova. Cioè si tratta della presa d'atto che esiste già una generazione, che siano cittadini italiani o ancora classificati come stranieri, decisa questa generazione a non accontentarsi di una cittadinanza dimezzata e a spendere energie e talenti per imprimere un cambiamento positivo alla società a cui decisamente appartengono. Allora, parliamo di questo in questa prima parte della nostra puntata con il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del Centro Studi Med e Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, tra poco anche con uno di questi giovani di origine immigrata che sta cambiando proprio il volto della politica italiana. Professor Ambrosini, benvenuto.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, professore, io voglio fare una considerazione di partenza, non una considerazione positiva, nel senso che la questione dei cosiddetti Maranza, delle pandillas, delle bande composte da giovani e giovanissimi di origine straniera, di cui le cronache documentano spesso atti di violenza, di vandalismo, non è una questione immaginaria, interroga la nostra società, chiede interventi soprattutto in chiave di prevenzione. Tuttavia, questa non può essere la lente attraverso cui leggere il fenomeno delle seconde generazioni o comunque dei ragazzi che sono arrivati da tempo nel nostro paese e che sono italiani, come perfino più dei nostri figli e nipoti. Professore.
1: Fa venire in mente il proverbio: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Mi sembra che il dibattito pubblico in effetti sia molto influenzato da sgradevoli e talvolta gravi episodi di cronaca. Ma questi, per fortuna, sono fenomeni minoritari. Certamente problemi ce ne sono nelle periferie, nella popolazione giovanile in disagio, nei quartieri poveri, ma ci sono anche molti altri giovani di origine immigrata. Ricordo soltanto che 930.000 alunni nelle scuole italiane non hanno la cittadinanza italiana.
0: Certo.
1: Quindi una cospicua componente di ragazzi che studiano ogni giorno e spesso anche con fatica, condizioni per esempio di disagio e affollamento abitativo, vita in quartieri poveri, in famiglie che non hanno molta dimestichezza spesso con l'italiano,
0: in cui magari i genitori hanno accettato magari i genitori hanno accettato anche
1: italiani.
0: Dei lavori, diciamo una sorta di integrazione subalterna, anche come meno diritti, tutela di diritti nei lavori, condizioni più svantaggiate di partenza, e questi ragazzi invece hanno di fronte tutta un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
1: Abbiamo però anche 10.000 circa giovani che hanno origini straniere, che studiano nelle nostre università, senza contare quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ed è proprio la componente istruita delle giovani generazioni con un retroterra di immigrazione che si è rivolta alla ricerca.
0: Ecco.
1: Che lei ha
0: recentemente
1: richiamato.
0: Vorrei anche darle un titolo: quando il protagonismo cresce ai margini, l'impegno sociale e politico dei giovani di origine immigrata. È una ricerca promossa da Caritas che è stata realizzata dal centro di cui lei è responsabile scientifico. Ed è una ricerca interessante: 400 questionari, 40 interviste in profondità. I numeri cui lei stava accennando, di giovani anche universitari, di 25 rappresentanti, giusto, di istituzione eletti, che sentono proprio la responsabilità, sì, di contribuire alle decisioni pubbliche, di far sentire la loro voce?
1: Sì, è una componente di consiglieri comunali o eletti in altre cariche, che ci dice una voglia di partecipazione. Tra i nostri intervistati, ripeto, è la componente istruita, quindi abbiamo cercato di studiare l'avanguardia, per così dire, un po' l'elite culturale, che è però quella destinata, credo, a trascinare il resto della popolazione giovanile,
0: sì,
1: di cui stiamo parlando, a rappresentarla, a portarla nella scena, nell'arena pubblica italiana. Ebbene, l'82% dei nostri intervistati dice che potendo voterebbe, una percentuale notevolmente più alta di quella dei giovani con un retroterra, con origini completamente italiane.
0: Molto interessante.
1: Quasi la metà partecipa a qualche tipo di gruppo o associazione, il 47%, in forme continuative o saltuarie. Poi ci sono tanti impegnati, come oggi succede spesso, il 58%, in forme di partecipazione sociale non strutturate.
0: Sì. Quindi esempio, attività di volontariato.
1: Volontariato informale, sì, o manifestazioni per la pace, insomma, sì, non mediate da soggetti organizzati. Poi c'è molto volontariato, ecco, altra cosa interessante, 35% è impegnato in qualche forma di volontariato, mentre tra i giovani in generale purtroppo questa forma di partecipazione fa fatica oggi.
0: È un po' quindi intermittente, sì. Sì. Mi dia la conclusione, perché è la migliore introduzione all'ospite che tra poco conosceremo. Stava dicendo, quindi
1: si tratta di una giovane generazione che esprime una voglia di cittadinanza, ecco, una voglia di partecipazione, anche una fiducia nelle istituzioni della nostra società, e quindi è una risorsa importante per la democrazia italiana.
0: Quindi una preziosissima ricerca quella che avete realizzato, e ricordo che appunto da quello che ci ha raccontato, questi ragazzi veramente la cittadinanza non la vedono come un concetto giuridico teorico, ma è qualcosa da esercitare concretamente nella loro vita quotidiana. Grazie al professor Maurizio Ambrosini, che ci ha introdotto il contesto entro cui tra poco collocheremo una di queste voci, uno di questi giovani che sta veramente cambiando, come accennavo, il volto della nostra politica. Adesso ascoltiamo degli U2 One.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo. Voglio presentarvi adesso Bernard Dica, 28 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Io qui ho riassunto una carriera politica già insomma bella avviata, ne parleremo. È arrivato in Italia dall'Albania quando aveva un anno con sua madre, migrante, e oggi è cittadino italiano. Ciao Bernard.
2: Ciao e grazie di questo invito.
1: Grazie a te della tua presenza. Allora, quando sei arrivato da Elbasan in Albania, tu eri piccolissimo, sei arrivato con tua mamma, sei cresciuto tra Pistoia e Larciano, hai completato in Toscana il ciclo scolastico, poi ti sei laureato, io riassumo brutalmente, a Firenze in scienze dei servizi giuridici. Immagino che all'inizio sia stata dura per te, con un cognome a scuola soprattutto che suonava diverso, poi magari le assenze per rinnovare i permessi di soggiorno e poi la partecipazione alle gite che si otteneva con una complessa burocrazia, visti dalla questura, moduli dell'ambasciata.
2: La cappa nel cognome ha sempre pesato tanto lungo la mia vita, anche alle scorse elezioni regionali quando mi sono candidato ho toccato con mano del razzismo non solo sui social ma anche a quattro occhi, quando davo un volantino e mi veniva detto no, noi l'albanese non lo votiamo. E questo dimostra come ancora si debbano fare grandi passi in avanti. Ma diceva bene il professore prima, a volte fa sempre più rumore l'albero che cade della foresta silenziosa che cresce, perché poi sono stati oltre 14.000 cittadini che mi hanno votato. Ecco. Questo dimostra come nel nostro paese ci sia di fatto una solidarietà che ha permesso ad un ragazzo come me, figlio di nessuno per così dire, venuto da un altro paese, da arrivare a ricoprire cariche così importanti.
1: Ecco, e adesso ne parliamo. La scuola però per te è stata una palestra di partecipazione. Da subito tu hai capito e appreso che se riesci a sognare una cosa forse puoi anche realizzarla. Leggevo che in seconda media, per esempio, ti sei candidato a sindaco dei ragazzi, lo hai fatto con una proposta immediatamente concreta e che aveva a che fare con l'acqua, con una fontanella.
2: Sì, noi avevamo bisogno dell'acqua potabile, che se la dimenticavamo a casa dovevamo chiedere il permesso di andare in aula docenti perché c'era la macchinetta delle bibite. Nessun adulto sentiva il bisogno del fontanello perché non doveva chiedere il permesso. Noi ragazzi invece dovevamo chiedere quel permesso, era un ostacolo. Ed ecco che feci una richiesta al sindaco e accettò quella richiesta, venne fatto il fontanello dell'acqua potabile e la scuola divenne plastic free. Quel sindaco poi mi prese da parte e mi disse: ma perché non fai politica insieme a me? E da allora è iniziata la storia.
1: È una storia che ha un bel percorso che si snoda anche attraverso il liceo Niccolò Forteguerri. Tu metti proprio a fuoco che insomma, per convincere tua mamma a non tornare in Albania, a restare, devi impegnarsi, dare il massimo per la comunità che ti ha accolta, esserne parte integrante attiva, che non significa solo eccellenza, scuola, buoni voti e profitto, ma soprattutto impegno. E allora sono arrivate altre battaglie con studenti del territorio per avere più corse del trasporto pubblico a Pistoia, maggiore sicurezza nelle scuole. Direi che insomma la tua strada si è disegnata prestissimo.
2: Sì, io dico sempre che fare politica, diciamo, è il nome che gli si dà, in realtà per me è vivere. Vivere vuol dire non rassegnarsi allo status quo, non accettare le cose così come stanno perché sono sempre andate così e nessuno le ha cambiate prima e quindi nessuno può cambiarle oggi. Vivere significa provare a renderlo migliore davvero, il luogo che vivi, provandoci, sapendo che la bacchetta magica non esiste, ma provarci e riprovarci ti permette di vivere appieno la tua vita e dare un senso al tempo.
1: Senti Bernard, tu sei stato presidente del, anche qui faccio naturalmente condenso, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, consigliere del Presidente della Regione, con delega alle politiche giovanili, all'innovazione, hai seguito un progetto molto bello, Giovani Sì, orientato a offrire opportunità concrete ai giovani, portavoce del Presidente della Regione Toscana, poi con il bel risultato alle regionali dell'ottobre 2025 sei stato eletto consigliere regionale per la circoscrizione di Pistoia e sei attualmente sottosegretario alla presidenza della regione toscana. Ci hai detto che cos'è per te la politica. Mi piacerebbe sapere se esiste anche una forma di confronto, di dialogo, di coordinamento con giovani, anche meno giovani, che hanno origine immigrata e che si stanno facendo sentire la propria voce nell'ambito della politica in Italia.
2: Sì, sicuramente sì. Io, come altri ragazzi, conosciamo, magari non per esperienza diretta, ma per il racconto dei nostri genitori, i miei cresciuti in una lunga e feroce dittatura per 40 anni in Albania, il valore della libertà, i miei genitori, la mia famiglia lo conoscono bene, perché hanno vissuto quel senso di asfissia di chi la libertà non l'aveva garantita, e quindi per noi lottare e riconquistare ogni giorno quei diritti che sembrano scolpiti sulla pietra è un dovere morale per averli tutt'oggi e affidarli alle generazioni successive. Quindi sì, c'è, e io devo dire che nel mio piccolo cerco di sostenere altri giovani ad entrare nelle istituzioni per rappresentare la nostra generazione, non solo chi è figlio di immigrati, ma in realtà tutti, perché sì, io sento il legame con l'Albania, ma in realtà mi sento a tutti gli effetti un italiano, quindi nemmeno questo deve essere un modo per ghettizzarsi, ed è l'invito che faccio sempre.
1: Anzi, direi che forse questo è un valore aggiunto che tu porti. Se dovessi descriverlo, il fatto di avere origine immigrate e nello stesso tempo essere pienamente e consapevolmente cittadino italiano e combinare le due cose, ti offre uno sguardo forse diverso, una diversa visione.
2: Sì, sicuramente ti permette di guardare gli altri con molta più umiltà, perché sei sempre stato abituato a guardare il mondo dal basso verso l'alto, e quindi difficilmente potresti, dopo un'adolescenza, un'infanzia particolare, iniziare a guardare gli altri dall'alto verso il basso.
1: Tu sei stato anche nominato, non poteva essere altrimenti, dal presidente Mattarella Alfiere 10 anni fa, 2016, quindi sei una sorta di araldo per i giovani, ma ce l'hai detto, insomma, che ti stanno a cuore. Tu hai ascoltato anche la prima parte, io sono partita ricordando quanto ci interroghi un po' tutti il fenomeno dei ragazzi di seconda generazione, o non solo, comunque cresciuti qui, che si aggregano in bande, che sono protagoniste di aggressione e di violenza. È una faccenda complessa. Secondo te la prima cosa bella da fare qui qual è?
2: Anzitutto insegnare la lingua a chi viene dall'estero, perché senza la conoscenza della lingua non può esserci alcuna integrazione. Al contempo sostenere quelle famiglie che non hanno possibilità di integrarsi, come non solo sostenendo lo studio e quindi l'accesso alla scuola con l'acquisto dei libri per le famiglie che non possono permettersi di acquistarle da sole, ma soprattutto sostenere per esempio quei ragazzi nel pomeriggio con corsi nel pomeriggio a scuola, con opportunità, con lo sport, l'accesso allo sport. Noi abbiamo degli impianti pubblici come le scuole che sono sottoutilizzati solo di giorno, solo nei giorni feriali. Quel patrimonio pubblico deve essere aperto tutti i giorni della settimana, anche nel pomeriggio, anche la sera, per offrire a chi non ne ha possibilità quelle opportunità che ti permettono di integrarti pienamente anche nella cultura di una comunità.
1: Quindi spazi, luoghi e orizzonti. Ti devo restituire al tuo lavoro e quindi alla politica, però ti chiedo, qual è il tuo sogno, ammesso che tu ne abbia uno soltanto, Bernard?
2: È difficile rispondere perché ne ho tantissimi. Il mio sogno lo rendo molto più facile, e si smetta di dire che noi giovani siamo il futuro, perché questa cosa mi ha sempre fatto rabbia, non perché nel futuro non ci saremo, ma perché cerca di relegare il nostro impegno ad un domani non ben precisato. Io credo che invece il valore aggiunto ai giovani possano portarlo oggi, nel presente, perché siamo diversi, non migliori degli adulti, ma diversi. Se c'è diversità nel luogo dove si prendono le decisioni, si cresce tutti e insieme. Se invece c'è solo chi ha avuto lo stesso curriculum, le stesse esperienze, difficilmente potremo costruire comunità a misura di tutti.
1: Grazie Bernard Dica, e grazie che restituisco al suo lavoro. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, a Magda Mazzei per il suo contributo, alla nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani, a tutti voi che siete con noi ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia, è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia, in positivo ma anche in negativo, di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro nonché oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei Romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati. Ne abbiamo veramente tanti apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
3: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
3: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
3: Sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso
3: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
3: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso, tante chiese presenti nel centro storico. Qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
3: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
3: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
3: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
4: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
4: Esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
4: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
4: Esattamente. Per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
4: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spada e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
4: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche diciamo diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
4: Quello è sempre un antipasto nostro, caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il triste fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
4: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
4: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno e lei ha ereditato questa passione.
5: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
5: sì,
1: no?
5: Sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
5: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
5: Sì,
1: poi.
5: Sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
5: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana, e c'era il cantastore che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, e dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
6: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Mera Soiunteiato e siamo nel sito di Mera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini, Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo, e la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Mera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata a nord della Sicilia, e il sito di Mera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Mera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico, e quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi, quindi questo ci dà ragione, contessa della vitalità di Mera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, i Mera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, i Mera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio della bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Imera, poi si trasferiscono nella attuale Imera, un residuo, diciamo, di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
6: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento, e quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Mera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Mera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium e le cose che ci sono all'interno?
6: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Mera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Mera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
6: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Mera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Imerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Imerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
2: Nella parabola troviamo due atteggiamenti differenti. Quello di Dio, rappresentato dal re che perdona tanto, perché Dio perdona sempre, e quello dell'uomo. Nell'atteggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre nell'atteggiamento umano si limita alla giustizia. Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita non tutto si risolve con la giustizia, lo sappiamo. C'è bisogno di quell'amore misericordioso che è anche alla base della risposta del Signore alla domanda di Pietro che precede la parabola. La domanda di Pietro suona così: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo significa che noi siamo chiamati a perdonare sempre.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ama la tua unicità. Per qualche strana ragione, come esseri umani, tendiamo a dare valore alle cose uniche. Anche tutto quello di cui sul nostro pianeta esiste una disponibilità limitata ha un valore economico importante. Il motivo per il quale, ad esempio, l'oro costa molto è perché ne esiste una quantità limitata e non è facile estrarlo dalle viscere della terra. Anche il petrolio, il cui valore economico oscilla a seconda della disponibilità o della reperibilità sul mercato, segue lo stesso principio. Nel 1295 in India fu estratto il famoso diamante Koh-i-Noor, letteralmente montagna di luce, una straordinaria pietra preziosa da 105 carati. Oggi, dopo essere stato oggetto del desiderio degli individui più potenti della Terra ed essere passato molte volte di mano, il Koh-i-Noor è parte dei famosi gioielli della corona, custoditi nella Torre di Londra. Il suo valore è inestimabile, ma qualcuno ha azzardato l'ipotesi che, se fosse venduto, non basterebbe 1 miliardo di euro per acquistarlo. Siamo dunque tutti attratti da ciò che è unico, e a questa caratteristica quasi sempre attribuiamo connotati di preziosità e valore. L'unicità sembrerebbe essere una qualità molto cara anche alla natura stessa. Tutto ciò che ci circonda è unico e irripetibile. In ogni elemento esiste una piccola differenza che lo rende unico, e non possiamo che prendere atto che ha dotato delle stesse caratteristiche di unicità e irripetibilità anche tutti noi. Siamo letteralmente pezzi unici. Non c'è mai stato un altro essere umano con il tuo DNA, con il colore dell'iride nei tuoi occhi e con le tue impronte digitali. E quando tu, ti auguro il più tardi possibile, lascerai questo mondo, non ci sarà più nessuno come te. Se dunque attribuiamo all'oro e ai diamanti un grandissimo valore, a maggior ragione non dovremmo attribuirlo a noi stessi. Dobbiamo comprendere che è proprio nella nostra unicità che risiede il nostro inestimabile valore, e abbiamo il compito di riconoscerla ed esprimerla, rendendola evidente agli altri e al mondo attraverso le nostre specifiche qualità e i nostri talenti. Quello che facciamo normalmente sembra però andare nella direzione opposta. Piuttosto che conoscere, onorare e vivere la nostra unicità, non vediamo l'ora di rinunciarvi, cercando di assomigliare a qualcun altro. Così facendo, buttiamo alle ortiche il valore della nostra originalità, creando un enorme danno a noi stessi e al mondo. Comprendere in che cosa e in che modo siamo unici ed essere orgogliosi di come siamo dovrebbe essere il compito della nostra stessa esistenza. Trovare quel diamante che è sicuramente in noi, lavorarlo e sgrezzarlo come fa un orefice, e infine incastonarlo nel racconto dell'esistenza in armonia con tutte le altre unicità che ci circondano, è la nostra missione e lo scopo stesso della nostra vita, che ci chiede in ogni istante di onorare e celebrare l'inestimabile contributo della nostra irripetibile originalità. Fai un bel respiro. Quando nella tua mente non c'è più un istante di vuoto tra un pensiero e l'altro, quello è il momento in cui devi preoccuparti per la salute del tuo corpo. La tua attività mentale è infatti una delle principali forme di consumo energetico per il tuo organismo. Nessun pensiero potrebbe esistere senza un'intensa attività elettrica, indispensabile per permettere alle informazioni di viaggiare tra un neurone e l'altro, dando vita a miliardi di sinapsi al secondo. Basta un normale elettroencefalogramma per rivelare l'esistenza di questa energia e osservarla al lavoro nelle diverse aree cerebrali. Se non ci fosse un'attività elettrica, seppure a bassissima intensità, le funzionalità nelle varie aree cerebrali non potrebbero essere captate e descritte. Grazie a questa strabiliante e per molti versi ancora misteriosa componente misurabile, possiamo osservare come il cervello reagisca alla percezione di eventi reali nello stesso identico modo rispetto a quanto accade con eventi immaginari. La paura, ad esempio, induce il sistema endocrino a produrre adrenalina o cortisolo. Il piacere provoca la produzione di dopamina, serotonina, ossitocinina e altre endorfine che permettono di tradurre questo piacere in sensazioni fisiche che a loro volta vengono ritrasmesse al cervello come esperienze. C'è quindi un consumo energetico non indifferente legato all'attività del pensare e questo è il motivo per cui spesso, alla fine di una lunga giornata, anche se non abbiamo compiuto alcuno sforzo fisico, ci sentiamo stanchi e bisognosi di staccare la spina e ricaricare le batterie. La pratica per eccellenza per diradare l'attività automatica di un pensiero e dunque ridurne il consumo energetico è la meditazione. Anche questa pratica, nata migliaia di anni fa in un contesto mistico e spirituale, viene dal mondo dello yoga. L'obiettivo più elevato della meditazione è quello di creare una connessione profonda tra la nostra interiorità, il nostro io, e tutto ciò che di visibile e invisibile ci circonda. La capacità di modificare il ritmo del respiro, unita a un'attività di focalizzazione sul momento presente, ad esempio chiudendo gli occhi e concentrando la tua attenzione proprio sul respiro, consente di diradare i pensieri e inoltre di separarli dalle emozioni con le quali tendono a legarsi. È molto probabile che con un po' di pratica meditativa si finisca per sperimentare una vera e propria condizione di beatitudine che ci mette in connessione profonda con la nostra realtà più autentica, una dimensione di calma che ci appartiene, ma che non riusciamo a percepire perché nascosta da un ininterrotto e stancante flusso di pensieri.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Diversità e solidarietà uniti in armonia. Questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non si ammali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mal

Adesso cercami tra le pagine della tua vita, confusa e impaurita. A stento pensaci, a noi due, i nostri litigi, sbagliati, incoerenti, silenzi taglienti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo

quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine,
riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo.

scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe, salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te, Dio, affidò il suo Figlio. In te, Maria, ripose la sua fiducia. Con te, Cristo, diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti, composta da Don Tonino Bello. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti. Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. Rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi, rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Mentre ci accostiamo all'altare del Signore per ascoltare la Sua parola, per incontrarci con Lui, riconosciamo le nostre lentezze, i nostri peccati e domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola dal Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia, in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato, preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità, e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro, così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Proclameremo le tue opere, Signore.
0: Proclameremo le tue opere, Signore.
3: Si ribellarono a Dio, l'Altissimo, e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato.
0: Proclameremo le tue opere, Signore.
3: Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele.
0: Proclameremo le tue opere, Signore.
3: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
0: Proclameremo le tue opere, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Certamente la parabola che abbiamo ascoltato è un monito per ciascuno di noi che sempre facciamo un po' fatica a perdonare i torti ricevuti mentre ci affidiamo volentieri alla misericordia del Signore per il perdono dei nostri peccati. Soffermo però l'attenzione un attimo sulla la profezia del libro di Ezechiele che abbiamo ascoltato. Qui il profeta compie un gesto incomprensibile alle persone che ascoltano, che lo vedono. Sanno che è un profeta, sanno che, diciamo così, è abituato a compiere questi gesti che hanno un valore, un significato, ma non riescono a capirlo. Glielo chiedono e lui non spiega, anzi lui stesso non lo sa. Il Signore glielo rivela il giorno dopo il significato, che diventa profezia di quell'esilio a cui il popolo sarà chiamato poco tempo dopo. In questo senso, allora, mi pare che la parola di Dio ci solleciti ad avere attenzione agli avvenimenti che capitano intorno a noi. Potrebbero sembrare solo cose che succedono, ma dentro ogni cosa c'è una parola che Dio vuole rivolgere a noi, al suo popolo, a ciascuna persona. Si tratta di saper chiedere al Signore che ci illumini e ci aiuti a comprendere quello che sta avvenendo.

0: Fratelli, il Signore è pronto ad ascoltarci se noi ci perdoniamo di cuore. Chiediamogli che Egli stesso ci perdoni e diciamo: Signore, perdona le nostre infedeltà.
1: Signore, perdona le nostre infedeltà, perché gli increduli, ammoniti dalla parola dei profeti e dei santi e spinti dalla nostra fede, si decidano a credere nel Dio che salva. Preghiamo.
0: Signore, perdona le nostre infedeltà.
1: Perché tutti noi, quando subiamo torti o ingiustizie, pur operando in difesa del diritto e della verità, rispondiamo con il perdono sincero. Preghiamo.
0: Signore, perdona le nostre infedeltà.
1: Perché nella comunità cristiana la legge del perdono, fondata sulla bontà di Dio, rinnovi i rapporti fraterni. Preghiamo.
0: Signore, perdona le nostre infedeltà.
1: Perché gli amministratori della giustizia giudichino con rettitudine senza lasciarsi corrompere. Preghiamo.
0: Signore, perdona le nostre infedeltà. Perché il Padre apra le braccia della sua misericordia a Gigi e ai nostri fratelli defunti, preghiamo.
1: Signore, perdona le nostre infedeltà.
0: O Dio nostro Padre, che in questa Eucaristia ci offri il Tuo perdono gratuito e senza limiti, donaci di essere pazienti con tutti e di perdonare di cuore quanti ci hanno offeso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature. Ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Proclamiamo tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Buongiorno a tutti, sono Elda e qui vicino a me c'è
1: Elisabetta
0: e vi parliamo da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Il nostro tempo sarà dedicato come sempre a una visione generale delle sante messe, il santo del giorno, e poi continueremo con alcune brevi accenni al libro che vi sto proponendo, che è un libro che parla un pochettino del come prepararci ad accogliere Gesù e a riflettere sulle occasioni per avvicinarci a Lui. Allora, iniziamo. Oggi, giovedì 13 agosto, è stata celebrata alle 8:30 la Santa Messa in parrocchia in memoria di Gigi. 8:30 a Masano, 9 Misano, 18 Santa Liberata, in memoria di Pino e Andreina. 20:30 a Vidalengo. Venerdì 8:30 in parrocchia in memoria di Milanesi Battista e famiglia. Ore 18 a Masano, messa festiva. Ore 18 a Vidalengo, messa festiva. Ore 18 a Misano, messa festiva. Ore 18 in parrocchia, messa festiva in memoria di Milanesi Giovanni, Margherita, Rosa e Luisa. Sabato, festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ore 8 San Pietro. Ore 9:30 parrocchia in memoria di Pierangelo, Maddalena e Giovanni, Gabriele e Carolina, Ambrogio e Carla. 9:30 a Calvenzano alla Casa di Riposo Immacolata. Ore 10 Vidalengo. Ore 10:30 Masano, ore 10:30 Misano, 11 parrocchia, messa pro populo, 18 Vidalengo, 18 San Bernardo.

18 Misano. Domenica, ore 8 San Pietro, ore 8 Misano, ore 8 Masano, ore 9:30 Parrocchia, in memoria di Manzoni Paolo, Pino, Franco, Primo, Angela, Teresa e Luigi, Idalma, Andreina e defunti della famiglia Baruffi e Piardi. Ore 9:30 Calvenzano alla Casa di Riposo Immacolata. Ore 10 Vidalengo. Ore 10:30 Masano. Ore 10:30 Misano. Ore 11 Parrocchia. Messa pro populo più ricordo di Don Pino Bressani. Ore 10 San Bernardino. Ore 20:30 Misano, vespri e benedizione in San Rocco. Allora, durante la settimana la consueta Santa Messa in Santa Liberata. Venerdì 14 agosto le confessioni alle 17, alle 17:20 il rosario in parrocchia, alle 18 la Santa Messa prefestiva in parrocchia. Sabato, appunto, per l'Assunzione di Maria Santissima, ci sono le sante messe e gli orari festivi. È una festa di precetto, compresa la prefestiva, appunto, il venerdì alle 18. Venerdì alle ore 21 la veglia di preghiera in santuario, mentre la messa di sabato sera alle 18 è in San Bernardino. Non c'è la messa prefestiva della domenica. Diamo alcuni avvisi. Il 18 settembre inizierà il corso di preparazione al matrimonio. Le iscrizioni vanno fatte nella segreteria parrocchiale. Inoltre, la parrocchia di Caravaggio propone Assisi e Roma dal 5 al 9 ottobre. Partenza a Caravaggio. Oddio, non c'è scritto. Scusatemi. Vabbè, partenza non lo so, l'orario non c'è. Mi informerò per la prossima volta per dirlo. Comunque, lunedì si va a far visita ad Assisi. Martedì Assisi, Roma, e si va a vedere, a visitare le catacombe di San Callisto. Mercoledì Roma, udienza del Papa e Palazzo del Quirinale. Giovedì escursione Castel Gandolfo, Ariccia e Grotta Ferrata. Quindi una proposta molto intensa e molto... Ah, poi c'è ancora il venerdì, sempre Roma, si va, la visita prosegue sul Colle Esquilino con la Basilica di Santa Maria Maggiore. Per le informazioni più dettagliate vi rilascio a chiedere alla segreteria della parrocchia. Il prezzo,
se non leggo sbagliato, è 900 euro. Comunque, ripeto, meglio riferirsi alla segreteria per le informazioni più dettagliate. Allora ci lasciamo un attimo un breve momento musicale e poi prendiamo con il santo del giorno.

Bene, oggi, 13 agosto, vi presentiamo la figura di Massimo il Confessore, l'ultimo dei grandi padri della Chiesa. Raccoglie il meglio della riflessione patristica su Dio, Gesù Cristo e il mondo e la consegna al pensiero medievale. Per Massimo, Cristo è il centro del mondo e della storia. Nella sua incarnazione si è realizzata la sintesi suprema tra Dio e la realtà finita, e in lui sono state superate le divisioni che, a causa del peccato e della corruzione, avevano allontanato il cosmo da Dio. Tutto si ricapitola in Cristo, per il quale la creazione raggiunge la sua quiete in Dio, principio e fine di ogni genesi e movimento. Dietro la sua sintesi si intravede la possente corrente di pensiero che, partendo da origine, attraverso Evagrio, Gregorio di Nissa e Dionigi l'Areopagita, giunge fino a lui. Nacque a Costantinopoli da nobile famiglia verso il 580. Ricevette un'accurata formazione e prestò servizio presso la corte imperiale nel 613. Si ritirò nel monastero di Crisopoli. Successivamente lo ritroviamo in Africa, dove si oppose ai documenti sull'unica energia o volontà in Cristo, con i quali gli imperatori di Costantinopoli cercavano di venire incontro ai monofisiti, mettendo a rischio l'integrità della natura umana di Gesù. Nel 645 sostenne a Cartagine un pubblico dibattito che si concluse con la sua piena vittoria. Si spostò poi a Roma, dove partecipò al Concilio Lateranense, che riaffermò la dottrina delle due energie o volontà in Cristo. Per reazione l'imperatore fece arrestare e trasferire in Oriente sia Papa Martino I sia Massimo. Giudicati colpevoli furono ambedue condannati. Massimo morì dopo crudeli torture nel 662. Nel 680 il Concilio Ecumenico di Costantinopoli riabilitò solennemente la sua memoria. Ebbene, ora ascoltiamo una canzoncina leggera, un po' estiva, e poi ci ritroviamo per ascoltare il breve racconto che vi propongo.

0: Bene, anche la canzone che abbiamo ascoltato sottolinea come sia importante dare valore a quello che ci circonda. La domanda è: ma l'ecologia è un problema religioso? Certo che sì, pensiamo soltanto all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. In effetti, sono troppi coloro che trattano questo problema decisivo per il futuro dell'umanità da un punto di vista esclusivamente tecnico-umano. I ragazzi sentono istintivamente il problema ecologico perché hanno un senso vivissimo dell'ambiente e della natura. I cristiani sanno bene che la natura è un libro che parla di Dio. Nell'universo gli uomini possono vedere delle tracce che portano al Creatore. Il problema ecologico è proprio una di queste tracce. Siamo costretti ad accorgerci di quanto fosse ben fatto il progetto di universo che ci era stato dato. Un progetto che solo un'ottusa ingenuità può ancora definire frutto del caso. L'ecologia ci costringe a riscoprire proprio quella profonda intelligenza che struttura il cosmo, un'intelligenza preesistente all'uomo, il quale purtroppo ha malamente approfittato del dono ricevuto. L'uomo si è sentito padrone assoluto della terra e ne ha abusato. Ora è difficile tornare indietro, troppo tardi. L'umanità sta scoprendo quanto fossero delicati certi meccanismi. Invocare una soluzione esclusivamente scientifica e tecnica non basta. È l'uomo che deve ritrovare in se stesso un profondo rispetto per la creazione, proprio perché è stata affidata alla sua responsabilità.
1: La casa più incredibile. Un tempo lontano, in un lontano paese, il re organizzò un concorso a premi per i più vicini. Per il vincitore era in palio il matrimonio con la figlia del re e la metà dell'intero reame. Per ottenere l'ambitissimo premio bisognava fare la cosa più incredibile. Ogni uomo del regno desiderava sposare la principessa e conquistare tutta quella terra. Provarono tutti a inventare qualcosa di incredibile. Venne il giorno della gara. La giuria che doveva scegliere la cosa più incredibile si riunì nella piazza più grande del reame. E vide una
0: Confusione.
1: profusione di cose incredibili. C'era una macchina per fare i tortellini quadrati e un'altra che faceva i cubi rotondi. Un bel tipo aveva inventato la macchina che fa i gelati e poi li lecca risparmiando così ogni fatica ai compratori. C'erano gli stivali diesel con motore, ruote e cinque marce e un robot capace di far mangiare gli spinaci a un bambino di 5 anni. Ma non era difficile accorgersi che la più incredibile tra le cose incredibili era un gelato. Era un orologio. Era un orologio da parete, montato su una specie di armadio. Quando suonavano le ore, si apriva uno sportello e uscivano strani personaggi, pupazzi perfetti che sapevano muoversi e parlare, e tante cose che sembravano assolutamente vere.
0: Quando suonò l'una, la folla si lasciò sfuggire un lungo «Oh!» di meraviglia. Dall'orologio uscì infatti il mondo. Un meraviglioso pianeta azzurro che ruotava velocemente come una trottola. Si notavano gli oceani e i continenti e le due calotte polari con gli orsi bianchi e i pinguini. Tra la folla c'erano anche un uomo con la pipa tra i denti e la sua bionda figlia, che aspettavano ansiosi, insieme a tutti gli altri, il batter.

0: Che cosa si preparava per le tre? Bastava avere la pazienza di aspettare. Intanto si potevano ammirare le evoluzioni del Sole e della Luna, che durarono fino a un minuto prima dello scoccare delle tre. Tre rintocchi. Ecco uscire dall'orologio un uomo, una donna e un bambino. Si tenevano per mano e dimostravano di volersi un gran bene. La gente guardava incantata i giochi della famigliuola e l'ora passò in un amen. Ed ecco l'orologio cominciare a battere i quattro rintocchi. Apparvero allora quattro personaggi che rappresentavano le stagioni. La primavera teneva in mano un rametto fiorito e sul ramo c'era un uccellino. L'estate aveva tra le dita una spiga di grano dorato sulla quale si era posata una cavalletta. L'autunno portava alcuni grappoli d'uva e d'inverno aveva un corvo sulla spalla e il corvo ci raccontava quelle belle storie antiche che tanto aiutano a passare lietamente il tempo. Alle 5 la folla, riunita nella piazza più grande del reame, vide apparire 5 personaggi che rappresentavano i 5 sensi. La vista era un vecchio costruttore di occhiali che stava levigando una lente. L'udito un calderaio che batteva sulle sue pentole. L'olfatto, una ragazza con un mazzo di fiori profumatissimi. Il gusto era un cuoco che portava un dolce. E il tatto, un signore con gli occhiali scuri che sfiorava la superficie delle cose per conoscerle. Meraviglioso, commentarono i presenti. Vennero le 6 e dall'orologio uscirono i 6 continenti. L'Europa andava in gondola, l'Asia surrisciò, l'Africa suonava il tam-tam, l'America andava a cavallo, l'Oceania con un canguro, mentre l'Antartide era rappresentata da un pinguino in frac, che sembrava proprio vero. La folla scoppiò in un applauso. A questo punto tutti erano ormai disposti a scommettere che l'inventore di quell'orologio straordinario avrebbe vinto il premio del re e si auguravano, per la principessa destinata a sposarlo, che fosse un uomo bello e buono.
1: Ed ecco suonare le 7. In quel momento sprizzò dall'orologio un fascio di luce, si inarcò alto nel cielo e si trasformò in un arcobaleno scintillante con i 7 colori che brillavano nel cielo, che cominciava a imbrunire: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu, indaco e violetto. I colori si posavano sugli oggetti e le persone, riempendo gli occhi e il cuore. Il gioco dei colori durò un'ora esatta. Alle 8 comparvero 8 monaci che cantarono in coro il vespro delle 8. Alle 9 lo spettacolo si fece davvero grandioso. Sfilarono 9 bellissime fanciulle che cantavano e danzavano. Il maestro di scuola del reame ne approfittò per fare

0: sfoggio della sua cultura. Spiegò che le 9 fanciulle erano le muse. Elencò le protettrici delle arti e delle scienze. Tersicore, musa della danza, Arania, Urania, musa dell'astronomia, Clio, musa della storia, Talia, musa della commedia. Alle 10 venne fuori Mosè, che aveva appena terminato di scolpire i 10 comandamenti sulle tavole della legge e li lesse ad alta voce, perché tutti in piazza li potessero sentire. Gli altri concorrenti capirono che non potevano più sperare nella vittoria e rinunciarono alle loro ambizioni. Anche le più stranezze non erano in grado di competere con l'invenzione dell'incredibile orologio. Tutti rimasero però in piazza per assistere sino alla fine dello spettacolo offerto dall'orologio, che si faceva di ora in ora sempre più ricco. Allo scoccare degli 11 rintocchi sbucò dall'orologio una giovane contadina, seguita da un cane, una mucca, un cavallo, una pecora, una capretta, una gallina, un'anatra, un'oca, un porcello, un coniglio e un gatto grasso che faceva le fusa. Era notte fonda. Ormai e nessuno voleva perdersi l'ascesa dell'ultima meraviglia. Allo scoccare della mezzanotte. A mezzanotte uno strano personaggio uscì a passo di carico d'orologio. Era un antico guardiano notturno, armato di una mazza in ferro con in cima una stella d'oro, la stella del mattino. Intonò un'antichissima canzone dei guardiani notturni, che diceva: Nostro Signore nacque a mezzanotte, mentre intorno a lui volavano testoline d'angelo che sembravano uscire da altrettante splendide rose. Poi tutti tornarono a casa e dormirono felici.
1: Il giorno dopo, l'intera città venne addobbata a festa per la proclamazione del vincitore del concorso del re. Nel centro della piazza principale venne allestita la tribuna reale e vi presero posto il re e la principessa, che era ansiosa di conoscere il futuro sposo. Finalmente si udirono 4 squilli di tromba e la giuria emise il proprio verdetto. Proclamarono vincitore, come tutti del resto si aspettavano, il costruttore dell'orologio, l'autore della cosa più incredibile. Gli spettavano in premio la mano della principessa e metà dell'intero regno. La principessa lo vide e fu felice di diventare la sua sposa, perché l'orologiaio non era solo bravo, era anche bello e buono. Ma tra tanta esultanza qualcuno gridava, protestava, urlava. Era un uomo brutto e ripeteva che stava per farla lui la cosa più incredibile. Non era solo una minaccia, l'uomo che gridava aveva un'accetta. Si lanciò contro l'orologio e lo fracassò. Cadevano pezzi di ingranaggio, si frantumavano le figure delle ore e la folla incredula non fece in tempo intervenire. Tutti gli spettatori presenti nella piazza dovettero ammettere che distruggere un così bello orologio, un simile capolavoro, era davvero la cosa più incredibile che si fosse mai vista. Anche i giudici dovettero riconoscerlo. Il regolamento era il regolamento e quell'uomo violento aveva diritto alla metà del regno e alla mano della principessa, perché aveva compiuto la cosa più incredibile. Così accadde. Andò proprio così. Il distruttore fu proclamato vincitore. Si organizzarono subito le nozze con la principessa. La gente si riunì per assistere al matrimonio, ma l'atmosfera non era per niente festosa. Solo lo sposo, dritto e spavaldo accanto alla sposa, si godeva la scena. Era l'unico fiero di quello che era successo, anche se era la cosa più incredibile che si fosse mai vista.
0: È triste questo finale, lo so, ma quante volte al giorno succede che ci distrugge, che chi distrugge sembra il vincitore e chi crea il perdente. È molto più facile distruggere che creare, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché non provate voi a far finire diversamente questa storia.
1: I simboli del racconto sono facilmente decifrabili. L'orologio meraviglioso rappresenta il cosmo, la natura con tutta la sua stupefacente ricchezza. A pensarci bene, la creazione è dotata di una perfezione e di una bellezza incredibili, che sono però meccanismi delicati. A chi potrebbe venire in mente di distruggere una cosa così bella? Il racconto termina in modo triste, con un gesto di distruzione. È un gesto irritante, insensato, eppure questa è la sensazione quotidiana di chi rifletta sul problema ecologico. Ci colpisce la pubblicità dei movimenti verdi che scandisce: quest'anno ci siamo giocati l'Austria, quest'anno l'Irlanda, alludendo alle superfici di terra che l'incuria e lo sfruttamento forsennato dall'uomo condannano a morte. Il problema ecologico è tutto qui, al lavoro dell'uomo, alla sua custodia e responsabilità è stato affidato quell'incredibile orologio che è l'universo. Un orologio così ben congegnato che siamo quasi costretti a pensare all'orologiaio che l'ha costruito. L'ecologia ha un aspetto religioso, ci costringe a scoprire la profonda intelligenza e l'ordine prodigioso della natura. È un richiamo fortissimo a un'intelligenza preesistente che tutto ha pensato e voluto. Come cristiani sappiamo che Dio ha creato il cosmo e lo ha donato all'uomo, che ne è responsabile. Dovremmo cioè dare una risposta a Dio di come avremo trattato la sua opera e di come avremo collaborato con lui per farlo più bello. Per questo dobbiamo imparare a vedere le meraviglie del creato, solo così impareremo a rispettarlo. Gli uomini salveranno il creato solo se torneranno a sentirsi custodi e non padroni. Vi lascio a una breve riflessione e vi propongo una canzone di Pierangelo Bertoli, cantante di un po' di anni fa, ma che anche lui era molto attento al problema dell'ecologia, anche se erano tempi diversi da questi, e ci proponeva spesso delle riflessioni.

0: questa canzone, che anche questa è una serie di stimoli per pensare, per riflettere, ci introduce agli ultimi minuti del nostro incontro. Ora vi vogliamo presentare un inserto tratto da Filo Diretto, è scritto da Daniele Orlandini, presidente del Comitato dei Familiari della Lega del Filo d'Oro.
1: La libertà è partecipazione. La comunicazione è lo strumento essenziale per partecipare, ma anche quello che serve per scegliere, che poi è il primo atto per autodeterminarsi. Scegliere è un diritto, la libertà di scegliere è partecipazione alla vita sociale. Ogni volta che posso comunicare, posso scegliere, e ogni volta che partecipo, sono ancora più libero.
0: Lavoro di squadra. Il vero strumento di lavoro dell'assistente sociale è la fiducia che va nutrita. Alla Lega del Filo d'Oro non esistono percorsi uguali per tutti. Ogni persona arriva con una storia diversa, con bisogni, fragilità e potenzialità che richiedono la messa in campo di interventi personalizzati. Per questo un elemento particolarmente prezioso è il tempo. Serve per conoscersi e per capire quale strada costruire insieme. In questo processo gli assistenti sociali giocano un ruolo importantissimo. Sono il ponte tra la fondazione, la famiglia e il territorio. Quando un nuovo utente si rivolge a noi, facciamo una prima raccolta di dati e condividiamo con il centro nazionale. Cerchiamo di capire i bisogni reali della persona e quelli della sua famiglia. Spiega Giovanna Mosca, assistente sociale della sede territoriale di Napoli. Tra il primo contatto e l'ingresso al centro nazionale, per una valutazione può passare anche un anno, ma non è mai un tempo vuoto né di semplice attesa. La persona viene coinvolta dalla sede o dal servizio territoriale. È un periodo in cui si conosce, si costruiscono relazioni, si osserva il contesto in cui la persona vive ogni giorno, la scuola, i servizi educativi, le possibilità offerte dal territorio. Tutto questo serve a creare una rete di supporto. L'assistente sociale diventa collante tra diverse figure e risorse e contribuisce a generare quella coerenza necessaria affinché gli interventi siano davvero efficaci. Per chi non vede e non sente, la fiducia è un modo per entrare in contatto con la realtà. È una squadra unita che trasmette sicurezza e unità. E proprio per questo sorgono tante iniziative. Un'esperienza entusiasmante. I responsabili del Museo Storico Aldo Rossini di Novara descrivono la visita fatta lo scorso 17 aprile da un gruppo di persone sordocieche seguite dalla locale sede territoriale della Lega del Filo d'Oro. Il museo ospita una raccolta di cimeli che risalgono fino alle guerre di indipendenza. Il gruppo è stato accolto dai volontari del museo, persone sordocieche, volontari, familiari e dipendenti della sede di Novara sono stati aiutati a indossare le uniformi e vari tipi di elmetti usati dai soldati e persino il paracadute dorsale IRRI 80C. Le manette da trasporto usate per i prigionieri, le divise di varie epoche, gli equipaggiamenti storici, gli elmetti con le piume dei bersaglieri, ma anche una mina sottomarina conservata all'aperto. Tutti questi oggetti sono stati esplorati dalle persone sordocieche grazie al tatto. Questa esperienza mostra non solo come il patrimonio storico e culturale possa essere accessibile a tutti, ma come le istituzioni museali si stiano sempre più impegnando per rendere accessibile il patrimonio in ottica inclusiva. Ecco, in questo settimanale tante sono le esperienze di vita vera che vengono proposte. Ogni tanto ve ne propongo qualcuna perché appunto sono proprio queste esperienze che rendono la vita di tutti, non solo dalle persone che sono in difficoltà, una vita vera, una vita intensa, una vita che costruisce. Allora, ancora pochi minuti, vi lascio, inizio il canto, non so se lo sentiremo tutto, e poi il saluto di Elisabetta.

0: condannò il debito. Vendichiamoci col silenzio, con la marchiera, con la preghiera, e se fosse possibile facciamo tanto più di bene a chi ci ha voluto fare del male.
1: E oggi da RCN Radio Città Nova in Blu, Spazio Magnolia,
0: Elisabetta
1: e Elda vi salutano e vi augurano
0: buona giornata
1: e un buon compleanno a chi compie gli anni oggi. Al prossimo giorno.

0: Si sente la chiesa delle persone, la storia di questa settimana, ballare al ritmo della vita. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Un centro che regala futuro, attività che intendono accogliere l'unicità e consentirle di svilupparsi, vite abbracciate e coccolate da chi crede in loro e quanto viene vissuto ogni giorno nel centro diocesano diurno Fratelli Tutti di Melpignano in provincia di Lecce, nato il 4 ottobre 2022. Non poteva che raccontare la semplicità dell'amore francescano che, nell'enciclica di Papa Francesco, ha trovato un faro di riferimento. Qui diventa concreta quella possibilità di inclusione sociale, forza che altrimenti resterebbe senza casa. I sorrisi pazienti dei volontari, le loro braccia che sono sostegno per chi ha problemi di disabilità e chi ha vissuto la solitudine, l'isolamento, lo sberleffo dell'indifferenza. Il centro realizza in pieno l'enciclica di Bergoglio perché interpreta la fraternità e l'amicizia sociale, quali strade per provare a costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, ma a una condizione, l'impegno di tutti. Aperto da lunedì al venerdì, al mattino, nelle stanze del centro si svolgono attività educative, socializzazione e animazione, espressive, psicomotricità e attività ludiche. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro diurno Fratelli Tutti.
2: I ragazzi arrivano qui al centro con il pulmino, svolgono delle attività per stimolare le loro competenze, per sviluppare anche la loro autonomia, perché l'obiettivo principale poi è questo, anche in vista di un dopo di noi, ma anche in vista di un oltre noi. Ogni giorno ci sono sempre gli operatori che stimolano un po' quello che è opportuno smuovere in loro per dar vita poi a tanti frutti belli che stiamo vedendo nascere in questi anni.
1: Finanziato dai fondi dell'8x1000, il centro permette di assaporare la gioia, perché qui chi arriva si sente a casa, ne respira i profumi e l'amore. Su ogni parete è possibile trovare tracce di piccoli passi, compiuti con fatica e che hanno il sapore della vittoria. Sono la testimonianza di chi non si arrende, di chi cerca di sentirsi vivo e non un problema. Il centro Fratelli Tutti promuove l'umanità attraverso la cura, l'attenzione e la fraternità. Don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas diocesana di Otranto.
3: Questo centro rappresenta anzitutto per la Chiesa diocesana la realtà evangelica di una Chiesa che diventa accogliente, che significa la possibilità che tutti si riconoscano all'interno della comunità.
1: I più contenti di vivere il centro sono loro, i ragazzi che ogni giorno si misurano con piccoli e grandi prove che li rendono sicuri nelle loro incertezze. Sono loro che donano amore mostrando agli altri la loro generosità. C'è chi come Abbondanza aiuta in cucina senza risparmiarsi, o chi come Marco si prodiga affinché tutti abbiano la loro borraccia o fetta di torta. Nei loro occhi risplende la voglia di vivere e di sentirsi apprezzati. Marco, Alessandro e Maria Luisa, utenti del centro, Fratelli Tutti.
4: Per me il centro è una grande famiglia, perché possiamo attività.
5: Vengo qua perché mi piace stare in compagnia, fare tante attività, c'ho gli amici, ci divertiamo, facciamo tante cose.
6: Giochiamo, balliamo, cantiamo, e facciamo compleanni.
7: Mi piace perché io qua sto per dare una mano a tutti, diciamo. Quando sono arrivato qui sinceramente non sapevo apparecchiare né disegnare, e poi dopo ho imparato a fare tutte queste cose grazie agli operatori, grazie a tutti quanti.
5: Ci voglio bene e loro ne vogliono a me sicuro pure.
6: Io quando sono qui sono felice.
1: La speranza è che il centro diurno possa crescere, diventare sempre più accogliente e offrire opportunità a chi ha voglia di sentirsi parte di un mondo che non giudica ma abbraccia, che non esclude ma esalta, che non ghettizza ma include. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro Fratelli Tutti, Don Maurizio Tarantino, direttore Caritas della diocesi di Otranto, Paolo Sansò, papà di Laura.
2: Stando qui forse ho imparato davvero tanto e più di altre situazioni. Con loro ho imparato ad apprezzare le piccole cose, che pensavo di saperlo già fare, ma con loro ho fatto forse quel passo in più che mi aiuta poi tutt'oggi nella mia vita anche al di fuori del centro.
8: E io mi auguro che possano crescere anche come centro, anche come offerta, perché poi cresceranno questi ragazzi, no? Quindi poi nel tempo avranno bisogno, avranno esigenze diverse e quindi vanno accompagnati nel loro processo di crescita naturale.
3: Questo centro per i ragazzi è un luogo nel quale possano sentire che la loro vita vale ed è preziosa ed è una ricchezza per tutti. Vorremmo che diventasse un annuncio di Vangelo che parte dall'umanità.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: Siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. Modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato, abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta. Ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del Comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera è rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata. E poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: Poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero, e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione. Ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure. Noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano, e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro sì. collaborano per tutte le manifestazioni dell'Associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono diciamo la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto, e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ti piacciono le riviste di meccanica?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Gesù, amore, Vangelo. Concettualmente parlando, ci sono due sinonimi di Gesù. Uno è amore e l'altro è Vangelo. Per sinonimo, come è noto, si intende una parola con lo stesso significato di un'altra. Gesù corrisponde nella pienezza di ciò che significa sia ad amore che a Vangelo. E la stessa cosa, ovviamente, è il viceversa. Gesù si identifica nell'amore perché è stato nella storia degli uomini l'unico e insostituibile rivelatore dell'amore totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore, è andato sulla croce per lasciare, fino alla consumazione dei secoli, un ricordo indelebile dell'amore. Quando gli domandarono per tentarlo quale fosse il maggiore comandamento della legge, Gesù rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Il secondo però è simile al primo e dice: amerai il prossimo tuo come te stesso». Allorché si trovò a parlare della nuova legge e dell'antica, il dire di Gesù fu tutto un inno all'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori, donate e non ridomandate, non condannate e perdonate. Dopo l'ultima cena e prima di avviarsi al Getsemani, Gesù così manifestò la sua volontà. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Ed io questo vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Chi non ama, come dice Gesù, non ama Gesù.

scambiatevi un segno di pace. Durante la Santa Messa, prima della comunione, il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice loro: scambiatevi un segno di pace. E i fedeli, rispondendo all'invito, si stringono generalmente, nella maggior parte delle comunità, l'un l'altro la mano. In origine, tale segno di pace era costituito da un bacio su una guancia. Cosa significhi quella stretta di mano, oltre il riferimento sacerdotale al segno di pace, è intuibile. È un impegno cristiano di amore reciproco, secondo il preciso ammaestramento di Gesù. A Cristo, infatti, uno scriba domandò quale fosse il primo di tutti i comandamenti. E Gesù gli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza e con tutta la tua forza». Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Con quello stringersi l'un l'altro la mano, i fedeli promettono quindi a Gesù di osservare quanto detto da lui. E tale promessa ha un carattere tutto particolare di solennità e di responsabilità per chi la compie, essendo essa formulata durante la Santa Messa, che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino, memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Quella stretta di mano, insomma, rappresenta per ognuno che compie simile gesto un impegno supremo verso Gesù, nella promessa appunto di amare il prossimo come se stesso. Ora io desidero dire soltanto questo.

Vogliamo ricordarci una volta terminata la Santa Messa e usciti dalla Chiesa di questo impegno. Se non lo facessimo, tradiremmo la fiducia che Gesù ripone in noi. Vogliamo rammentarci la promessa compiuta e amare veramente il prossimo come Gesù ci invita a fare. Se agissimo in modo diverso, mancheremmo vergognosamente alla parola data a Gesù in un momento tanto significativo. Alle volte si compiono dei gesti ritenendo, magari per inconsapevolezza, che essi appartengono a un rituale e basta. Ma per quella stretta di mano durante la Santa Messa, ricordiamolo sempre, non è così. In quel momento noi stringiamo la mano niente meno che a Gesù nel promettergli di amare il prossimo come noi stessi. Stringere la mano a Gesù, promettergli una cosa e poi non farla, significherebbe comportarsi da empi. Stiamo bene attenti a non commettere questa colpa. Il perdono di Dio è infinito, ma una colpa del genere potrebbe continuare a pesare, e molto, sulla nostra coscienza.

Lo sapete che ognuno di noi può avere un telefono senza pagare alcun canone? Si tratta di un apparecchio eccezionale, senza fili e tale da poter comunicare a qualsiasi distanza illimitatamente. Ed è così sensibile il microfono del telefono di cui stiamo parlando che capta non soltanto ciò che diciamo, ma perfino quello che pensiamo. A questo punto, rendendoci conto dello stupore e della perplessità di chi ci segue, forniamo una spiegazione. Il telefono a cui alludiamo, emblematico nella figurazione fornita, è quello che consente a ciascun uomo di mettersi in contatto con il buon Dio. E si chiama preghiera. Pensateci e finirete col convenirne. Cos'è la preghiera se non lo straordinario mezzo di comunicazione che ci permette in ogni momento di rivolgerci appunto al buon Dio? Cos'è la preghiera se non il telefono del buon Dio di cui ognuno di noi, se vuole, può disporre quando vuole? Abbiamo detto prima che non vi è canone alcuno, ma un requisito bisogna però averlo: la fede. E alla parola fede vogliamo dare il senso più esteso possibile, comprendendo in essa anche quel qualcosa che è nell'animo di chi, pur non avendo mai creduto, a un certo punto della sua vita avverte in sé la speranza nel buon Dio. È un telefono, come si vede, alla portata di tutti gli uomini di buona volontà. Né abbiamo detto una cosa per un'altra. Prima accennando a quel microfono così sensibile da captare addirittura i nostri pensieri. Lo dice Gesù nel Vangelo, pregando poi non usare tante parole come chi pensa ad essere esaudito mediante il molto parlare. Perché il Padre tuo sa, prima ancora che glielo domandi, di quali cose tu ha bisogno. E dato che ci siamo, chiediamoci pure: quante telefonate facciamo noi ogni giorno, stando in casa oppure fuori? Qualcuna, certo, ne facciamo. Allora, poiché il telefono del buon Dio è sempre dentro di noi, nei nostri sentimenti, vogliamo ricordarci ogni giorno di pregare? Se ci troviamo in casa, oppure ci siamo recati in chiesa, lo possiamo certo fare con un raccoglimento particolare. Ma anche se stiamo fuori, la cosa è più che possibile. Amava ricordare il caro padre Mariano da Torino, e con quel suo parlare così efficace e comprensibile a tutti, che pure camminando per la strada si può pregare in un attimo e dire col pensiero, magari alzando gli occhi al cielo: buon Dio, aiutami. Usiamolo quindi spesso, questo telefono che si chiama preghiera. Nell'apparente silenzio di chi ci ascolta potremo sentire tutte le cose che nessun altro può dirci e di cui abbiamo tanto, tanto bisogno. Sì.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Ultimamente parlare di Cremona e parlare della nostra città vuol dire tanto parlare anche di università e quindi approfondiamo proprio questo tema e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi il professor Gianni Ferretti, prorettore del Polo di Cremona del Politecnico di Milano.
1: Buongiorno.
0: Bentrovato, possiamo dire,
1: sì.
0: era stato ospite un paio d'anni fa
1: sì.
0: In un'altra trasmissione, ma ci ritroviamo. E la professoressa Elena Mosconi, docente di storia del cinema presso l'Università di Pavia a Cremona e delegata per gli affari istituzionali proprio per Cremona.
2: Grazie, buongiorno.
0: Ben arrivata. Abbiamo, insomma, elementi di rilievo su cui ragionare, abbiamo i nostri ospiti, ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Parlare di università a Cremona vuol dire parlare di innovazione, ma anche di storia. Abbiamo l'Università di Pavia che è presente a Cremona da più di 70 anni, il Politecnico quasi 40. Come si vive Cremona da docenti universitari? Chi
1: Prego,
0: vuole?
1: parto io bene.
2: Sì.
1: Beh, direi che è una straordinaria opportunità perché ci consente da un lato un collegamento con la madrepatria, quindi la grande Università di Pavia, nel nostro caso che vuol dire 30.000 tra studenti, docenti, eccetera, e dall'altro invece una realtà territoriale che è molto diretta, molto vicina e che favorisce la collaborazione tra studenti, docenti, ma anche territorio. Quindi direi che abbiamo due punti di forza che si integrano tra loro.
2: Io sono davvero molti anni che mi occupo del Po di Cremona. La cosa che così ritengo più gratificante è vedere la crescita del territorio, aver assistito alla crescita del territorio in questi anni, aver accompagnato spesso anche in molte evoluzioni. Sto pensando alla fibra, alla banda larga, sto pensando ai nuovi corsi di ingegneria. Per cui sì, diciamo che è un punto privilegiato di osservazione per come evolve la città.
0: Allora, da questo punto privilegiato, cerchiamo di fare un po' il punto su come sta effettivamente evolvendo il rapporto dell'università con il territorio e lo facciamo spostandoci nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Quindi apriamo la nostra prima rubrica. Partiamo con l'osservatorio da una notizia che non riguarda strettamente l'università, ma è stato presentato lo scorso 13 ottobre, quindi rispetto alla data di registrazione della puntata 5 giorni fa, rispetto a quando saremo in onda poco più di un mese, il Campus 4.0 del Torriani, che è sede di laboratori e attività per gli studenti della scuola, ma per sua definizione con lo sguardo rivolto a università e aziende. Sicuramente un passo importante per l'istituto, per il Torriani, ma forse anche per la città intera. Dice di un rapporto tra il territorio e l'università che vuole crescere. Si nota questo cambio di passo nel corso degli anni di Cremona, che ha sempre più forse una vocazione di questo tipo, per quello che vedete voi, ovviamente.
2: No, se devo essere sincero non lo vedo, c'è ancora molto lavoro da fare perché la città si apra davvero ad un'innovazione. Certo, molte cose sono cambiate, molte opportunità sono state offerte ai ragazzi, però voglio essere chiaro, non è un problema della città, è un problema del fatto che l'evoluzione tecnologica è talmente tumultuosa, è talmente veloce che anche per noi, anche per me, dico, stare al passo è davvero molto difficile. Quindi è un problema che vivono tutte le città, vivono tutte le comunità con cui però bisogna confrontarsi.
0: Cosa manca ancora a Cremona?
2: La consapevolezza di avere delle grosse opportunità da poter giocare. La politica del Politecnico in questo caso è sempre stata cristallina, cioè il Polo di Cremona avrebbe dovuto far leva su quelle che sono le vocazioni del territorio e sono innegabili, sono sotto gli occhi di tutti. Sono uno l'acustica con la tradizione liutaria e l'altro è l'agroalimentare. Non ci siamo mossi di un millimetro da questa politica, devo dire che comincia adesso a dare i suoi frutti.
0: Qualche prospettiva c'è,
2: Sì, direi proprio di sì.
0: almeno no, uno sguardo ottimista lo possiamo dare sul domani.
1: Sì, io porto un po' l'esperienza delle materie umanistiche che nel dibattito sono sempre un po' la Cenerentola, no? E questo richiede una diversa consapevolezza perché le materie umanistiche in realtà sono il tessuto connettivo dei territori, sono quelle che danno spesso anche il clima positivo che si respira nelle città, oltre a essere un elemento di una filiera produttiva che sempre più diventa interdisciplinare. Penso ad alcuni corsi di laurea, quello di restauro degli strumenti musicali, per esempio, che pur essendo molto difficile per la ridotta numericità, possiamo avere 5 studenti al massimo per norme ministeriali, e penso al co nuovo corso di laurea magistrale in metodi e tecnologie per la storia dell'arte, che ha portato al suo interno tutta una serie di discipline anche scientifiche come la chimica per i beni culturali, eccetera. Quindi anche il tessuto umanistico che secondo me sì, si è radicato nella città ovviamente con i corsi di laurea in musicologia, ma anche parallelamente con i corsi di laurea in lettere e beni culturali, scienze letterarie dei beni culturali, triennali e poi magistrali, ha solidificato pian piano la sua presenza e sta cominciando a dire che anche coloro che studiano materie umanistiche possono affacciarsi sul mercato del lavoro, un ampio mercato del lavoro, non solo quello della scuola o degli sbocchi tradizionali.
2: Io vorrei spezzare una lancia in favore delle facoltà umanistiche, perché proprio lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha spostato l'attenzione. Cioè, prima l'attenzione era sul come fare certe cose, no? Adesso il problema non esiste più, tutti possono fare tutto dal punto di vista tecnico. Diventa molto importante invece il cosa fare, il cosa chiedere e come chiedere, e questo di sicuro è parte della formazione umanistica.
0: Allora, visto che avete trovato degli elementi comuni a due mondi che apparentemente sembrano molto lontani, vi propongo una sfida. Mm-hmm. Quindi ci spostiamo nella nostra seconda rubrica e andiamo a vedere le nostre lancette. Chiaramente un giro di lancette si compie in 60 secondi, quindi avete 60 secondi per tracciare l'organizzazione di un convegno a Cremona. Il tema è questo: il suono della classicità nel domani della musica. Così teniamo insieme, visto che l'ha citato, professore, anche la questione liuteria. Allora, dovete scegliere la location, qualche ospite, 2, 3, 4 interventi a vostra scelta, le linee guida di questo convegno, cioè i temi principali di questo convegno, e un musicista di alto profilo che vorreste invitare. Quindi dovete lavorare insieme, quindi delineatelo insieme, io vi tengo il tempo. Pronti?
2: Sarà dura.
0: Se no non sarebbe una sfida. Quando volete.
2: No, mi sa che devi condurre tu, perché io più che di trasformate di furie del suono non saprei dire a riguardo.
1: Sentite, io partirei dal musicista.
2: Sì, giusto,
1: e inviterei subito Stefano Bollani, che oltre ad essere un bravissimo musicista è anche un ottimo comunicatore. Sì. Per cui una persona che riesce a parlare di musica e a lavorare con la musica per un pubblico ampio.
0: Quindi l'ospite ce l'abbiamo.
1: L'ospite ce l'abbiamo.
0: Diciamo, di altissimo profilo.
1: Il convegno, pur essendo di alto profilo, Gianni, dovrebbe però parlare a un pubblico generalista. Questo rientra, e lo voglio spiegare, nei compiti dell'università, in quella che si chiama terza missione. Oltre a didattica e ricerca, sempre più siamo impegnati a comunicare la ricerca che facciamo per gli ampi pubblici, perché l'università ha una funzione sociale e questa la si vede.
0: Quindi profilo non troppo, diciamo, di alto livello.
1: Specialistico, ma capace di comunicare. Certo. Comunicare un pubblico ampio.
2: Beh, io, occupandomi più che altro di suono più che di musica, potrei magari proporre un accento in particolare sulle nuove tecnologie che possono essere applicate alla composizione musicale, con un taglio curioso, non allarmato, non come dire oscurantista, ma curioso, nel senso che ci sono delle tecniche che consentono di introdurre delle nuove voci, delle nuove modalità nella composizione musicale, e questo secondo me è utile che venga conosciuto, perché appunto poi chi usufruisce della musica può sapere se quella musica è stata composta da chi, quando, come e così via.
0: Mi sembra in linea col tema, che era il suono della classicità nel domani della musica, quindi ci siamo. Location?
2: Museo del violino.
0: Giochiamo facile, siamo in casa.
1: Sì. Assolutamente.
0: Cosa d'accordo. Altro dobbiamo dire, nell'auditorium poi, esatto, sperimenteremo le varie differenze di suoni e chi dovrà suonare, abbiamo chiesto grandi musicisti.
1: Sarà gratificato.
0: Esatto, sarà gratificato. Battute a parte, grazie, ci avete dato una lettura, ci piace sempre questa lettura curiosa che esce da quello che avete detto. Un po' lo accennavate prima e secondo me si lega a questa tematica che avete aperto, cioè università non vuol dire solo ricerca e formazione specifica, ma c'è una altra missione. Cosa vuol dire allora essere un'università con una storia come quella dei vostri poli universitari, però presente sul territorio cremonese, che è un territorio più piccolo, se pensiamo rispetto a Pavia, rispetto a Milano, che non ha quella tradizione di studentati universitari, ma con una connotazione forse diversa. Cosa vuol dire? Un po' lo accennavate da docenti prima, ma per un'università essere a Cremona?
1: Beh, io potrei immediatamente accennare alle numerosissime attività culturali che i nostri studenti fanno sul territorio, musicologi che si spendono poi per attività diverse in campo soprattutto musicale, ma anche studenti di beni culturali, per esempio la mostra appena inaugurata Boccaccio Boccaccino è opera nel comitato scientifico di un nostro ex studente, quindi questa vicinanza tra l'università e il territorio, dati anche i numeri tutto sommato non ingestibili, ci consente di lanciare alcune provocazioni e vedere che gli studenti più attivi le fanno propri. Io penso per esempio alla mostra dell'anno scorso, alla faccia degli universitari, è nata proprio nel mio corso quando ho lanciato l'idea di un progetto che poi ha coinvolto le quattro università che ha voluto, come dire, porre in rilievo il volto delle persone. Ecco, i giovani sono una risorsa enorme che Cremona valorizza a spot, direi, no? In circostanze particolareggiate, diverse, ma i giovani sono anche una risorsa collettiva, come fascia sociale, e i nostri che arrivano da vicino, da lontano, no? Stanno cercando di integrarsi e di sentire una consapevolezza di sé come studenti universitari. Questo credo che sia importantissimo per un territorio come il nostro, che originariamente non ha delle università, come dire, nate qua. Allora, questi ragazzi sono gli universitari di Cremona, vuol dire coloro che portano avanti la cultura, sono gli intellettuali e tutto questo favorisce, non per un giudizio, no? Ma per una sana consapevolezza del proprio ruolo, la crescita di una generazione che si spende sul territorio, che ha consapevolezza e che sa di poter fare e valere qualcosa.
2: Ma posso confermare il fatto che gli studenti universitari di Cremona hanno davvero questa aspirazione a sentirsi comunità, forse molto più che non in una città in cui l'università ha una tradizione più lunga. Vedo davvero la volontà di mettersi insieme, di porre i propri problemi, di cercare di risolverli insieme, proprio perché c'è questa voglia di sentirsi davvero città universitaria, a partire dai ragazzi stessi, no? Non tanto calata dall'alto, ma i ragazzi vogliono sentirsi parte di una comunità universitaria. Proprio quanto riguarda la relazione col territorio, come ho detto prima, il Politecnico ha sempre avuto una politica molto mirata a favorirne le vocazioni. Vorrei sottolineare il fatto che Cremona è, mi sento profondamente cremonese in un senso, nel senso che sono piuttosto prono all'understatement. La Cremona ha questo difetto atavico di non essere consapevole delle proprie opportunità, che sono enormi, e tutto sommato si mette lì in un angolo e vede gli altri correre, ma in realtà potrebbe tranquillamente correre assieme agli altri.
0: È un problema più istituzionale o più generalizzato a livello di cittadinanza cremonese?
2: No, direi che è culturale. Le istituzioni sono espressione della cultura generale, quindi nasce dal basso questa cosa.
0: È una fatica. Da dove deve partire il cambio di passo?
2: Il cambio di passo sta già partendo, diciamo, dalla visibilità di opportunità che ci sono, che stanno crescendo, che ancora fanno fatica a farsi riconoscere, però pian piano penso che si riusciranno a mostrarsi in tutta la loro potenzialità.
1: E se posso aggiungere, anche da una politica di valorizzazione reciproca, riuscire a dire guarda che l'altro è in gamba. Ecco, questo credo che sia un compito che noi università riusciamo a fare proprio per la natura dell'università, questa idea di universitas, di globalità, di ampiezza, e però che vada fatto a tutti i livelli, nel rispetto ma nella valorizzazione di quello che l'altro rappresenta e soprattutto delle sue positività.
0: Visto che ne avete parlato, ci spostiamo nella nostra ultima rubrica di oggi e analizziamo i numeri del nostro quadrante. Parliamo di studenti e diamo qualche numero, qualche cifra. L'ufficio statistica della provincia di Cremona per l'anno universitario scorso, quindi 2024-2025, riportava un numero di iscritti per l'università presenti a Cremona di pari a 2.244, con il 50% proveniente da altre regioni d'Italia e il 10% dall'estero. cifra interessante, nel senso che il 40% degli studenti sono cremonesi, ma c'è una buonissima per più di 1000 che vengono da fuori. Che fotografia avete voi degli studenti? E uso fotografia non a caso, è professoressa anche in questo senso.
2: Prego, Venere.
1: Sì, noi abbiamo 5 corsi di laurea attivi e di questi uno ha una origine più ampia, non locale, che è il corso di musicologia, che ha una tradizione molto forte, ha una altrettanto forte specificità e quindi coinvolge un numero di studenti che va sempre intorno alla cinquantina, quarantina, insomma, per ogni anno accademico, sia delle 30 che della magistrale, però molto focalizzati su quel tipo di disciplina. È il corso con cioè un corso che rappresenta un'eccellenza ancora a livello europeo.

0: in lettere a tutti gli effetti, oppure in beni culturali, ma assistiamo negli ultimi anni a un'apertura sempre maggiore a studenti che arrivano da tutta Italia, interessati sia alle discipline e anche a questa interdisciplinarietà che pratichiamo, sia alla sede, e in questo senso il territorio ha delle potenzialità interessanti, cioè una sede tutto sommato piccola, contenuta, compatta, con un forte legame docenti-studenti, con possibilità di attività, stage, interventi sul territorio che piacciono agli studenti. Quindi c'è un'attrattività che potrei dire ancora modesta, ma significativa.
1: Poi torniamo sul tema foto, eh.
2: Bah, da tempo credo che si dovrebbe superare il discorso dell'offerta solo su base locale. Forse non lo è mai stata, men che meno deve esserla adesso. L'università, per sua stessa missione, deve aprirsi al mondo. Non è un caso che dal prossimo settembre apriremo un corso di laurea triennale completamente in lingua inglese. Sono percentuali che, secondo me, ripeto, non hanno molto significato, perché il problema oggi è non tanto coltivare i talenti che nascono sul territorio, perché, ahimè, l'inverno demografico li farà diminuire sempre di più, quanto attirarne da qualunque parte del mondo per venire a, così, a contribuire allo sviluppo del sistema cremonese.
1: Il nuovo campus può essere un boost in questo senso, può dare una spinta.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. A parte che è meraviglioso, devo dire che offre tutto quanto è necessario per affrontare un percorso di studi che è comunque impegnativo nel modo migliore.
1: E, tornando al tema foto, è stato citato prima, ma in maniera trasversale, studenti che vogliono sentirsi comunità, è nata la proposta di Collettivo 50 mm, che lei ha sostenuto.
0: Sì, beh, si tratta proprio di così, un'occasione, no, che è emersa al termine della riunione, del corso, di una lezione del corso di storia della fotografia, dove io spronavo gli studenti ad essere anche attivi. Fin dei conti, studiare la fotografia vuol dire non soltanto studiare i grandi fotografi del passato, ma studiare come la fotografia comunica oggi, ed è un mezzo straordinario, poi alla portata di tutti gli studenti e di tutti noi, no? Che scrolliamo col telefonino continuamente. E quindi lì è nata poi una fucina di idee che ha portato a questa iniziativa a beneficio, direi, della città, no? E del radicamento dei ragazzi nella città, quindi dare la faccia, mettere il volto degli universitari. Abbiamo voluto fare questa iniziativa di 155 foto di studenti delle varie sedi, di tutte le sedi, quindi anche conservatorio, fisioterapia e l'Università di Brescia, proprio per rafforzare questa idea di comunità universitaria. Poi i ragazzi hanno aggiunto un QR code con un audio, quindi voci anche oltre ai volti, e li hanno appesi nelle vetrine del centro durante l'Art Week. Ecco, una piccola esperienza artistica dal basso. Avevamo la fortuna di avere una brava fotografa che però consentisse di rafforzare questo legame universitari al centro, che ci mettono la faccia, che si vedono, la visibilità è importante.
2: Da questo punto di vista, nella scorsa apertura dell'Open Day, una signora molto simpatica mi ha chiesto: ma dove sono queste università? Ma perché non si fanno vedere un po' più in centro, che ci sono solo pensionati? Ho detto, è vero. E la ragazza che era di fianco a me, la studentessa: no, ma guardi che noi veniamo. Certo, ci fosse qualche occasione un pochino più indirizzata a noi, magari ci faremmo vedere di più.
1: Lamentano un po' i
2: Sì,
1: ragazzi l'assenza
2: è la
1: di
2: cosa che
1: iniziative
2: lamentano di più.
1: specifiche.
2: È la cosa che lamentano di più.
0: Sì, forse un po' meno nel nostro campo. Questo è veramente un percorso da costruire. Gli interessi poi sono a volte diversi da quelli più sportivi e quelli culturali, evidentemente. C'è anche un elemento di inerzia a volte che fa sì che i ragazzi non si informino direttamente delle occasioni che realmente ci sono. Penso al cinema, che è un'altra disciplina che mi coinvolge direttamente anche a livello professionale, alle numerose occasioni anche di film a basso prezzo, eccetera, eccetera. Ecco, l'understatement non deve, come dire, limitare la voglia dei ragazzi di sentirsi protagonisti di queste esperienze culturali che comunque, a mio modo di vedere, Cremona offre. Può fare qualche balzo in avanti, si possono creare più occasioni di interazione, ma qualcosa c'è già effettivamente.
2: No, no, confermo, c'è già numerose iniziative, sono state molto ben accolte dai ragazzi. Forse quello che si sente di più è,

0: piatto durante la settimana, no? Cioè, se uno si gira per le strade del centro durante la settimana, effettivamente non dà l'idea della città universitaria, ecco. Però
1: Sì.
0: piano piano, voglio dire.
1: In una battuta, una richiesta che volete fare come rappresentanti di un'università alla città di Cremona in vista del suo futuro da potenziale o in divenire città universitaria?
0: Quello che posso chiedere alla città è di aprirsi con gioia e fiducia a questi ragazzi che a volte possono anche essere un po' rumorosi, però via portano un po' di vita che non guasta mai.
1: Questo direi che è assolutamente necessario.
2: Io direi di entrare, le porte sono aperte, la nostra sede è meno bella di quella del Politecnico,
0: Beh, non
2: però
0: direi,
2: è
0: cioè.
2: un palazzo storico che ha bisogno ancora di alcuni interventi, ma la porosità tra l'università e la città deve essere testimoniata dalle porte aperte. La città può e deve entrare in università, ci sono tante conferenze, tante attività, poi dobbiamo magari tutti essere più bravi a comunicarle e questo è anche un invito che rivolgo così in generale alla città. Ma questo processo di entrate e uscite, no, della città nell'università e forse anche viceversa, non può che farci bene, regalarci veramente tanta ricchezza.
1: Fuori programma, avete la percezione che i cremonesi conoscano le università di Cremona?
0: Sinceramente, no, adesso spero che con l'apertura del nuovo campus e la sua collocazione in un punto più centrale le cose cambino, però oggettivamente che ci fosse un Politecnico, beh, forse Pavia è diverso perché è un palazzo storico, ma che ci fosse un Politecnico di Milano, Cremona non era molto ben, diciamo, conosciuto, ecco.
1: Forse per chi fa orientamento in uscita dalle scuole superiori, che sa che ha questa possibilità, ma.
0: No, anche lì c'è un po' un problema, nel senso che rimanere aggiornati su quello che offrono le università è difficile, lo ammetto, per cui non c'è spesso un collegamento diretto tra la conoscenza, cioè quello che offre l'università e la conoscenza nelle scuole superiori. Da questo punto di vista, il progetto del Toriani può essere senz'altro un grosso aiuto, questo sì.
2: Sì, io penso che non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire, nel senso che,
1: Parlando di musica, tra l'altro,
2: sì.
1: direi che ci siamo.
2: Nel senso che, dicevo prima, cioè la reciproca valorizzazione vuol dire anche un territorio orgoglioso delle proprie possibilità, che quindi conosce. A volte mi capita, per esempio, mi è capitato di parlare di corsi di laurea durante la fisioterapia e la figlia della fisioterapista è venuta, ah, non lo sapevo. Ma questa è un'ignoranza che pratichiamo quotidianamente, no? Perché o l'informazione ci arriva sui nostri canali, e quindi in particolare attraverso le pubblicità, i social, eccetera, eccetera, oppure ci vuole un processo di presa di coscienza. I ragazzi ce lo testimoniano, quelli che vengono da noi, ma credo anche sia lo stesso nelle altre università, molto attraverso il passaparola. E il passaparola testimonia di una qualità dell'insegnamento e della relazione straordinaria. Ovviamente non basta. Quindi credo che tutti e due auspichiamo una città orgogliosa delle proprie università e che sappia quanto valgono, anche perché sono atenei prestigiosissimi tutti quanti, e quanto possono dare per la crescita culturale e scientifica e professionale del territorio.
1: Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un circolo virtuoso in cui una città orgogliosa di quello che propone faccia da richiamo, come dicevate prima. Questo chiaramente porta sempre a una crescita del territorio e delle università che sono presenti. Quindi grazie davvero al professor Gianni Ferretti,
0: Grazie,
1: professoressa Anna Morasconi, per essere stata con
2: grazie
1: noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Continuate a farlo su tutte le piattaforme di podcast, su CR1 la domenica. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un aiuto contro la solitudine. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Quando i problemi si susseguono, quando c'è bisogno di mettere ordine anche sotto il punto di vista mentale e occorre individuare le cose veramente importanti, i francesi dicono: rimettiamo la chiesa al centro del villaggio. In Val di Zoldo, nel Bellunese, mettere in pratica questo adagio è veramente difficile. In un territorio tanto esteso quanto spopolato, le chiese sono veramente tante e un centro vero e proprio non si trova. È la chiesa, nel senso di istituzione, a muoversi. Don Roberto De Nardin è la giovane guida spirituale di 8 parrocchie, 7 nel comune di Val di Zoldo e una zoppa di Cadore. Totale degli abitanti, meno di 3.000 in circa 150 km quadrati di estensione. Altro non si può fare che salire in auto e spostarsi in continuazione. Ci sono le messe, il catechismo che raduna una cinquantina di bambini di tutte le parrocchie, i funerali, qualche matrimonio. Don Roberto prende tutto con filosofia.
2: Diciamo che la macchina la sfrutto. In 3 anni ho accumulato circa 90.000 km sulla mia macchina, che di strade non sempre aperte, e se sono aperte non sempre percorribili in maniera fluida, in stagioni che, qui pensiamo all'inverno che dura buoni 3-4 mesi, quindi anche con i disagi che questo comporta fra neve, ghiaccio eccetera. Ormai tutti mi conoscono ed è anche piacevole sentirsi salutare, sentirsi vicino anche a gente che regolarmente non frequenta.
1: La Val di Zoldo è una terra di gelatieri e i figli di questa terra sono sparsi per il mondo. L'emigrazione, inclusa quella stagionale, fa parte della normalità. Lo sa bene Don Paolo Arnoldo, il vicario parrocchiale.
3: Io l'ho proprio subito da bambino, mio padre lo vedevo solo d'inverno, lavoravo tanto il fieno e la mucca e la pecora, sempre con mia madre. E quando mia madre si è inserita nel lavoro di mio padre, sono sempre stato con i nonni, per cui l'ambiente l'ho subito e sentito anche la mancanza della famiglia abbastanza forte.
1: In Val di Zoldo è facile sentirsi soli. Anche per questo Don Roberto investe parte del suo tempo per fare visita agli anziani. La signora Anna Rosa vive in una casetta di legno che, in inverno, viene baciata dal sole per un'ora al giorno soltanto. Quando apre la porta si avverte il contrasto tra il mondo fuori, così freddo e silenzioso, e il calore della sua casa. Non è soltanto la legna a scaldare il salotto, la vicinanza umana fa quasi di più e tocca il cuore.
4: Sono sola, quindi se arriva qualcuno mi fa piacere. Don Roberto fa tutto quello che può e arriva anche a venire a trovare le persone anziane che hanno bisogno di conforto o che hanno bisogno di dire una parola in più.
1: Rimanere in Val di Zoldo non è semplice, come non è semplice mantenere i servizi. Le parrocchie fungono da legante e portano conforto, specie quando la valle rimane isolata per una delle frequenti frane che chiudono le vie di comunicazione. E poi ci sono pure gli eventi eccezionali.
2: I primi mesi che ero qui, ha preso fuoco la parte, tutto il fronte verso Longarone, che ha comportato la chiusura della strada per 3 settimane. E ricordo i ragazzi che andavano a scuola, iscritti a scuola Belluno, che dovevano partire prestissimo, percorrere attraverso il passo Staulanza la strada, che è l'unica accessibile alla corriera, per poi scendere a Belluno. Quindi un disagio grandissimo.
1: Nel cortile dell'oratorio di Pieve di Zoldo, al centro del sistema delle 8 parrocchie, i bambini si radunano in cerchio prima del catechismo. Ancora pochi minuti di luce e poi il sole sparirà dietro le montagne. Sono le 3 del pomeriggio. I piccoli arrivano da tutta la valle, alcuni hanno la tuta della locale squadra di hockey. Al centro del cerchio c'è Don Roberto che intona un canto. E quelle parole, in quel momento, con quella luce che arriva di taglio a illuminare i visi dei piccoli, loro rimanente in questa valle, acquisiscono una potenza incredibile.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Colombia, tre giorni dopo il devastante sisma di lunedì, si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreglia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
2: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Khan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto. Nel 2022 il bilancio dello scorso mese di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno due morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio costato la vita a due persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

Saluti carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, io sono Dulce Arouge, questa è la Radio Vaticana. Nella Frufonia di oggi andiamo a riascoltare la trasmissione che avevamo dedicato alla fine di dicembre del 2024

0: a la cantante latinoamericana Leonor González Mina, più conosciuta come La Negra Grande di Colombia, cantante e attivista sociale che era tornata alla casa del padre un mese prima, cioè il 27 novembre 2024. Aveva 90 anni. Per capire chi era, partiamo subito con questa scheda nella voce di Isabella Pirro, che ringraziamo.
1: Leonor González Mina, conosciuta come La Negra Grande di Colombia, era un'attivista afro-colombiana. È venuta a mancare il 27 novembre 2024 all'età di 90 anni. Leonor González Mina ha segnato per sempre la storia della musica colombiana. Il suo esempio ci incoraggia a valorizzare e difendere le tradizioni culturali, nonché a lottare per un mondo più giusto. È nata nel giugno del 1934 nella cittadina di Robles, in una famiglia di lavoratori. Figlia di un coltivatore di cacao, cattolico, e di una domestica evangelica, cresce tra canti e tradizioni orali che segneranno il suo percorso artistico. Fin da piccola, suo nonno, ridotto in schiavitù e che lavorò per il proprio riscatto, la ispirò a cantare. Il suo talento l'ha portata a sfidare le aspettative della sua famiglia, che sognava che lei seguisse una carriera convenzionale. Ma lei voleva solo cantare, e questa determinazione la portò ad abbandonare la scuola del convento, dove subì la discriminazione razziale, segnando un momento decisivo della sua vita. A 18 anni Leonor decise di prendere in mano il suo destino e si recò a Bogotà, dove si unì al balletto popolare dei fratelli Delia e Manuel Zapata Olivella. Fu lì che cominciò a brillare, prima come ballerina e poi come cantante. La sua prima presentazione internazionale ha avuto luogo a Parigi, dandole una proiezione globale. Nel 1964 registra il suo primo album, Cantos de mi tierra y de mi cepa, sotto la direzione di Hernán Restrepo Duque, che le dà il soprannome che l'avrebbe immortalata, La Negra Grande di Colombia. Da allora diventa l'ambasciatrice del folklore colombiano, cantando canzoni come Mi Buonaventura, e l'Alegre Pescador e Yo Me Llamo Cumbia sui palcoscenici di tutto il mondo. La sua eredità è stata riconosciuta con premi come quello intitolato ad Andrés Bello in Venezuela nel 1978 e l'Ordine di Simón Bolívar in Colombia nel 1980, tra diversi altri. La vita di Leonor non si limitò all'arte, poiché fu anche un'attivista molto attiva. Ispirata dalla propria esperienza di discriminazione, si è dedicata alla lotta per l'uguaglianza razziale e di genere. Nel 1998 entra in politica ed è eletta deputata del comune di Bogotà, usando la sua voce per difendere i diritti delle comunità afrocolombiane. Leonor González Mina sarà ammirata per la sua voce unica e la sua capacità di trasformare le avversità in arte e azione. La sua eredità rivive nelle canzoni che risuonano in ogni angolo della Colombia e nella memoria di una donna che ha saputo dimostrare che la musica e la giustizia sociale possono camminare mano nella mano. La Grande Nera di Colombia ci lascia quindi un messaggio di resistenza, orgoglio e amore per le nostre radici culturali. Ha registrato più di 30 album, molte serie televisive ricordate nel suo paese e ha avuto un ruolo anche in un film di Bernardo Bertolucci. Si è anche dedicata alla realizzazione di opere sociali a Robles, nella Valle del Cauca, sua cittadina natale. Lascia un vuoto nel mondo della musica e del folklore, ma anche una grande eredità che trascende le generazioni. Questa artista rappresenta il movimento culturale colombiano del Pacifico ed è stata anche una sostenitrice dell'uguaglianza e della giustizia sociale.
0: Ascoltiamo allora una delle celebri interpretazioni di Leonor González Mina, che è Yo Me Llamo Cumbia, del compositore cantante barranchiero Mar

0: Yo me llamo Cumbia di Leonora González Mina. Leonora che è deceduta a Cali, città colombiana con il maggior numero di neri africani fuori dall'Africa, dopo naturalmente Bahia in Brasile. È anche la città della Colombia con più afrodiscendenti, persino della regione di Cartagena, molto più a nord-ovest del paese, dove sbarcarono gli africani portati in condizioni di schiavitù e i primi missionari con il Vangelo. Tant'è vero che Papa Francesco, quando si recò in visita pastorale in Colombia nel 2017, non ha potuto non andare a Cartagena, dove ha condannato la violenza che ha caratterizzato per lungo tempo la Colombia, assumendo quasi una sembianza di normalità. Papa Francesco ha sottolineato che già a quei tempi, XVII secoli, pochi furono quelli che, come San Pietro Claver, stettero dalla parte dei negri. Ascoltiamo in spagnolo uno stralcio delle parole pronunciate lì da Papa Francesco nel settembre del 2017.
1: Al lado de San Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. Siglo más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. En el encuentro entre nosotros, redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana.
0: A fianco a San Pietro Claver, diceva il Papa, c'erano migliaia di cristiani, molti dei quali consacrati, però soltanto una manciata di loro andò controcorrente, promuovendo la cultura dell'incontro. San Pietro Claver seppe ripristinare la dignità, la speranza in centinaia di migliaia di neri, di schiavi che arrivavano in condizioni assolutamente inumane, pieni di paura, senza speranza. Secoli più tardi, l'esempio di questo missionario e apostolo della Compagnia di Gesù è stato seguito da Santa Maria Bernarda Butler, che dedicò la sua vita al servizio dei poveri ed emarginati in questa stessa città di Cartagena. Nell'incontro riscopriamo i nostri diritti, ricreiamo la vita affinché diventi di nuovo autenticamente umana.
2: All'alba, all'alba, all'alba, la marimba e il

Come sottolineava il Papa, sono stati pochi quelli che si sono messi dalla parte dei negri portati nelle Americhe, anche in Colombia, quindi come schiavi. E la Chiesa, salvo eccezione, non si è molto distinta in questo, contribuendo a che gli afrodiscendenti in Colombia, come in tante altre parti delle Americhe, si trovino ancora oggi in condizione di svantaggio sociale. Tutto il loro apporto economico, culturale, religioso e la loro resistenza a queste ingiustizie non è stato preso in considerazione. Però a partire dagli anni Ottanta, grazie alla sensibilità di alcuni vescovi, in particolare della Colombia e dell'Ecuador, è nata la pastorale afro per valorizzare la cultura e la spiritualità afrodiscendente nell'evangelizzazione. E in diversi paesi questo è diventato la norma, anche se non senza difficoltà e resistenza da parte di alcuni membri della Chiesa. E vi lasciamo adesso con un'altra canzone interpretata da Leonora González Mina, che è Angelitos Negros, Piccoli Angeli Neri, in cui esorta il pittore di angeli a dipingere angeli neri, perché anche loro sono graditi in cielo, anche se la madre è bianca. Ascoltiamo questa canzone.

Radio Vaticana, state ascoltando Afrofonia, la trasmissione settimanale della Radio Vaticana su argomenti africani e della sua diaspora. E proprio della diaspora africana ampia nel mondo con milioni e milioni di afrodiscendenti, su questo argomento l'ONU ha deciso nel 2014 di dedicare un decennio per parlare di loro e della loro situazione nel mondo, e questo decennio ha avuto come tema riconoscimento, giustizia e sviluppo, cioè riconoscere il contributo enorme degli afrodiscendenti alla storia dell'umanità, farli giustizia perché, come abbiamo avuto occasione di vedere qui, continuano a subire molte ingiustizie e stigmati legate al periodo della schiavitù, la colonizzazione fino ad oggi, e che anche la Chiesa sta cercando di riparare con la pastorale afro, e poi sviluppo per dargli uguali opportunità di sviluppo nel mondo. Ebbene, questo decennio è passato abbastanza in sordina. L'obiettivo era di portare tutti gli stati membri delle Nazioni Unite a intraprendere azioni nel senso che abbiamo detto del tema del riconoscimento, giustizia e sviluppo, ma poco c'è stato. E allora, grazie alla pressione del Brasile, della Colombia e di altri paesi, le Nazioni Unite hanno rinnovato questo decennio, un altro decennio dedicato agli afrodiscendenti, sempre con base in questi temi. Corre nella voce della nostra protagonista di oggi, Leonor González Mina, che ora ci canta Negro. No.

E per concludere questa trasmissione di oggi ci trasferiamo in Perù, paese che il Papa Leone XIV visiterà, sapete, a novembre prossimo. Ci

0: Ti amo.
1: Ma se sta male.
0: Ti amo. Tu fai sul serio o no? No.
2: Con tutto l'amore che posso.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Etur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: non si arresta l'offensiva israeliana in Libano, nella morsa di blitz e sfollamenti la Cisgiordania, assedi dei coloni contro famiglie palestinesi definiti terrorismo dall'ambasciatore USA. Colombia sale a 265 il numero delle vittime, ma suscita speranza il calo del numero dei dispersi. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Bentrovati dall'ascolto da Marco Guerra. Nuovi duri attacchi di Israele nel sud del Libano, dove proseguono anche le demolizioni. L'esercito israeliano intensifica anche i blitz, arresti e sfollamenti forzati in Cisgiordania. Una cornice a cui si aggiungono le sistematiche aggressioni dei coloni che assediano famiglie nei villaggi dell'area. Azioni duramente condannate dall'ambasciatore statunitense in Israele, Paola Simonetti.
3: Israele avanza con la doppia strategia di raid e demolizioni nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi hanno preso di mira molte zone dell'area, un'offensiva che le forze libanesi considerano una violazione degli accordi e del diritto internazionale. Al centro delle sempre più intense operazioni israeliane c'è anche la Cisgiordania, dove oggi irruzioni in diverse abitazioni hanno portato ad almeno 5 arresti, a cui si sommano gli sgomberi forzati con i residenti che denunciano evacuazioni in 15 case di un villaggio assediato dai coloni che, secondo l'esercito, le forze israeliane starebbero cercando di spezzare. Azioni, quelle dei cittadini israeliani, che l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, benché convinto sostenitore degli insediamenti, ha definito un atto di terrorismo. Aggressioni sistematiche ai danni dei palestinesi che hanno provocato negli ultimi mesi vittime e feriti. Solo 3 giorni fa, il grido disperato dei cristiani di Taibè: non abbandonateci alla violenza.
2: E si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea, in Cisgiordania. Sono oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa, un'occasione per stare insieme e giocare in luoghi protetti e riflettere su valori come l'amicizia, il rispetto e la pace. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
4: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
5: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
4: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano: dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità è già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace, oggi e in un futuro.
2: Restiamo in Medio Oriente. Il controllo dello stretto di Hormuz è ancora al centro del contendere tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti rivendicano il controllo di questo tratto di mare. Intanto il greggio fuoriuscito da una petroliera autorizzata al passaggio ha raggiunto alcune spiagge dell'Oman. Ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince alle aree, ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio a Port-au-Prince. La testimonianza di Diana Manilla Arroyo, capomissione di Medici Senza Frontiere ad Haiti.
6: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
2: Almeno 265 morti, 3.494 feriti e 496 dispersi. E questo è l'ultimo bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso, reso noto proprio dal presidente Abelardo della Espreia nelle scorse ore. A questi numeri si aggiungono quelli dei danni materiali, oltre 11.000 abitazioni distrutte, 53.000 danneggiate, 140 edifici completamente crollati. Tutto questo ha spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza economica per far fronte alla crisi. Passiamo all'attività del Papa. Il Papa Leone si è trasferito la sera del 12 agosto a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
1: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
2: Andiamo in Ucraina. Secondo l'ONU, a luglio si è verificato il più alto numero di morti in un mese dal 2022. Sono infatti 437 le vittime, 2.600 i feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E proprio oggi un drone russo ha colpito un treno passeggeri, due morti a Odessa, invece altre 5 persone sono morte in un'esplosione dovuta a un attacco ucraino su Sebastopoli nella penisola della Crimea. La Sicilia si è risvegliata anche oggi con una nuova e intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Francesco Dremigis ha chiesto a Salvatore Gambino, direttore dell'osservatorio Etreo INVG, qual è la situazione.
7: Dal 7 agosto stiamo registrando questa attività abbastanza articolata, che comprende sia attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto elevata che diventa anche fontana di lava con emissioni continue di cenere. E però contestualmente sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. Un totale di 4 bocche eruttive, tutte e 4 emettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dal centro abitato.
8: La cenere vulcanica rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei?
7: L'aspetto più rilevante è sicuramente quello dell'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo perché gli aerei non possono assolutamente attraversare l'atmosfera in cui c'è cenere, perché questa blocca potrebbe bloccare i motori.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro della giornalista Florence Nouville dedicato agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile Leggerezza dell'essere, Milan Kundera. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Nouville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Keith Haring. Complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.
2: Per questa edizione è tutto. Da Marco Guerra in da Marco Guerra Studio e Luca Rossi in regia, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vito Lo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, ha appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza. Altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
2: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza, è una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vitolo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
2: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

qui RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, Darina, e come di solito proponiamo notizie dalla Chiesa nel mondo con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale di Papa Leone, avvenuta ieri in San Pietro. Buon ascolto a tutti. L'udienza è avvenuta, come dicevo, in Basilica San Pietro, mercoledì 12, sui documenti del Concilio Vaticano II, la Costituzione Sacrosantum Concilium, e in particolare si parla dell'anno liturgico. Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacrosantum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer, tra il 1805 e il 1875 è vissuto. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà di altri tempi. L'anno liturgico è piuttosto Cristo stesso, che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti e operanti. Terzo divinum officium et annus liturgicus, secondo ciclo mysteriorum. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. Circolare Sacrosantum Concilium numero 102. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari

Considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale, al numero 106. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domini, il giorno del Signore, anche in quelle lingue nelle quali ha prevalso il riferimento al giorno del sole. Si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, 31 maggio 1998, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Sgorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucarestia. L'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la resurrezione di Cristo dai morti, per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno la possibilità di astenersi dal lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo d.C., infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore e il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

tra mano un libretto che non mi appartiene, però mi è stato prestato e volentieri ho letto le preghiere, posso dire, preghiere e poesie di questo padre Raffaele Russo, che è stato un sacerdote appartenente all'ordine dei Deoniani di Napoli. Ecco, deve essere anche pur morto con qualche problema grave di salute, si intravede un po' nei discorsi che lui abbozza, che la malattia colpisce tutti in pratica. Però oggi, dunque nato nel 47, già morto 2 anni fa. Leggo una preghiera dal titolo Solitudine, e lui si rifà al versetto di Matteo 28: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, ti desidero e mi fai paura, ti cerco e ti fuggo, col tuo silenzio mi inquieti, è più facile darsi che ritrovarsi, è più facile parlare che ascoltarsi, è più facile agitarsi che guardarsi spietatamente allo specchio, è duro trovarsi monco, un pezzo reciso da un contesto umano, una pagina strappata da un libro. Signore, ti offro la mia solitudine, per quanti sono soli stanotte, per quelli che affidano il loro risveglio al suono gracchioso di un orologio senza anima e senza cuore, per quelli che hanno spento la luce senza un bacio di buonanotte e che tra alcune ore si alzeranno senza nessuno che dica buongiorno, per gli uomini soli che inaridiscono in una virilità negletta, per le donne sole che tendono invano le mani verso ricordi lontani e speranze fumose, per le ragazze dal cuore bramoso di darsi, ricche di un amore che nessuno raccoglie, per i vecchi abbandonati al loro destino e alla loro tristezza senza rimedio, per i bimbi senza mamma che fissano il soffitto pieno d'ombre nel loro lettino mai coperto da un sorriso, per gli uomini del mare che nelle cuccette anguste carezzano il guanciale pensando alla sposa giovane e lontana e domandano al buio il perché, per i carcerati che scavano nel loro passato e nei ritagli di giornale un sorriso di donna e un amore, per gli ammalati che hanno stanotte gli occhi sbarrati e sono in compagnia soltanto dell'insonnia, della sofferenza e della paura, per quanti come me hanno scelto un amore sublime e difficile che dona l'ebbrezza delle vette e lo spavento degli abissi. Le calde lacrime della mia notte vuota le offro per loro, per chiederti, o Signore, che la tua mano tiepida sfiori ogni fronte che nessuno carezza, per chiederti, o Gesù, di stare vicino a tutti, di farti sentire perché ogni uomo, ogni donna, ogni bimbo si accorga che tu ci sei, e perciò non esiste al mondo una solitudine che non sia piena della tua presenza e del tuo amore. Se riesco al termine ne leggo un'altra. Allora, adesso dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio leggo un articolo che riguarda Haiti, la missione nascosta. Port-au-Prince sta affondando nella violenza di bande armate contrapposte e molte organizzazioni umanitarie hanno lasciato il paese. Caritas Sant'Antonio può ancora aiutare bambini ed anziani grazie alla presenza di un missionario coraggioso. L'articolo è redatto da Giulia Cananzi. Ci sono deserti pieni di gente. Port-au-Prince, la capitale di Haiti, è uno di questi. Da quando nel 2021 hanno ucciso il presidente Jovenel Moïse, il paese è caduto nell'incubo dell'anarchia in una spirale di violenza fomentata da bande armate in perenne conflitto tra di loro. Un caos dove vige la legge del più forte e dove alla peggio la gente dei quartieri poveri
spesso costretta ad abbandonare in fretta e furia la baracca di legno e lamiera e i pochi averi per trovare salvezza in quartieri relativamente più tranquilli. Un continuo sradicamento per migliaia di sfollati interni. Non che prima fossero rose e fiori, l'intera storia di Haiti è caratterizzata dall'instabilità, dall'occupazione USA, prima a metà del Novecento, proprio in seguito all'uccisione della loro presidente, al periodo più stabile, ma drammatico, della dittatura dei Duvalier fino al 1986, dal colpo di Stato che cacciò Bertrand Aristide, presidente sacerdote, e la sua fragile democrazia, fino al dubbio insediamento di René Préval nel 2006, a scrutini ancora incompiuti. Un disordine istituzionale a cui si aggiunge una storia senza uguali di disastri naturali, secondo l'UNICEF, oltre 90 degli ultimi 100 anni, probabilmente a causa della posizione geografica dell'isola e delle sue ataviche carenze strutturali. Tragedie volte di proporzioni bibliche, come il terremoto nel 2010, che ha causato oltre 300.000 morti e toccato ogni famiglia. Adesso è toccato la Colombia, ma non è molto distante. Non a caso Haiti è il paese più povero dell'America Latina. Eppure la gente resiste, non si lamenta, è pronta a ricominciare. Lo so, è difficile capirlo. Loro dicono che tutto questo male è colpa del voodoo che adora il diavolo. Nel loro modo di prendere la vita e la morte c'è fatalismo, ma c'è anche un'inspiegabile carica spirituale. Sono allegri, positivi, resilienti, non perdono occasione per brindare alla vita, per sorriderti. È l'aspetto che più mi affascina di questo luogo. A parlare è Maurizio Barcaro, referente di una serie di progetti sostenuti da Caritas Sant'Antonio nella capitale haitiana. Maurizio ha creato ormai 26 anni fa quella che oggi è l'unica oasi in questo deserto, la missione chiamata Fondazione Lacai Wen, che in lingua locale significa casa mia. All'epoca la situazione era meno violenta, anche se complicata, afferma. Qui vicino ci sono le due più grandi e degradate bidonville della città, Cité Soleil e Canaan. Negli ultimi 3 anni ogni attività si è spenta, prima i negozi, gli artigiani, gli alimentari, poi i servizi, le banche, gli ospedali, pian piano anche le missioni, quella cattolica, quella protestante e quelle finanziate dalle organizzazioni non governative, finché non c'è rimasto più segno di vita normale. A ottobre nel 2025 ha chiuso i battenti persino l'ospedale di Medici Senza Frontiere, uno dei pochi in un paese in cui la sanità è a pagamento. Una situazione fuori controllo che si è cercato di arginare solo nel febbraio del 2024, imponendo un consiglio elettorale provvisorio, una sorta di autorità transitoria nell'attesa che si celebrino nuove elezioni. Ma finora non si vede luce, chiosa Maurizio. In questo contesto anche lui a suo modo è un sopravvissuto. Sono l'unico bianco rimasto nel raggio di 5 chilometri. Non esco mai dalla missione se non per raggiungere mia moglie e mia figlia a Santo Domingo, quando l'aeroporto è aperto o posso approfittare degli spostamenti di qualche missione umanitaria. Ma anche in questo caso mi nascondo in qualche anfratto del camioncino, sperando che il bandito che mette dentro la testa per controllo non vada troppo per il sottile. Se uscissi sarei al sicuro come un dollaro ambulante, afferma con una ironia che nonostante tutto non cede all'amarezza. È un uomo molto concreto e schietto, che crede profondamente nella sua missione nel gruppo di giovani che la rendono possibile, interfacciandosi al suo posto con le autorità, con la gente, con gli stessi membri delle bande armate, ai tanti
c'è poi disseminati nella città. Caritas Sant'Antonio è una delle pochissime realtà che può aiutare Haiti, proprio grazie a Maurizio e al suo coraggio. Non so perché siamo ancora in piedi, me lo sono chiesto tante volte. Forse perché gli uomini della gang sanno che non abbiamo un business che fa soldi, ci occupiamo dei più deboli, alcuni magari sono i loro figli. Penso che tutto questo, in qualche modo, conti. Il titolo del prossimo articoletto riguarda una missione quasi per caso. La sua voce comincia a spezzettarsi, stiamo parlando via WhatsApp. Non so se riusciremo a finire l'intervista. Avverte, la connessione è precaria, come tutto qui. La fondazione si prende cura soprattutto dei bambini e degli anziani abbandonati e proprio grazie a lei il deserto è meno deserto. Tutto comincia all'inizio degli anni 2000, quando Maurizio lascia, dopo 12 anni, la congregazione dei missionari della carità per fermarsi ad Haiti. Sono andato a vivere in una casetta haitiana, dandomi però un limite. Se nasce qualcosa è segno che Dio vuole che io rimanga, altrimenti me ne andrò. E qualcosa, in effetti, nasce. Amici italiani lo aiutano economicamente, mentre i contatti haitiani gli spianano la strada verso l'inizio di una nuova missione. Dapprima, con l'aiuto di due giovani, ho iniziato a prendermi cura degli anziani di strada, costruendo un capanno per accoglierne 15. Nel tempo la gente mi ha dato fiducia e ho ricevuto altri aiuti grazie ai quali ho iniziato la missione anche per i più piccoli, fondando la prima scuola per 100 bambini. 26 anni dopo, oltre ogni previsione, non solo la missione è viva e vegeta, ma è un fiore all'occhiello nella città devastata. Abbiamo 3.500 allievi, molti dei quali provenienti da quartieri miserabili come Terre Noire, Blanchard e Duvivier, che costeggiano discariche a cielo aperto, ma i nostri programmi sono di qualità, articolati e approvati dallo Stato. Ci sono la scuola primaria, la scuola secondaria, i corsi professionali, l'accesso a internet e le borse di studio universitarie per i più meritevoli. Molto sostegno ci viene dalle adozioni a distanza, per noi preziosissime. L'articolo, il prossimo breve, è intitolato Amore e dolore. Dolore e gioia di vivere, il doppio codice della vita ad Haiti, è presente in ogni bambino. Come Talia, un'allieva al primo anno, la cui famiglia è fuggita dal quartiere di Carrefour, Feuil, 2 anni fa per salvarsi da una banda. Hanno perso tutto e ricominciare da capo, a Robert, un quartiere vicino, non è stato facile. Suo padre fa il meccanico in strada, sua madre vende spezie e ringhe affumicate su un tavolino davanti a casa. Riescono appena a sfamare i figli, racconta Maurizio, ma sono contenti perché sono vivi, mentre Talia va bene a scuola e ci va volentieri. Questo doppio registro di dolore e amore è ancora più visibile alla Maison de Veillard, la casa che ho

gli alberi ed ascoltare gli altri anziani. Il suo ascolto è un dono per tutti, tanto che la chiamano Andremen, la vecchia saggia della cultura popolare haitiana. Haiti, o la ami o la odi, continua Maurizio snocciolando le sue storie. Io credo che non potrei più farne a meno, anche se mi costa tante privazioni. Rimango incantato dall'allegria dei bambini, ma soprattutto dalla saggezza silenziosa di questi vecchi feriti dalla vita, che sono sempre così grati. Io credo che siano loro il motore spirituale della nostra missione. Se cogli questa spiritualità, ogni cosa che condividi e fai per loro è parte della tua vita.

nelle prime pagine sempre della stessa rivista, c'è una lettera scritta da qualcuno che ha desiderato esporre un suo problema che riguarda la giustizia, la gratitudine e la gratuità. Nei Vangeli Gesù parla di debiti o usa immagini economiche per riferirsi ad altro, spesso al perdono dei peccati, ricordandoci al contempo di non attaccare il nostro cuore al denaro o ai beni. Il Vangelo di oggi non è espressamente citato qui in questa lettera, però anche quello fa riflettere, dove Dio perdona tutto e invece questo servo, che nei confronti dell'altro suo amico, che pure gli doveva pochissimo, ha avuto degli atteggiamenti non amichevoli. Allora, non sappiamo la lettera, leggo, e poi leggo la riflessione da parte della redazione. Non sappiamo se colui verso il quale il buon samaritano ha agito, mosso da compassione, si sia mostrato a sua volta riconoscente. Sappiamo invece che Gesù, dopo aver guarito i 10 lebbrosi, ha avuto parole di apprezzamento verso uno di loro che era tornato a ringraziarlo. Personalmente ho avuto compassione verso una persona che si trovava in difficoltà economiche. Diversi anni fa gli ho prestato una somma di un certo rilievo, con l'impegno scritto di rimborsarmi dopo un anno con un piccolo interesse come era suo desiderio. Finora di quella somma mi ha restituito una piccola parte e oltretutto, per sua decisione, da anni non mi ha corrisposto neppure il piccolo interesse. Oltre al danno anche la beffa. Ogni volta che mi incontra mi dice che mi darà tutto, senza poi darmi neppure un centesimo. Ho scritto per dire che nel fare il bene, quale che sia la forma, dobbiamo mettere in conto che il beneficiato possa essere del tutto irriconoscente e persino approfittatore. Perciò, quel che si dà e quel che si fa deve essere dato e fatto in assoluta gratuità e per solo amore verso il Signore. Tra parentesi cita gratis et amore Dei, come si diceva una volta, nella certezza che il Signore ce ne dà e ce ne darà la ricompensa. La riflessione che segue dice:

È difficile gestire bene situazioni in cui si presenta un'ingiustizia. Anzitutto, però, se c'è un accordo, esso va onorato. Anche nella Bibbia spesso si parla di giustizia sociale che si basa sul rispetto reciproco e sul mantenere le promesse. Il caso di cui il lettore parla non è tanto questione di gratitudine o di riconoscenza. Magari, in realtà, questa persona è grata per il favore ricevuto. Il problema è che ha promesso di restituire e non lo sta facendo. Il suo temporeggiare è sgradito e facilmente diventa sinonimo di ingratitudine. Certo, ci possono essere condizioni che impediscono la restituzione, ma perché non far chiarezza allora? Nelle situazioni concrete, ogni volta che diamo qualcosa a qualcuno, non siamo più padroni di quello che abbiamo dato, a meno che non ci siano delle condizioni chiare, che però non è scontato che siano rispettate. Nei Vangeli Gesù non parla molto di situazioni di questo tipo. Quando usa delle immagini economiche è spesso per riferirsi ad altro, non ai soldi direttamente. Pensiamo alla parabola del servo il cui debito esorbitante viene condonato dal padrone, quello di cui vi avevo fatto un accenno. In realtà Gesù non vuol parlare dei debiti economici, ma si riferisce al perdono dei peccati. Anzi, quando Gesù viene interrogato su questioni riguardanti i beni o le ricchezze, mette sempre in guardia dal rischio che c'è di attaccare il cuore a queste cose. Un esempio è l'episodio del tale ricco che alla richiesta di lasciare tutto se ne va triste perché aveva molti beni, Matteo 10. Oppure, quando viene chiesto a Gesù un parere sull'eredità di due fratelli, e lui risponde invitando a evitare la cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Luca 12. Tutto fa riflettere. Allora, momento di musica.

Sempre dalla stessa rivista trovo un articolo molto breve che riguarda i cristiani in Asia. Il titolo è Infermieri filippini. Le Filippine, con la loro cultura gioviale e materna, hanno scoperto una nuova ricchezza: le infermiere e gli infermieri migranti. Secondo i dati del Ministero della Sanità di Manila, infatti vi sono almeno 350.000 infermieri e infermiere filippini all'estero. I loro guadagni in paesi stranieri permettono al paese asiatico di incamerare ogni anno almeno 8 miliardi di dollari USA, una somma considerevole. Le scuole infermieristiche filippine hanno un'ottima qualità e quanti si diplomano presso di esse sono molto ricercati all'estero, anche perché, avendo essi una buona conoscenza dell'inglese, possono essere subito inseriti nelle strutture sanitarie dei paesi di destinazione. E lo stesso personale infermieristico è incentivato ad uscire dal paese, visto che all'estero può ricevere stipendi 10 volte superiori a quelli che riceverebbe in patria. Ciò facilita l'emigrazione, ma svuota il paese di personale sanitario. Al presente, infatti, nell'arcipelago estremo orientale vi è una carenza di più di 160.000 infermieri. L'esiguo numero di infermieri nel mondo della salute, della sanità, è un fatto noto. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, vi sono circa 30 milioni di infermieri nel mondo che devono prendersi cura di 8,3 miliardi di persone. Il 75% degli infermieri si prende cura solo di metà della popolazione mondiale, quella che vive nei paesi più ricchi. Continenti come l'Africa e buona parte dell'Asia soffrono di severe carenze e bisogni non colmati. L'articolo è stato redatto da padre Bernardo Cervellera.

della rivista La Santa Crociata in onore di San Giuseppe, leggiamo ora un articolo che riguarda i testimoni, l'amorevole parabola umana e cristiana di una povera schiava, Giuseppina Bachita, che raggiunse il vertice della santità scoprendo in Cristo la libertà e la carità. Al battesimo prese il nome del Santo Patriarca e fu di lui devota per tutta la vita. Madre Moretta. L'articolo è scritto dal giornalista pubblicista Corrado Vari. Nell'omelia per la beatificazione nel 1992, San Giovanni Paolo II l'ha invocata come sorella universale perché ci riveli il segreto della felicità più vera, le beatitudini, e nel 2000 l'ha proclamata santa. Benedetto XVI nel 2007 le ha dedicato un capitolo dell'enciclica Spe Salvi, indicandola come modello della speranza che nasce dall'incontro con il Signore. Papa Francesco nel 2015 ha fissato nel giorno della sua memoria liturgica, l'8 febbraio, la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, e nel 2023, in un'udienza generale, ha definito la sua vita parabola esistenziale del perdono. Colei che gli ultimi tre papi hanno proposto in vario modo come esempio alla Chiesa Universale è Giuseppina Bachita, umile suora nata in Africa e vissuta in Veneto a cavallo tra l'800 e il 900. Nella sua straordinaria vicenda, la provvidenza, in modo misterioso e stupendo, ha tratto frutti di carità e di liberazione da una storia di violenza e di dolore. Nata attorno al 1869 nel Darfur, in Sudan, in una famiglia di religione animista, vive una vita semplice e serena, dentro i ritmi e nella bellezza di una natura che interroga già i suoi occhi di bambina, come lei stessa poi racconterà. Vedendo il sole, la luna e le stelle, dicevo tra me: chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo e di prestargli omaggio. All'età di 7-8 anni viene catturata da trafficanti arabi di schiavi. Il trauma subito è così grande da farle dimenticare persino il suo nome. Con perfida ironia, i suoi aguzzini la chiamano Bachita, che in arabo significa fortunata. Certo, non immaginano che questo nome descriva in qualche modo il suo destino e che un giorno lei addirittura li ringrazierà. Molti anni dopo, a un giovane che le chiede cosa direbbe loro, risponderà infatti: se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa. Al rapimento seguono anni di violenze, sofferenze, umiliazioni. Rivenduta più volte, passa da un padrone all'altro. Nella casa di uno di essi le praticano una sorta di tatuaggio rituale in varie parti del corpo, mediante decine di tagli di coltello sui quali viene cosparso del sale, in modo tale che ne rimangano per sempre i segni. Nel 1883 la vendono al consolato italiano Callisto, al console italiano Callisto Legnani, che la fa lavorare come domestica e inizia a trattarla con umanità. È lui a darle per la prima volta un vestito. Due anni dopo il console torna in Italia e porta con sé anche Bachita. Al suo arrivo la regala una coppia di suoi ricchi amici, i Micheli, con interessi economici in Sudan. Bachita va a vivere con loro a Milano, nei pressi di Venezia, come bambinaia della loro figlioletta. Nel 1888 i coniugi devono tornare in Africa per affari. Non sono credenti, ma su suggerimento del loro amministratore, fervente cattolico, affidano la loro figlia e Bachita alle suore canossiane di Venezia. Qui la giovane conosce Cristo e comincia a intuire una corrispondenza tra l'attesa del suo cuore e quel Dio che le viene annunciato come colui che da sempre l'ha voluta e amata. Dirà in seguito: io sono
definitivamente amata e qualunque cosa mi accada, io sono attesa da questo amore e così la mia vita è buona. Quando i Micheli tornano a riprendere la loro figlia, l'anno seguente vogliono con sé anche Bachita, reclamandone la proprietà. La giovane con coraggio si oppone e la questione finisce in tribunale. Qui è dichiarata libera, poiché in Italia la schiavitù è illegale. Il 9 gennaio 1890 Bachita è battezzata con i nomi di Giuseppina, Margherita e Fortunata e riceve anche la cresima e la comunione. Il suo primo nome cristiano è quello di San Giuseppe, cui sarà sempre assai devota, quasi a marcare in questo modo il suo ingresso nella famiglia dei figli di Dio. Resta presso le suore canossiane, dove comincia a sentire che colui che ormai conosce e che l'ha finora misteriosamente condotta, la vuole tutta per sé. Dopo tanti padroni umani, ha finalmente trovato il vero padrone, o meglio, El Me Paron, come lei chiama il Signore in dialetto veneto, in cui principalmente si esprimerà per il resto della sua vita. L'8 dicembre 1896 pronuncia i primi voti nell'Istituto di Santa Maddalena di Canossa. Pronunciate i santi voti senza timori. Gesù vi vuole, Gesù vi ama, voi amatelo e servitelo sempre così. La incoraggia il cardinale Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia e futuro Pio X. Per 50 anni Suor Giuseppina è fedele a questa consegna, svolgendo umili mansioni, cuoca, guardarubiera, sacrestana, portinaia, eccetera, sempre con un dolce sorriso sul volto e nel cuore la gioia di poter servire un padre grande e misericordioso. Trascorre quasi tutta la vita nel convento di Schio, a Vicenza, conquistando l'affetto della gente che la chiama Madre Moretta. Per obbedienza alla sua superiora, nel 1930, racconta la sua vita a una scrittrice. La sua biografia fa conoscere Giuseppina Bachita in tutta Italia e dà origine a una serie di sue testimonianze in varie città. Bachita muore a Schio l'8 febbraio del 1947, dopo una lunga e dolorosa malattia. Poco prima di morire dice alle consorelle: «Me ne vado, ad agio, verso l'eternità. Me ne vado con due valigie. Una contiene i miei peccati, l'altra, ben più pesante, i meriti di Gesù Cristo. Quando comparirò davanti al Signore, coprirò la mia brutta valigia con i meriti della Madonna, poi aprirò l'altra, presenterò i meriti di Gesù e dirò all'Eterno Padre: giudicate quello che vedete. Oh, sono sicura che non sarò rimandata. Allora mi volterò verso San Pietro e gli dirò: chiudi pure la porta perché resto».

guardando gli avvisi della nostra parrocchia, leggo: oggi giovedì rimane ancora due messe da celebrare alle 18 in Santa Liberata in memoria di Pino e Andreina, mentre alle 20:30 la messa sarà celebrata a Vidalengo. Domani, festa liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, venerdì 14 agosto. Le varie messe sono alle 8 in parrocchia, alle 18 a Masano, alle 18 a Vidalengo, a Misano alle 18 e ancora in parrocchia alle 18, che sarebbe praticamente come le precedenti a Masano, Vidalengo e Misano, messe festive. Quest'ultima in memoria di Milanesi Giovanni, Margherita Rosa e Luisa. Sabato 15 è l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Le messe sono come con gli orari domenicali: alle 8 San Pietro, alle 8 a Masano e Misano è sospesa, questa di Masano e Misano alle 8 è sospesa. Alle 9:30 in parrocchia invece c'è la messa in memoria di Pierangelo, Maddalena e Giovanni, Gabriele e Carolina, Ambrogio e Carla. Alle 9:30 a Calvenzano presso la Casa di Riposo Immacolata, alle 10 a Vidalengo, alle 10:30 a Masano, 10:30 a Misano, in parrocchia alle 11, alle 18 a Vidalengo, 18 a San Bernardino, 18 a Misano. Allora concludo invece con due avvisi che riguardano la solennità dell'Assunta. Sabato, festa di precetto, le sante messe e gli orari festivi, compresa la prefestiva venerdì alle 18 in parrocchia, venerdì alle ore 21 veglia di preghiera in santuario. La messa di sabato sera alle 18 è in San Bernardino. Non c'è la messa prefestiva della domenica. Il viaggio a Roma è proposto per il giorno 5, dal 5 al 9 di ottobre. La parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9, informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale. Gli orari dell'oratorio San Luigi si sono ridotti in questo periodo estivo e quindi l'apertura avviene alle 16:30 fino alle 19 e dalle 21 alle 23. Il viaggio a Roma dal 5 al 9 di ottobre, partenza di Caravaggio per Assisi, poi Assisi Roma, Catacombe di San Callisto e Roma, udienza del Papa, Palazzo del Quirinale. L'escursione di Castel Gandolfo, Ariccia e Grotta Ferrata. E venerdì 9, Roma, Caravaggio e rientro. La quota individuale, però occorrono almeno le iscrizioni di 45 partecipanti, 900 euro. C'è per chi vuole la singola, un supplemento. E niente, so che ci sono le iscrizioni. La prenotazione e le iscrizioni in casa parrocchiale con versamento a conto di 300 euro entro il 20 di agosto 26, ad esaurimento dei posti disponibili. Il saldo invece avverrà entro il 27 agosto. Allora, io credo che manca poco allo scadere di questo nostro tempo e non posso più leggervi grandi articoli e quindi passo a una preghiera di questo padre Raffaele Russo, che ha diviso nei tempi della giornata mattino, sera e notte, e adesso ne scelgo una a caso che riguarda l'uomo. Gli hai dato potere sulle tenebre delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, dal Salmo 8. Come hai fatto, Signore, a non vergognarti di essere uomo? Uomo, proprio come me, che stasera provo nausea dell'uomo, della sua cupidigia, della sua viltà, della sua crudeltà. Arrossisco, avanti agli innocenti sopraffatti, ai bimbi denutriti, ai giusti ricattati. Vorrei essere un angelo o anche solo un cane, ma non essere uomo.
Forse, proprio per questo, ti sei incarnato, per stare accanto a me anche stasera e sostenermi così. C'è un uomo che non fa vergogna all'uomo. Tu. Ce ne sta un'altra. Gesù cammina sulle acque verso la fine della notte e egli venne verso di loro camminando sul mare. Matteo 14. Signore, perché anche stanotte sembri solo un fantasma? Perché mi lasci nella incertezza? Perché tra te e la mia barca c'è tanto mare? Figlio, anche a te, come a Pietro, dico di venire. Camminerai sulle acque senza affondare. Solo sta attento, non badare all'acqua, non dubitare e non compiacerti. C'è un solo modo per giungere a me. Fissa i tuoi occhi nei miei e vieni. Io adesso concludo ringraziando tutti coloro che ci hanno ascoltato, pensando di aver fatto loro un certo piacere con le letture che abbiamo scelto. Vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buon fine settimana e buona assunta, giornata dell'assunta. A tutti, a risentirci e buona serata da Rina.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto, in corsa a Parigi, prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta a questo programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela Prisco e ancora una gioia essere con voi anche in questo pomeriggio. Ed oggi voglio parlarvi di un libro, di un itinerario per un cammino di spiritualità, Come alberi sulla riva del fiume, un libro edito dalle edizioni Tao e scritto da Don Luigi Guglielmoni e Fausto Negri. Questo libro ci parla di immagini semplici che però riescono a raccontare la vita molto più di tante parole. Un titolo che ci invita a fermarci e soprattutto a chiederci dove affondiamo le radici della nostra vita, a quale sorgente vogliamo attingere e soprattutto come possiamo continuare a crescere anche quando attraversiamo stagioni difficili. Perché a volte anche la nostra fede è un po' come gli alberi, ha bisogno di radici profonde, di acqua, di tempo, di cura, ha bisogno che il nostro giardino sia curato e ha bisogno anche che ci dedichiamo tempo a questo. Allora ne vogliamo parlare oggi proprio con Don Luigi Guglielmoni, come dicevo, autore del libro, che è collegato qui con noi. Benvenuto Don Luigi.
2: Grazie a lei, a tutti quelli che ascoltano la Radio Vaticana, grazie di questa opportunità.
1: Don Luigi, partiamo proprio dal titolo di questo libro, Come alberi sulla riva del fiume. È un'immagine molto suggestiva. Che cosa rappresenta per lei questo albero e soprattutto il fiume?
2: Noi siamo partiti da un suggerimento di Papa Francesco che raccomandava per l'omelia, la catechesi, l'annuncio del Vangelo di usare sempre un'immagine, un contenuto e un'emozione. E noi abbiamo preso questa immagine tratta dalla natura, l'albero. Il grande Galileo Galilei diceva che la prima rivelazione di Dio per tutti è la creazione. Scusate, il primo dei salmi biblici paragona l'uomo che crede nel Signore a un albero piantato lungo corsi d'acqua che dà il suo frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Lo stesso tema torna nel profeta Geremia, al capitolo 17. Allora, l'albero percorre tutta la Bibbia, dall'inizio con la creazione fino all'Apocalisse, quando si dice che nella città del cielo c'è un albero lungo un fiume di acqua corrente, le cui foglie sono verdi, curative, e ad ogni mese dell'anno ci sono frutti. Questo albero è Cristo, quest'acqua è lo Spirito di Dio. E tante volte l'albero e il fiume d'acqua sono raffigurati già nelle prime basiliche cristiane, come a dire che sono state due immagini molto forti per esprimere la nostra fede. E nell'attuale contesto

0: momento culturale fatto di passioni tristi, di nichilismo, di rinuncia alla verità, di paura del domani, di distruzione e di morte, il riferimento all'albero e all'acqua ci sono parsi un forte richiamo alla vita, alla gioia di vivere, alla fecondità, alla missione che accomuna tutti gli umani.
1: L'albero per crescere ha bisogno di radici profonde e di acqua. Possiamo dire che anche la nostra vita spirituale ha bisogno di radici e della sorgente. Qual è oggi la sorgente alla quale siamo chiamati ad attingere?
0: Quello degli alberi ci è parso un mondo affascinante già dal punto di vista botanico. Intanto qualcuno ha piantato l'albero e quindi il Signore sta alla base di tutto. Poi l'albero è un'immagine perfetta di equilibrio, di misura, di proporzione tra le radici, il tronco, i rami slanciati in alto tra sole e tempeste. Ogni vita ha bisogno di questa armonia. È oggetto di studio, ad esempio, la capacità delle piante di procurarsi l'acqua e i sali minerali necessari per vivere e di riuscire a spingerli fino all'ultimo ramo, all'ultima foglia. Penso che la sorgente nostra sia, prima di tutto, la profondità del cuore umano. È importante lasciare emergere le sue domande perenni sul bisogno di infinito, sul senso del mistero della vita, sui perché fondamentali, da dove vengo, perché esisto, dove vado. E poi lasciarci toccare dall'acqua della parola di Dio, dalla liturgia che l'attualizza per noi ora, dal magistero, dalla tradizione viva della Chiesa, dalla vita dei santi e delle sante, anche di quelli della porta accanto, come diceva Papa Francesco. Penso che da lì vengano domande, stimoli, inviti a rinnovamento, ma anche tante risposte, certezze, speranze.
1: Nel libro emerge anche il tema del rapporto con Dio, che oggi purtroppo nella società in cui viviamo, che è una società che ci spinge alla velocità, alla produttività e al risultato immediato, tendiamo un poco a mettere di lato. Come possiamo noi riconoscere concretamente se le nostre radici sono davvero piantate in Dio e quali sono i segnali di una vita spirituale che sta crescendo?
0: Gesù diceva: dai loro frutti li riconoscerete. Non può un albero buono fare frutti cattivi e viceversa. E dai frutti della nostra vita emerge su quali basi poggiamo le nostre scelte. Penso ad esempio alla fedeltà all'Eucaristia domenicale, la fiducia in Dio che genera la solidità interiore insieme alla duttilità nelle molteplici situazioni della vita, il riconoscere il proprio limite, la propria vulnerabilità, il coltivare la passione per la verità, la giustizia, il non arrendersi facilmente, sapendo ricominciare sempre da capo, conservare il buon umore anche nelle prove della vita, l'agire tenendo presente il bene comune nella stima, nella collaborazione reciproca, privilegiare l'amore nei gesti quotidiani senza puntare alle azioni spettacolari, essere il meglio di quello che possiamo oggi, imparare a ringraziare, un verbo ormai dimenticato, essere umili, usare un linguaggio rispettoso, non aggressivo, come ricorda Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas. In sintesi, la mia vita cresce in umanità, mi trovo diverso e migliore dando spazio a Dio? Questa è la domanda che ci viene spontanea.
1: E Don Luigi, come pensavo che come gli alberi attraversano stagioni, anche l'essere umano vive delle stagioni della vita. Ci sono momenti di primavera, ma anche periodi di inverno, aridità, di silenzio. Come si vive la fede quando non vediamo i frutti e sembra che Dio sia lontano?
0: La pianta ha una grande capacità di resilienza nei confronti del clima, degli insetti, degli animali, dell'uomo. Ha ragione il cantautore Simone Cristicchi, che titola una sua canzone «Lo chiederemo agli alberi». Sì, come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili, come danzano all'unisono i rami verso il cielo blu, come la primavera arriva dopo che le foglie cadono e i germogli gelano, come un raggio di sole asciuga le lacrime. Lo chiederemo agli alberi. Ecco, l'esserci, la fedeltà, indipendentemente dal riconoscimento esteriore. Come fa un papà o una mamma, ci sono sempre perché amano i loro figli, anche se a volte subiscono silenzi, contestazioni, hanno preoccupazioni. Il Papa nella sua enciclica afferma che l'uomo non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. E quindi riconoscere la nostra finitudine è saggio. E l'albero resta, non ha paura a volte di farsi vedere spoglio, opera di notte, offre a tutti gratuitamente i suoi frutti, la sua ombra, l'ossigeno, senza chiedere un applauso. E anche quando viene tagliato resta ugualmente utile in varie forme. Anche se non genera foglie e frutti, tiene unito il terreno, impedisce le frane. La fede è come l'albero, è come l'amore, racchiude un mistero che ci supera e che è fecondo al di là dei criteri umani di visibilità esteriore che sembrano così importanti nella nostra società.
1: La interrompo un attimino, Don Luigi, proprio per ascoltare il brano di Simone Cristicchi che lei ha citato e poi ritorniamo a parlare insieme.
0: Grazie.
1: E allora ascoltiamo Simone Cristicchi e torniamo di nuovo con Don Luigi.

0: Hanno appena ascoltato questo brano di Simone Cristicchi, Lo chiederemo agli alberi, e siamo ancora collegati con Don Luigi Guglielmoni per parlare del suo libro Come alberi sulla riva del fiume. Eccoci Don Luigi, oggi tante persone, soprattutto i giovani, vivono una grande fragilità interiore e spesso fanno fatica a dare un senso alla propria vita. Che cosa direbbe oggi ad un giovane che si sente sradicato, senza punti di riferimento?
1: Anzitutto lo ascolterei a lungo e poi lo inviterei a coltivare sogni, crescendo intanto nel posto dove si trova, nel momento storico in cui vive, con le persone che ha attorno. Sicuramente qualcuno ha bisogno di lui, di lei, della sua vita, non del suo personaggio, come se la sua esistenza fosse una commedia, appunto come l'albero, che non può cambiare posto, né essere diverso da quello che è. Se un pioppo volesse diventare una quercia, non ci riuscirebbe, resterebbe infelice per la delusione. Nessuno deve copiare altri, anche se possiamo imparare dagli altri, collaborare con gli altri. Amare penso che significhi mettere radici nel cuore di qualcuno, nel volontariato, nell'amicizia, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa. Il bosco da lontano appare molto bello, ma se ci entri nel bosco trovi rami secchi, foglie, animali, sottobosco, sassi. La poesia sembra venire meno. Ma questa è la vita di tutti, diceva il regista Ermanno Olmi. Vuoi amare un bosco? Inginocchiati e guardalo da vicino. Forse non abbiamo più punti di riferimento perché non sappiamo inginocchiarci di fronte alla vita, alle persone, alle situazioni, alla Chiesa.
0: Nel nostro tempo, Don Luigi, noi rischiamo anche di essere alberi molto belli fuori, ma con radici fragili. Lei proprio parlava del tema delle relazioni, le radici che sono invisibili. Quanto conta il silenzio, la preghiera, la vita interiore per evitare che la nostra fede rimanga soltanto una facciata?
1: Io constato che tanti giovani adulti oggi fanno dei pellegrinaggi a piedi, percorrono i cammini nei luoghi dei santi, in silenzio, con semplicità, solitudine, sostano nei monasteri, scambiano esperienze con tanti altri pellegrini. Sembra che tante tradizioni religiose perdano forza nei paesi ricchi. Per il futuro si prevedono comunità cristiane più ridotte numericamente, ma più vive qualitativamente, con un senso di appartenenza ecclesiale più profondo. Forse, lo dico da parroco, vanno ripensati i ritmi delle nostre parrocchie, coltivando di più ad esempio la preghiera, i momenti di silenzio, la formazione, la proposta di esperienze forti, ciò che aiuta le persone a riposare in Dio, l'ascolto reciproco dell'opera del Signore in ciascuno. Mi chiedo cosa racconterebbe una pianta se potesse parlare? E perché non scrivere anche noi il nostro Magnificat, il salmo della nostra vita, dove il Signore sempre e comunque opera?
0: Don Luigi, grazie. Mi piace pensare che un albero non debba diventare un altro albero, ma deve semplicemente diventare pienamente ciò che è. Ed è così anche per noi. E quanto è importante imparare ad accogliere la propria storia, la propria vocazione anche.
1: La natura è varietà. Il giardino di Dio non ha un solo genere di piante, ne ha tanti. È il richiamo proprio alla molteplicità dei doni, dei carismi, dei ministeri nella Chiesa. nelle vocazioni. La Chiesa è un corpo unitario, ma ricco di forme differenti per vivere l'unico Vangelo, tradizioni complementari maturate nella storia, vocazioni che si sostengono a vicenda. Il Signore chiama tutti, sempre, magari per strade e tempi diversi, ma la missione è la medesima: purificare il mondo col lievito e il sale del Vangelo, diffondere il profumo di Cristo, creare una riserva di ossigeno contro l'inquinamento che si va imponendo nei cuori, senza invidia né gelosia, senza indifferenza e arrivismo. Una volta il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha detto: ci siamo logorati come Chiesa in distinzioni fallimentari tra associazioni, ma anche tra parrocchie e movimenti, soffrendo di allergie reciproche. Oggi credo che il clima sia più sereno, più rispettoso e collaborativo. Si può essere diversi senza essere divisi. Il dissenso non è odio. E in nome del Vangelo non si può agire con metodi non evangelici. L'importante, come diceva Douglas Mallock, è che ciascuno sia il meglio di qualunque cosa sia. Non importa se un albero, un cespuglio, un fiore o altro.
0: E allora io, prima di salutarci, volevo concludere con una domanda un po' più personale. Nella sua esperienza di sacerdote e di uomo, c'è stato un momento in cui lei ha sentito particolarmente forte la necessità di tornare alle proprie radici e ritrovare quella sorgente che dà senso al cammino?
1: Sì, sì, tanti momenti, perché sono i momenti di difficoltà che ci riportano all'essenziale. E quindi compresa una malattia molto grave, e quindi il fatto di essere ancora in vita quando la scienza mi dava per spacciato, mi sono chiesto perché continuo a vivere, qual è la missione che il Signore mi dà. Forse non ero pronto all'incontro con Lui, forse ho ancora tante cose da imparare, da ricevere, forse ho ancora qualcosa da donare. E allora scopro, ecco, che anche se sono un albero ormai un po' vecchio e un po' secco, ecco, però forse il Signore con la sua acqua mi rigenera continuamente e fa sì che possa avere la compagnia ancora di tante persone che mi vogliono bene, che hanno pregato e pregano per me, che mi sostengono. E questo è un cammino meraviglioso, quindi è un dono che continuamente ogni giorno ricevo.
0: Ancora grazie a Don Luigi Guglielmoni per essere stato con noi e per averci aiutato attraverso le pagine di Come alberi sulla riva del fiume a guardare con occhi nuovi la nostra vita e il nostro cammino di fede.
1: Grazie, grazie di questa immagine conclusiva e grazie di questa opportunità. Che il Signore aiuti tutti.
0: Grazie ancora.

E prima di salutarci in musica come consuetudine in questo periodo estivo, carissimi, volevo proporvi una meditazione a cura delle figlie della donna vestita di sole, le consacrate del movimento GAM, sulla Vergine Maria assunta in cielo. Ci prepariamo nei prossimi giorni a celebrare appunto la solennità dell'Assunzione di Maria. Allora vi auguro un buon ascolto.

0: La Vergine Madre nella Trinità. Dai testi dell'enciclica Redemptoris Mater di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio. I padri della Chiesa chiamano Maria Mensa Trinitatis, tavola cioè, attorno alla quale si riuniscono familiarmente le tre persone divine. Anche Dante, nella Divina Commedia, ha un'intuizione simile quando canta «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio». La Chiesa, nel Messale Mariano, dedica a lei dei passi biblici stupendi dal Libro dei Proverbi e dal Siracide. Ascoltiamo dal Libro dei Proverbi, al capitolo 8.
1: Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando Egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno.
2: Nel mistero di Cristo, Maria è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto come madre del suo Figlio nell'incarnazione. Ed insieme al Padre l'ha scelta il Figlio, affidandola eternamente allo Spirito di Santità. Maria è in modo del tutto speciale ed eccezionale unita a Cristo, e parimenti è amata in questo Figlio diletto eternamente, in questo Figlio consostanziale al Padre, nel quale si concentra tutta la gloria della grazia.
0: Maria, il sogno più stupendo di Dio e il suo capolavoro di grazia, fu l'anima più splendida, più appassionata. Non ci si stanca mai di contemplare in Maria la sua intima adorazione trinitaria. Fu la più grande lode della Trinità. Fu sempre pura, immacolata, irreprensibile agli occhi di Dio tre volte santo. In Maria traspariva continuamente l'incanto del cielo nello sguardo e nel sorriso di Giglio. Era tabernacolo vivo dei tre. Anche noi siamo per grazia inseriti in questo disegno eterno d'amore. Come dice San Paolo, il Padre ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Come l'Immacolata, con lei e in lei, anche noi siamo chiamati a cantare il Magnificat e a diventare con la nostra vita una lode di gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: L'Apocalisse di San Giovanni Apostolo ci presenta la Vergine Madre con due immagini molto significative: la donna vestita di sole e la città santa che scende dal cielo. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Come la stella del mattino, insieme all'aurora, precede il sorgere del sole, così Maria, fin dalla sua concezione immacolata, ha preceduto la venuta del Salvatore, il sorgere del sole di giustizia, nella storia del genere umano. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, ce la presenta come la donna che schiaccia il capo al serpente infernale. E l'ultimo libro, l'Apocalisse, ce la presenta come il segno grandioso che appare nel cielo di Dio, cioè nel campo spirituale, nella storia degli uomini, nella piccola storia della nostra vita. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole. Il sole, sorgente della luce, simboleggia Dio, la riveste come di una tunica splendente. La Madonna è tutta luce, è piena di grazia, con la luna sotto i suoi piedi. La luna è simbolo di instabilità, di mutevolezza. La Madonna tiene il peccato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato, è la purissima, l'immacolata concezione. E sul capo una corona di 12 stelle. Le 12 stelle rappresentano la Chiesa dei 12 apostoli. Ogni anima cristiana è una piccola stella di amore e di ornamento alla Madonna.
0: E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli». Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
1: La Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione, con la quale è senza macchia e senza ruga, mentre i singoli fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, lottando contro il peccato, e per questo innalzano i loro occhi a Maria, modello di ogni virtù. Glorificata accanto al Figlio nei cieli, Maria ha ormai superato la soglia tra la fede e la visione a faccia a faccia. Così non cessa di essere la stella del mare, Maris Stella, per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede.

0: La città santa scende dal cielo, è un puro dono di Dio. Occorre credere e accogliere questo dono con cuore di bimbi, come Maria. È lei la nuova città santa, il cielo di Dio. Dopo Gesù, Maria è la prima risorta anche col corpo. Quel corpo virginale che era tabernacolo e santuario vivo del Figlio di Dio fatto uomo non poteva essere lasciato alla corruzione. La Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo. Fu la prima a partecipare alla risurrezione di Gesù ed è segno e figura anche della nostra risurrezione.
1: L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. Nel mistero dell'Assunzione si esprime la fede della Chiesa, secondo la quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché se Madre Vergine era a Lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per la sua continuata cooperazione con Lui lo sarà anche in attesa della seconda. Redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo, ella ha anche quel ruolo proprio della madre, di mediatrice di clemenza nella venuta definitiva, quando tutti coloro che sono di Cristo saranno vivificati e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
0: Maria assunta in cielo vuol dire Maria glorificata in totalità. Quel che avvenne per Gesù con l'ascensione è avvenuto per Maria con l'assunzione e avverrà per la Chiesa, cioè per tutti noi, alla fine del mondo. La risurrezione ha fatto di Gesù il Figlio in pienezza che siede alla destra del Padre ed è Signore della storia e del mondo. E l'assunzione ha fatto di Maria la figlia nel Figlio in pienezza, introdotta nella perfetta comunione col Padre e stabilita regina della storia e del mondo. È stata una glorificazione vertice. Maria, cioè, non è stata semplicemente fatta cielo, ma è resa più cielo di qualunque altra creatura, inferiore soltanto a Gesù. Facciamo nostra questa preghiera di Papa Leone XIV. Guarda la moltitudine di credenti, o Madre del Salvatore. Allontanali da sventura e afflizione. Liberali dal male e dal maligno. Circondali con l'abbondanza della tua benevolenza. E quando tornerà il tuo Figlio, nostro Dio, difendi con la tua intercessione materna la nostra umana fragilità. E con la tua dolce mano accompagnaci sino alla vita eterna.

Ancora grazie alle consacrate del Movimento Gamma per questa bellissima meditazione che ci hanno offerto sulla Vergine Maria, la Madre Assunta in Cielo. E la nostra trasmissione anche oggi si conclude in musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi. Continuate a seguire Radio Vaticana.

tanta poesia buttata via. Ave Maria, la crudeltà, l'ingenuità,

0: In Blu 2000 News.
1: In Italia di lavoro si continua a morire. Ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale. Deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle 2 morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme. Ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle 2 morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
3: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
4: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
5: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
6: Il ministro Piantedosi, davanti alla commissione Schengen, conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate dai controlli alle frontiere con la Spagna. Sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni, via social, elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Trani ha confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
7: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come la Pinitina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
8: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la

0: Conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
2: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Lina allo studio.
1: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative, Giuseppe Caporaso.
3: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno. E così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now, Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatte da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a proclamé
4: in Pantheon
5: in semblance do
6: Santo. La maniera
7: restituita. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Il mondo alla radio estate, oggi è il 13 agosto 2026, siamo in piena estate. Buon pomeriggio da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti. E il sommario di questa edizione del Mondo alla Radio. Andremo in Sicilia per parlare dell'impegno di un parroco siciliano contro la pedofilia online. È un impegno che ha varcato i confini italiani ed europei, guadagnandosi la prima pagina di una testata del Nord America, il quotidiano del Canada, The Globe and Mail, che ha indicato e dedicato un ampio reportage a Don Fortunato Di Noto e alla sua associazione Meter, descrivendo come un semplice prete di parrocchia sia diventato uno dei principali difensori mondiali dei bambini abusati. E poi andremo in Basilicata, dove domenica scorsa si è conclusa in una folta cornice di pubblico la decima edizione del premio Rabatana, che si è tenuto nella suggestiva cornice dello storico rione Rabatana del comune di Tursi, un appuntamento che quest'anno ha celebrato il traguardo di 10 anni di vita. Oltre 50.000 fotografie e video pedopornografici monitorati, pensate, nel solo mese di agosto, e più di 70 link a canali e gruppi segnalati alle autorità di polizia. L'attività dell'associazione Meter contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori online prosegue anche durante questa estate senza interruzioni. Meter non si limita a denunciare i crimini della pedofilia, ma offre supporto legale e psicologico a circa 3.000 bambini abusati e sopravvissuti. Io saluto e ringrazio in collegamento diretto da Avola in Sicilia Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Don Fortunato, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità che mi date, grazie veramente.
8: Quindi un lavoro che ha interessato un quotidiano canadese, ma che soprattutto durante il caldo estivo non va in vacanza.
9: Ma no, non va in vacanza perché gli abusi continuano ogni giorno. Il problema è che noi pensiamo che gli abusi sono fatti drammatici, occasionali, e invece ci sono coinvolti ogni giorno e poi per giunta li fotografano e fanno dei video mettendoli nei social pubblici, dove la pedocriminalità, ecco, si scambia questo materiale, ma anche invita gli altri pedopornografi o pedofili ad avere bambini per averli in maniera del tutto reale, e che un mercato così vasto che non possiamo più negare che non esiste. La pedocriminalità è un problema serissimo che coinvolge a livello mondiale milioni di bambini, dai neonati fino a una certa età prepubere, oltre che poi c'è la pornografia minorile, quindi lo sfruttamento anche dei minori del 15 anni in su, dove veramente il business criminale ha raggiunto livelli eccessivamente esponenziali, e dove noi non possiamo più pensare che non dobbiamo fare nulla. L'estate non si va in vacanza, per chi può andarci meglio ovviamente, però l'estate soprattutto chi fare questi servizi a tutela dei minori non è una questione di organizzare un convegno, è un'attività di ascolto perenne continuato al nostro centro di ascolto Meter attraverso i canali social, attraverso le segnalazioni che pervengono avvengono ogni giorno attraverso anche l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia, che porta anche a fermare per quanto è possibile con le indagini che fanno le varie polizie estere, ma soprattutto quella italiana, quella postale, questo fenomeno drammatico. L'ultima operazione che hanno fatto nacque da una nostra segnalazione: hanno arrestato 3 pedopornografi in Italia, partendo dal Veneto, finendo anche in Sicilia, dove veramente c'erano migliaia e migliaia di foto anche di bambini italiani coinvolti. Quindi io credo che non possiamo demordere, poi la dignità dell'uomo passa attraverso il rispetto dei bambini. Se dobbiamo pensare a Leone XIV nella Magnifica Humanitas, dove ci sono dei capitoli incredibili, dove lo stesso Papa Leone parla di reti criminali che utilizzano le piattaforme social a danno dei minori. Quindi quando un papa arriva a scrivere anche queste cose, che dice che non possiamo più stare a fare un passo indietro, ma anche la Chiesa deve occuparsi della dignità dei bambini in maniera sempre più profonda e sempre più attenta, e credo che Meter, in questi 35 anni di attività, a volte isolata, a volte non compresa, a volte ora anche considerata a livello internazionale come un punto di riferimento, e noi siamo contenti che Il quotidiano canadese ha dato uno spazio enorme in prima pagina, una pagina intera a questa storia, molto bella anche come è stata raccontata, e credo che possiamo fare la differenza. Io sono un prete di periferia della parrocchia di Avola, Madonna del Carmine, un prete che si è occupato dei prediletti del Signore, di piccoli amati da Dio e amati dalla Chiesa.
8: Don Fortunato Di Noto, l'intelligenza artificiale può rendere vano la lotta al crimine della pedopornografia o può agevolarla?
9: No, io credo che può agevolarla, o meglio, l'intelligenza artificiale, se utilizzata male, può ledere la dignità dell'uomo e anche la dignità dei bambini, ovviamente, ma se utilizzata nel migliore dei modi può avvantaggiare il contrasto ai pedocriminali, perché permetterebbe anche attraverso gli algoritmi, attraverso anche una delle piattaforme di analisi, la possibilità dell'individuazione dei crimini legati ai bambini, e non soltanto ai bambini, perché qui si tratta la tratta degli esseri umani, la questione legata allo sfruttamento del lavoro, a situazioni drammatiche che possono vivere i nostri ragazzi, però l'intelligenza artificiale, se utilizzata bene e rispetta la dignità dell'uomo, è sempre un grande vantaggio, che non deve sopraffare l'uomo, ma che l'uomo sia sempre a passo intelligente, per non farsi manipolare, e affinché l'intelligenza artificiale non arrivi a distruggere la stessa umanità.
8: Don Fortunato Di Noto, chi è il pedofilo? È un criminale, è un perverso alla ricerca di piacere, o è un uomo debole, un uomo che paradossalmente, mi permetta di dire questo, cerca aiuto?
9: Ma sicuramente se un pedofilo, cioè un abusatore di bambini, ha la consapevolezza e abbia un po' di vergogna, può chiedere aiuto. Dobbiamo sempre dare aiuto a chi chiede aiuto, anche se sono dei criminali così efferati nei confronti di bambini, immaginate, come già ho detto, dei neonati. Però è anche vero che dentro questo mondo della pedofilia c'è la cosiddetta perversione sessuale e anche la pedocriminalità, quindi significa che alcuni soggetti, molti, si sono organizzati per soddisfare questi desideri e impulsi sessuali perversi di una comunità molto vasta. Cioè, tenete conto che ci sono social dove ci sono 10.000, 20.000 persone pedopornografe attive, cioè, quindi, ma ci sono dei database, io penso a quello inglese fatta dalla polizia stessa inglese, e che ci sono 750.000 predatori, e penso ancora all'università di Dublino, che ha fatto una ricerca: in un anno ci sono stati a livello online di violenze sessuali digitali, come le chiamerebbe la Bunanima di Papa Francesco, 320.000 molestie sessuali, abusi sessuali online su minori in un anno, 320 milioni, scusate, di abusi sessuali. Quindi, se ci sono 320 milioni di minori abusati virtualmente e realmente, perché il virtuale è reale, voi immaginate che se dovessimo, ma io so azzardare guardando, fare il rapporto uno a uno, voi immaginate quante decine di milioni di persone pervertite abbiamo che vogliono fare sesso indiscriminato e violento nei confronti dei nostri bambini.
8: Quando noi parliamo di pedofili ci rivolgiamo sempre al maschio, al sesso maschile, però credo che la pedofilia stia inglobando dentro anche donne, cioè il sesso femminile.
9: Eh sì, il problema è che le cosiddette, c'è il fenomeno delle pedomamme, pedomom, che sono donne che sfruttano i bambini, è dimostrato non solo dai profili social o dai gruppi social che noi abbiamo già denunciato, proprio specificatamente di donne che abusano di bambini, particolarmente legate a madre e figli o mamme e bambini e bambine, e a volte anche piccolini. Questa è la dimostrazione, c'è ormai una documentazione che nessuno può mettere in discussione, quindi l'aumento delle donne che abusano dei bambini è in estrema, come dire, crescita, e questo ci preoccupa ulteriormente.
8: Voi avete anche un numero verde, che lo ricordo è l'800 45 5270, raccogliete tante storie.
9: Tantissime storie, noi ogni anno abbiamo tra i 100 a volte 200 casi che accompagniamo, non soltanto di abusi sessuali legati a internet, al virtuale, ma anche a quello reale, anche a tante situazioni di disagio che i minori hanno e vivono nella loro esistenza, nella loro vita. Io sto incontrando proprio in questo momento 100 giovani del cammino catecumenale di Crotone, e proprio stiamo parlando delle fatiche, delle difficoltà, ecco, che loro stessi vivono nel loro mondo personale, ma nel mondo anche virtuale. Tenete conto che soltanto da metà luglio ad oggi ho incontrato più di 2000 giovani che sono andati a trovarmi, come io sono andato a trovarli, ecco, e questo significa che c'è un'esigenza, un bisogno, cioè i ragazzi non vogliono essere messi in allarme, ma vogliono punti di riferimento, testimoni autentici, non proibendo, ma soprattutto educando.
8: Don Fortunato Di Noto, la lasciamo al gruppo di Crotone che lei sta incontrando proprio in diretta praticamente sulla Radio Vaticana per questo collegamento. La ringraziamo. Un consiglio alle famiglie, Don Fortunato: l'estate le scuole sono chiuse, quindi anche il livello, diciamo, di attenzione dei bambini, che sono più liberi in estate onestamente, è forse da monitorare da parte delle famiglie.
9: Ma le famiglie possono benissimo usufruire delle 10 regole che abbiamo elaborato su estate in sicurezza, ecco, 10 regole, 10 punti che possono trovare su associazionemeter.org gratuitamente, possono scaricarlo, diffonderlo. Vedo che c'è stata una bella risposta, ecco, anche dai mezzi di comunicazione vaticani, quindi anche di conseguenza da parte vostra, e possono lì sfruttare la possibilità di educarsi a un uso consapevole della propria vita, per non esporla, per vivere in sicurezza, per vivere anche in maniera serena l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, e sapere i genitori che non sono soli. Questa è la cosa più importante, metterci.
8: Grazie a Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Buon lavoro, Don Fortunato.
9: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.

0: 16:21, amici ascoltatori, in diretta da Roma sulla Radio Vaticana in collaborazione tecnica con Bruno Orti. Ancora buon pomeriggio, buona estate da Luca Collodi. E dalla Sicilia passiamo alla Basilicata per i 10 anni del premio Rabatana. Andiamo a Tursi, in provincia di Matera. E Tursi è famosa proprio per la Rabatana, è un antico e caratteristico rione della cittadina lucana di origini saracene e è nota anche per essere la città natale del poeta dialettale lucano Albino Pierro, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura. La Rabatana è un borgo arroccato su un'aspra rupe di arenaria e circondato dai calanchi. Il nome deriva dalla Tana degli Arabi, è un nome naturalmente arabo, e ricorda l'insediamento dei saraceni del IX secolo. Rabatana è stato anche il primo nucleo abitativo della cittadina di Tursi. Noi siamo andati e abbiamo assistito alla 10ª edizione di questo premio presentato dalla giornalista lucana Anna Maria Sodano e abbiamo avvicinato Salvatore Cosma, già sindaco di Tursi, oggi consigliere comunale e portavoce del presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Ascoltiamolo.
1: Siamo alla 10ª edizione, appunto, ancora per promuovere questo meraviglioso borgo che è la Rabatana. Abbiamo ospiti d'eccellenza come il dottor Cerchetti del Bambin Gesù, il dottor Musto e la dottoressa Tolico del Policlinico di Bari, oltre a tanti giovani emergenti della nostra città che si distinguono a livello nazionale e internazionale. Ma lo scopo di questo premio è sempre quello di invitare le istituzioni regionali e nazionali a dare un occhio, diciamo, di riguardo a questo luogo che rappresenta storia, cultura, radici e tradizioni. Quindi noi ci auguriamo che gli ospiti regionali che abbiamo, dal consigliere regionale Marrese al consigliere Morea al consigliere Cifarelli, possano riprendere quella che era la proposta fatta nel 2016, quando appunto nacque il primo premio Rabatana, dove appunto ci fu la proposta regionale di candidare il borgo Rabatana a patrimonio dell'UNESCO. Ci auguriamo che possa veramente prendere il volo questa proposta e portare questo borgo al lustro che merita.
0: Premio Rabatana che porta il comune di Tursi a livello internazionale.
1: Sì, è una storia mondiale, a dir la verità, perché noi, diciamo, abbiamo avuto qui negli anni anche rappresentanti del mondo arabo, del Bahrain, ma anche a livello, diciamo, Polonia, Bulgaria. Abbiamo tanti ospiti in questi 10 anni, appunto per dargli l'importanza che merita questo luogo e quindi spingere le istituzioni, lo ribadisco questo concetto, a dargli merito di quella che è la sua storia e la sua cultura, perché questo luogo rappresenta tutto ed è al centro del mondo di ogni tipo di relazione. Qui è stato il crocevia dei popoli, delle religioni. Qui abbiamo avuto arabi, bizantini, abbiamo avuto appunto incrocio tra Islam e cattolicesimo quando si andava d'accordo. Oggi, come vediamo, insomma, ci sono focolai di guerra dappertutto, a partire da quelli che sono appunto i punti di vista religioso. Lo spirito è quello appunto di dare un messaggio di pace, di condivisione e di costruire un mondo migliore partendo da qui, dove c'è stato l'incrocio dei popoli, dove c'era pace e serenità.
0: Grazie a Salvatore Cosma che ha ideato, alimentato e difeso questo premio nel corso degli ultimi 10 anni. Tra i premiati di quest'anno il professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa della rianimazione dei comparti operatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il professor Cecchetti è impegnato anche nell'accompagnare da un punto di vista sanitario

0: il Papa nei suoi viaggi apostolici. Allora è stato premiato e noi lo andiamo ad ascoltare.
1: Il nostro ospedale è un punto di convergenza di varie etnie, di varie bambini che provengono veramente da tutto il mondo. E però il punto di forza è appunto quello che noi non ci occupiamo soltanto del bambino in quanto paziente, quindi soggetto primario della cura, ma del nucleo familiare con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue complessità, e quindi allargare il concetto di cura a un concetto di umanizzazione delle cure. Questo è per noi un elemento fondamentale della mission del nostro ospedale, cioè associare l'avanzamento nella ricerca, l'avanzamento nello studio, nella formazione e quant'altro con l'umanizzazione e la centralità della famiglia.
2: La sua specialità è la rianimazione, anestesia e rianimazione. Ecco, avere un bambino in rianimazione per un medico che cosa significa?
1: Significa esattamente provare quello che ho provato venendo qui a visitare queste terre, no? Quindi avere quella forza, quella resistenza, riuscire a superare la stanchezza, riuscire a combattere sempre e lasciare sempre una porta aperta alla speranza, cioè essere convinti che si combatte, dando uno slancio positivo alla famiglia, che diventa elemento fondante sulla cura del paziente. Però saper guidare anche un team, una squadra, perché la morte di un bambino, la sofferenza di un bambino è qualcosa che poi in poco tempo può far perdere quelle che sono le risorse che noi abbiamo a disposizione di cura. E quindi saper guidare anche questo aspetto, quindi avere la cura dell'aspetto religioso, del supporto psicologico, del supporto spirituale a vari livelli. Insomma, quindi è qualcosa di più, è un elemento aggiuntivo, perché è molto più naturale la morte di un adulto che la malattia di un bambino, dove, come diceva Papa Francesco, è inspiegabile, è qualcosa che non appare logica mai, quindi è sicuramente questo.
2: Quanto sono importanti le cure palliative anche per i bambini? Se ne parla sempre per gli anziani, per gli adulti, ma la cura palliativa per un bambino che significato ha?
1: Un contesto particolarmente importante, nel senso che ha delle caratteristiche diverse rispetto all'adulto. Cioè, se noi pensiamo alle cure palliative dell'adulto, la nostra collocazione, l'area, il setting è quello del malato oncologico terminale, e quindi che deve essere accompagnato, quindi peraltro la cura palliativa è la risposta maggiore a derive verso l'eutanasia o discorsi di questo tipo, perché togliere il dolore e la sofferenza è il punto focale. Nel bambino invece il contesto palliativo ha delle caratteristiche diverse, nel senso che la terminalità non è sempre così prevedibile come nell'adulto, e poi le cure palliative in ambito pediatrico non riguardano soltanto il mondo oncologico, ma riguardano anche il mondo delle malattie rare, malattie a lungo termine, quindi anche qui guidare la famiglia, tanto che noi abbiamo un centro di cure palliative a Passo Scuro dove ci sono tipologie di ricoveri diversi, purtroppo ricoveri di terminalità, ricoveri di recupero della famiglia, perché una famiglia che ha un bambino affetto da patologia cronica che va avanti per tantissimo tempo è una famiglia sofferente, una famiglia distrutta, dove anche il bambino non malato diventa il fratellino che sta a casa diventa malato perché viene abbandonato da quella famiglia. Noi cerchiamo di dare una risposta anche a questo, quindi dare dei ricoveri di sostegno per la famiglia.
0: Grazie al professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa di rianimazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Tra poco la linea passa al collega Michele Raviarra per la seconda parte del Mondo alla Radio Estate 2026. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Bruno Orti, da Luca Collodi è tutto. La linea alla musica e poi al collega Michele Raviarra.

0: mondo alla radio.
1: A che punto è il mercato dell'auto elettrica in Europa e in Italia? Quali sono le difficoltà del mercato e soprattutto quali saranno gli effetti sull'occupazione? Partiamo dalle parole di Donald Trump. Porremo fine al Green New Deal, revocheremo l'obbligo di veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica. In altre parole, ha detto Trump, potrete acquistare l'auto che preferite, costruiremo nuove automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa, ha aggiunto. Che conseguenze ha questo per il mercato, a partire dagli Stati Uniti e poi, insieme all'annuncio di dazi verso l'Europa, per il mercato automobilistico europeo? Allora, cominciamo con un quadro generale che ci è offerto da Andrea Monticini, che è docente di scienze bancarie, finanziarie e assicurative all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Significa un ritorno al protezionismo, cioè è terminata la globalizzazione così come l'abbiamo vista negli ultimi 30 anni. Quindi questo significa avere minori scambi, avere conseguenzialmente anche minore crescita economica a livello globale e anche prezzi più elevati.
1: In particolare questo provvedimento pone l'accento sull'industria automobilistica. Che cosa era previsto dal Green New Deal e cosa prevedeva per quanto riguarda la transizione all'auto elettrica?
2: È uno stop temporaneo. A me sembra che le case automobilistiche mondiali siano ormai in buona parte concentrate sull'auto a zero emissioni. Quindi l'auto tradizionale col motore endotermico è un'auto che ormai appartiene al passato e sicuramente non è sufficiente questo piano di Trump per invertire questo grande cambiamento tecnologico che ha coinvolto tutto il settore automobilistico mondiale, quindi non solo i produttori americani. Quindi questo significa che c'è uno stop relativo sugli incentivi, sull'adozione delle macchine ad emissioni zero, ma è un rallentamento, non è una inversione di rotta. Le case automobilistiche tradizionali hanno ormai da anni abbandonato qualsiasi tipo di sviluppo sui motori diesel e motori benzina per concentrarsi su quello che rappresenta appunto il futuro, cioè un'auto a zero emissioni. Se vogliamo è un rallentamento, in un certo senso può essere visto anche come utile verso questa transizione, verso queste auto a zero emissioni, per il semplice fatto che allo stato attuale i consumatori non hanno per il momento apprezzato particolarmente questa tipologia di autovetture per i costi essenzialmente, per le strutture, per la necessità di creare anche un mercato dell'usato, dell'auto elettrica che attualmente non esiste e che quindi crea in un certo senso dei freni alla sua adozione. Rallentare questo passaggio non lo vedo come un aspetto negativo, ma dà semplicemente più tempo alle case automobilistiche per progettare delle auto ancora più efficienti, che producano sempre zero emissioni, ma magari non necessariamente elettriche, penso ad altre tipologie di alimentazione. Insomma, dà più tempo per pensare, ma non inverte la rotta.
1: Nel frattempo che si pensa, e non ci sono dubbi che si arriverà a una soluzione, c'è comunque sia un settore che è sostanzialmente in forte crisi. Come si può pensare di mantenere il settore attivo fino all'arrivo appunto di una tecnologia definitiva a livello di emissioni?
2: Gli Stati Uniti ma essenzialmente anche l'Europa ha aperto per il momento la sfida verso l'auto elettrica perché la Cina ha un enorme vantaggio sia nel conoscere la tecnologia dell'auto elettrica sia nel campo della catena del valore per produrre un'auto elettrica. Ha stabilito accordi con i paesi che detengono quei metalli necessari per creare le batterie che sono fondamentali poi in un'auto elettrica, e l'Europa, i produttori americani ma anche quelli europei sono troppo indietro allo stato attuale per riuscire a colmare in tempi rapidi questo ritardo, e quindi la protezione viene in aiuto in questo senso dei produttori americani ed europei. Se dovessimo arrivare poi ad una guerra commerciale, evidentemente, perché dà modo a questi di attrezzarsi, ma attenzione, il costo ricade poi sui consumatori, che si troveranno delle auto elettriche a prezzi più delle auto elettriche a prezzi più elevati.
1: Questo doppio fattore, cioè il protezionismo annunciato degli Stati Uniti e l'annuncio effettivo di porre fine al Green New Deal, alla vendita delle auto elettriche negli Stati Uniti, che ripercussioni ha direttamente nel mercato europeo e italiano?
2: Attenzione, non viene vietata la vendita di auto elettriche, vengono tolti gli incentivi e quindi viene tolto uno stimolo forte per il consumatore per acquisire un'auto elettrica. Questo significa negli Stati Uniti chi vorrà troverà più conveniente, a parità di condizioni, acquistare un'auto tradizionale piuttosto che al posto di un'auto elettrica. La conseguenza di tutto questo è avere un minor sviluppo, una minore adozione di auto elettrica. I dazi in questo senso impediscono una maggior concorrenza che produrrebbe una diminuzione dei prezzi, e quindi questo avrà una conseguenza anche sull'inflazione.
1: Prima di continuare a parlare di quelli che saranno gli effetti nel mercato delle auto elettriche, sia anche per le aziende che le producono, cerchiamo di capire anche come sono fatte queste auto elettriche e come funzionano. Per farlo prendiamo l'esempio che ha preso il via da Piazza San Pietro a Roma il 22 gennaio, che è la quinta edizione di From 100% to 5%, traduco il numero in italiano per farlo capire meglio, che è la più grande prova comparativa europea organizzata dai due portali MotorOne.com e Inside EVS per misurare l'efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida reale. Gli esponenti delle due organizzazioni sono stati all'udienza generale del Papa del mercoledì. Il test, unico per complessità, sarà come di consueto sul circuito aperto al pubblico più grande d'Europa, che è il Grande Raccordo Anulare di Roma, e vedrà la partecipazione di 12 vetture selezionate tra i modelli più interessanti e accessibili sul mercato, con prezzi di listino tra i 25.000 e i 40.000 euro. Il prezzo è anche uno dei fattori che poi analizzeremo che causano questo rallentamento della diffusione delle auto. Il mercato è infatti in affanno. In Europa le immatricolazioni di auto elettriche a batteria pure sono diminuite del 10,2%. La sostenibilità ambientale è un messaggio che durante il giubileo ci ha detto Alessandro Lago, ideatore dell'iniziativa.
0: Il cuore della capitale, il cuore di Roma, il cuore della cristianità, nell'anno del giubileo era il luogo ideale per noi. Questa prova innanzitutto si svolge intorno a Roma, si gira intorno al Grande Raccordo Anulare, e partire da qui ha un alto valore simbolico per noi, peraltro con il patrocinio del Borgo Laudato Si, che promuove appunto una mobilità e una transizione ecologica quanto più possibile realistica. Questa prova vuole proprio parlare di realismo, parlare di auto elettriche, ma parlare di auto elettriche economiche che costano di meno, finalmente stanno arrivando sul mercato, e sensibilizzare le persone a quali sono quei criteri tecnici che bisogna andare a vedere per scegliere correttamente l'auto elettrica in un'ottica di efficienza e di rispetto dell'ambiente. Le batterie non devono essere necessariamente enormi, devono avere dimensioni giuste, e bisogna pensare a quello che è il consumo reale delle auto elettriche, che noi misuriamo in questa prova nel traffico di tutti i giorni del Grande Raccordo Anulare.
3: Appunto, allora voi domani andrete sul Grande Raccordo Anulare, qual è l'obiettivo? Come saranno in qualche modo le auto messe a concorrenza l'un l'altra?
0: Il bello del raccordo è che ti consente di vivere, noi diciamo, le quattro stagioni del traffico. Sul raccordo vai a 130, vai a 0, vai a 50 in base alla zona, in base all'orario. Noi gireremo dalla mattina fino all'esaurimento della batteria, quindi dal 100 appunto al 5%, e quindi le auto gireranno tutte a parità di condizioni. Quando rallenteranno, rallenteranno tutte insieme, quando riaccelereranno, riaccelereranno tutte insieme, con la stessa temperatura e le stesse condizioni ambientali. E alla fine della prova misureremo quella che è l'efficienza reale in queste condizioni, che rappresentano dal nostro punto di vista un'ottima media concreta di quelle che sono le capacità delle auto elettriche. È un modo per dare un dato utile alle persone per scegliere l'auto elettrica se hanno deciso di fare questo passo, e anche sensibilizzare su quelli che sono un po' le variabili che determinano l'efficienza di un'auto con la batteria.
3: Senta, voi che siete un operatore importante, qual è la percezione in questo momento degli italiani dell'auto elettrica, ma anche non solo in Italia, ormai siamo comunque in un mercato unico, ci sono varie differenze a livello europeo?
0: La percezione è negativa, c'è un momento veramente critico, c'è una resistenza, se vogliamo, al cambiamento, che è anche dettata da alcuni errori di comunicazione che sono stati fatti. Quindi le persone hanno percepito che l'auto elettrica fosse un'imposizione, poi girano tantissime fake news, vengono amplificati i fatti mediatici. Bisogna capire che questa è una transizione epocale, tantissimi interessi economici dietro, e quindi pressioni anche di lobby di informazione in un senso o nell'altra, che spingono e creano questa confusione che purtroppo si alimenta sui social. Purtroppo la politica non riesce a gestirla, anzi la politica in qualche modo fa un'informazione populista sull'argomento. È chiaro che bisogna fare questo passaggio, ci vorrà del tempo, è una cosa che richiede 10, 15, 20 anni, ma non bisogna rimanere contro, bisogna aprirsi, capire l'auto. E la cosa più triste purtroppo è che molte persone criticano le auto elettriche senza averle mai provate. La statistica dice che il 95% degli italiani non hanno mai guidato un'auto elettrica.
3: Senta, per chiudere, oggi voi appunto sei stati a San Pietro, il Papa l'ha visto interessato in qualche modo l'argomento?
0: Il Papa è molto sensibile a questo argomento, l'enciclica Laudato Si compie 10 anni proprio quest'anno e si è molto interessato, e peraltro posso dire che ha ricevuto anche, se vogliamo, un dono simbolico disegnato da Pininfarina, lo storico carrozziere italiano, che ha disegnato Orbis, quindi una scultura che rappresenta l'impegno circolare dell'industria dell'automobile, che come sappiamo oggi sta vivendo tante difficoltà a causa della transizione, per gli investimenti che deve fare, per le complessità di mercato.
1: La crescita di auto elettriche nel mondo ha subito un rallentamento negli ultimi 12 mesi, quindi. Negli ultimi 5 anni il prezzo medio di queste auto in Europa, Cina e Stati Uniti ha registrato un deciso calo a fronte di un aumento medio dei listini delle vetture con motore endotermico. In Italia una vettura alla spina costa il 25% in più di una tradizionale, ma dall'anno in corso il gap è destinato a ridursi per arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30.000 euro. E che l'alto costo sia il principale handicap alla crescita di questo segmento lo ha confermato l'esperto del settore Felipe Munoz.
4: Sono auto che sono ancora molto costose rispetto alle auto a combustione, che tra l'altro sono anche molto costose, cioè il consumatore di oggi deve pagare ancora di più per un'auto a combustione e ancora di più per un'elettrica. Quindi se i prezzi non scendono ancora di più, ci troveremo sulla stessa situazione, dove la domanda non è così forte.
3: E perché i prezzi non scendono? Che cosa fare in questo momento secondo voi?
4: I prezzi non scendono perché la maggior parte delle case automobilistiche occidentali non ha il controllo sulla produzione delle batterie. La batteria è chiave per il costo di un'auto elettrica, e su questo nessuna casa occidentale, tranne Tesla, riesce a produrre batterie meno costose. Dipendono ancora molto dalla Cina, ed ecco perché in Cina le auto elettriche sono molto economiche, perché loro hanno già assicurato la catena di sussistenza delle auto, delle batterie.
3: Ecco, ma lei vede in qualche modo un'inversione di rotta nei prossimi anni? In sostanza il mercato italiano e europeo, soprattutto i produttori italiani e europei, come stanno reagendo? Che cosa emerge anche dal vostro studio?
4: Allora, non è che ci troveremo in una situazione dove non ci sarà più questa strada. No, la strada è chiara, dobbiamo per forza andare in quella direzione di auto meno inquinanti, Ma questo anno 2024 ci ha fatto vedere come le case stanno cambiando la strategia rispetto ai lanci di modelli. Ormai il focus non è solo sull'elettrico, ma anche su altre soluzioni intermedie, cioè ibride o plug-in hybrids. Quindi le case hanno capito che non possono puntare solo su una soluzione, perché tra l'altro è molto pericoloso se il mercato non risponde, e visto che i prezzi per loro fanno fatica a abbassare i prezzi, quindi una strada possibile è puntare anche sul ibrido.
3: Dunque lei mi sembra discretamente fiducioso, diciamo, a lungo termine.
4: Sì, a lungo termine però. Cioè la situazione adesso non è semplice per nessun gruppo automobilistico europeo, il mercato non cresce più e c'è ancora questa sì, un po' di paura da parte dei consumatori. Quindi fiducia c'è nel futuro a lungo termine, perché comunque è una tecnologia che è come tutte le tecnologie: all'inizio è difficile, è costoso, però man mano che la gente inizia a capirla e la domanda inizia a salire, quindi vedremo auto più economiche, nonostante non sarà così come dicono tutti, così in fretta, no?
3: Senta, per chiudere, c'è anche un problema relativo alle colonnine di ricarica, perché in Italia ce ne sono poche, la situazione a livello europeo è un po' a macchia di leopardo, eppure questo un po' inciderà.
4: Sì, infatti l'infrastruttura è l'altro motivo per cui le auto elettriche non vanno ovunque, perché oltre a pagare di più per un'auto elettrica devi anche cercare la colonnina, non ci sono sempre o a volte sono rotte. Quindi sull'infrastruttura, anche soprattutto dentro l'Europa, dei paesi dal sud dell'Europa, è molto ancora basica, e su questo si deve lavorare non solo il settore privato ma anche i governi.
1: Abbiamo cercato di capire il mercato delle auto elettriche a livello macroeconomico, a livello di commercio fra Stati Uniti, Europa, ma anche Cina. Abbiamo cercato di capire come sono fatte queste auto, quanto costano, che benefici possono apportare, ma c'è un altro aspetto della filiera che vorremmo analizzare con voi, quello dei lavoratori. Ne parliamo con Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, come sta impattando, in maniera diretta, le chiedo subito, come sta impattando il mercato dell'auto elettrica sulle condizioni dei lavoratori e chi lavora nelle grandi aziende automobilistiche?
5: Sta impattando molto male, perché la situazione in particolare che si sta vivendo è una tempesta perfetta, diciamo così. Non c'è solo la questione della transizione verso l'elettrico, che di fatto determina una riduzione in termini di apporto di manodopera intorno al 40%, cioè quindi a parità di macchine prodotte abbiamo una riduzione occupazionale del 40%. Il problema che abbiamo di fronte è che, oltre a questa riduzione che in qualche modo si determinerà da qua al 2035, abbiamo una situazione anche di sofferenza del mercato complessivamente a livello europeo nella vendita dei volumi di autovetture, quindi stanno calando anche i volumi. Questo anche perché c'è una situazione di aggressione maggiore da parte delle case automobilistiche cinesi, che sono più preparate rispetto a quelle, diciamo così, europee, per il fatto che hanno investito sull'elettrico in maniera importante molto tempo fa. Noi da tempo abbiamo sostenuto che c'era la necessità di accompagnare politiche industriali importanti per poter coniugare l'aspetto sociale, perché se non si portano alcune produzioni all'interno dei nostri paesi, che oggi non facciamo, dalle batterie, i semiconduttori e tutto il tema dell'elettronica, quello che noi vediamo è che vediamo solo la produzione che va a perdere, cioè tutta la componentistica che sparisce. Questo ha un effetto dirompente su tutto il settore. Noi stiamo alzando il tiro rispetto al confronto anche con le istituzioni, perché è un problema anche europeo, non è solo un problema italiano, basti pensare la drammatica situazione che si è determinata in Germania, ma che di fatto tutte le case automobilistiche stanno avendo, e quindi c'è la necessità di un intervento importante anche da parte dell'Europa, perché l'Europa in primis deve proteggersi da una situazione che comunque è molto competitiva sul mercato, spesso giocata su operazioni di dumping, e dall'altra deve anche mettere in campo uno sforzo di supporto, di sostegno ai paesi dove ci sono i maggiori produttori, per evitare che l'industria più importante del paese venga spazzata via, perché stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di posti di lavoro. C'è la necessità anche di avere strumenti di ammortizzatori sociali nuovi per accompagnare la transizione. Io sentivo l'intervento di prima in cui si sosteneva che in qualche modo si stava intervenendo anche rispetto al tema di produrre autovetture che non sono solo elettriche ma anche ibride, però lì c'è un problema grande con una casa che, se non viene risolta già a partire da quest'anno, le case automobilistiche devono pagare un prezzo di tassazione di circa 17 miliardi, perché la Comunità Europea impone già nel 2025 un rapporto tra macchine, diciamo così, elettriche e macchine endotermiche del 21% come mix. Quindi è chiaro che se produco più ibride perché il mercato me lo richiede, il problema è che rischio di pagare miliardi di multe perché non ho rispettato i parametri che l'Europa si è dotata, e quindi bisogna intervenire anche su quel fronte, quindi depotenziare l'aspetto delle tasse.
1: Ne parlavamo anche con l'economista Monticini, cioè le grandi aziende stanno investendo, stanno facendo ricerca su un motore a emissioni zero che prima o poi arriverà. Su questo prima o poi, per i lavori, quanto possono durare, anche pensando anche al consumatore che in questo momento è fortemente indeciso se acquistare un'auto elettrica o un'auto tradizionale?
5: Ma guardi, il problema è che le case automobilistiche europee sono pronte a produrre, erano pronte a portare tutte le produzioni entro il 2030, quindi con 5 anni d'anticipo rispetto ai vincoli europei, in versione full electric, quindi a produrre solo le full electric. Il problema che abbiamo di fronte è che, come appunto veniva detto prima, mancano le infrastrutture, ma manca anche un sostegno rispetto all'acquisto delle macchine elettriche. Cioè, è notorio a tutti che una macchina elettrica costa quasi la metà in più rispetto a un'altra vettura con una tipologia, diciamo, di motorizzazione tradizionale. È chiaro che i redditi medio-bassi sono quelli che su questo aspetto devono farci i conti in maggior modo, cioè il compratore della Tesla di Elon Musk non è che ha grosse difficoltà se l'autovettura costa 5 o 10 mila euro in più. Un operaio del meccanico si deve fare i conti, decide o non decide di comprare, quindi il sostegno al mercato deve essere dato, perché altrimenti il mercato non risponde. Però c'è un problema di risorse che tra l'altro deve essere esercitato in Europa, perché noi tra l'altro abbiamo un mercato europeo, quindi quando il governo italiano ha fatto l'ultima operazione sulle incentivazioni per l'acquisto delle vetture elettriche, sì, l'ha fatto, ma la 500 elettrica non ha avuto grandi vantaggi, ma non perché non c'è stata una risposta a livello italiano, cioè è stato anche quell'aspetto lì, però è un'autovettura che veniva venduta per il 40% in Germania. La Germania non ha fatto gli incentivi e quindi l'effetto positivo sui volumi, sulle produzioni italiane, sull'operaio metalmeccanico di Mirafiori non si è avuto, anzi abbiamo avuto montagne di cassa integrazione e montagne di sofferenze. Noi abbiamo una situazione che non si vedeva così dal 1956 in termini di volumi nel nostro paese, quindi tutto il 2025 sarà un anno di sofferenza. Noi dobbiamo però chiamare a responsabilità l'Europa e il governo anche italiano a accompagnare il processo di transizione, perché se si forza il processo di transizione, come tutti riteniamo sia importante la questione ambientale, bisogna forzare anche gli altri pilastri, cioè il pilastro dell'evitare i licenziamenti, quindi servono gli ammortizzatori sociali, il pilastro verso le nuove produzioni, perché servono produzioni nuove che vanno a sostituire quelle che spariscono. Se dei tre pilastri noi non li consideriamo due, è chiaro che il rischio che ci traduca tutto nell'effetto disastroso, soprattutto sul piano sociale, quindi sulle persone, sulle loro famiglie, sulle economie, e questo noi dobbiamo impedirlo a livello nazionale, a livello europeo. Per quello che il 5 di febbraio oltre 600 metalmeccanici manifesteranno a Bruxelles insieme agli altri colleghi spagnoli, tedeschi e francesi per porre al centro delle politiche di Bruxelles il tema del sostegno a questo importante settore industriale.
1: E allora continueremo a parlare di questo tema anche proprio in occasione della manifestazione del 5 febbraio. Allora ringraziamo Ferdinando Uigliano, segretario generale FIM CISL. Buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E allora siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Qualche secondo per salutarvi da me, Michele Raviar, da Daniele Giorgi in regia. L'appuntamento con il Mondo alla Radio è tutti i giorni, lo ricordiamo, sulla Radio Vaticana alle 16:05. Ora linea all'informazione.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: deposuit Dominus potentes de sede et exaltavit humiles.
1: Christum pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur, Deus refugium nostrum ex audinos.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza delle

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Continua l'estate, continuano i viaggi di Restate in Italia. Ogni sera a quest'ora una regione d'Italia che mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento, mia e di Livio Cosentini alla parte tecnica. Quest'oggi, caro Livio, non ci spostiamo tantissimo, rimaniamo nel nostro caro e splendido Lazio. Ce ne andiamo a 40 km da Roma, a 763 metri sul livello del mare, e andiamo a scoprire Castel San Pietro Romano, con una storia che, lo vedremo, va dall'età del bronzo fino all'età dell'oro del cinema italiano. Ad accompagnarci il primo cittadino, il sindaco Giampaolo Nardi. Buonasera, sindaco.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi e perché ci sta per accompagnare in uno scrigno che contiene un sacco di cose. E avvicinandoci proprio a Castel San Pietro Romano, vediamo, ci perdiamo innanzitutto proprio nel giardino panoramico che ci dà sfoggio di sé e che ci fa già assaporare quello che troveremo dentro.
2: Sì, noi siamo storicamente l'acropoli di Praeneste, quindi sorgiamo sul Monte Ginestro. Un tempo eravamo parte dell'antica città latina di Praeneste. Dalla metà del 1600 siamo diventati comunità autonoma, Castel San Pietro Romano, ma siamo chiaramente storicamente e culturalmente legati a Praeneste Palestrina e a tutti i monti prenestini. Siamo conosciuti come il balcone della provincia di Roma, perché dal nostro belvedere, come avete detto prima, vediamo i due mari di Anzio Nettuno e Fiumicino, vediamo tutta la valle della campagna romana fino all'isola di Palmarola, e invece dal retro, guardando i monti prenestini, arriviamo fino ai monti dell'Abruzzo, i monti Simbruini.
1: Una testimonianza della storia che si deposita all'interno del vostro borgo. La fortezza sicuramente è uno dei punti che ci ricordano di una storia passata e anche forse di più momenti di questa storia.
2: Sì, la rocca è proprio l'apice del percorso di fortificazioni di Praeneste, che circoscrive tutto il Monte Ginestro con un percorso di mura poligonali che culminano proprio nella Rocca di Colonna, che ha avuto una funzione molto importante per Praeneste in passato. Lì sono stati prigionieri sull'acropoli, ad esempio, Fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di lunghezza. San Berardo, il vescovo dei Marsi, nel 1109, Corradino di Svevia, ha avuto una funzione feudale importante sia per le famiglie Colonna e poi anche per i Barberini, che alla metà del 1600 acquistarono il feudo di Castel San Pietro Romano. E proprio dagli scavi archeologici che sono stati condotti dalla nostra direzione museale 3 anni fa è riemersa tutta la parte della Rocca dei Barberini, che oggi è visitabile dopo lo scavo archeologico che è stato effettuato, e durante l'inverno viene realizzato, e quindi si valorizza anche in inverno questo bellissimo monumento, un presepe artistico a grandezza naturale che ha superato le 20 edizioni ed anche le 2 giorni di presepe vivente.
1: Quindi il Natale, il periodo natalizio, sicuramente è un momento buono per venirvi a visitare, ma tutto l'anno è un momento buono, specialmente perché siete testimonianza di come il cinema riesca a entrare veramente nei borghi, in particolar modo nel vostro borgo. Come mai?
2: Perché nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro Romano è stato il set dei più importanti film del neorealismo italiano, il neorealismo rosa, con Panamore e Fantasia nel 53, Panamore e Gelosia nel 54, a seguire altri film, l'inizio di Panamore, I due marescialli, Il federale. Grazie a un mio illustre predecessore, Adolfo Porri Pastorel, inventore del fotogiornalismo italiano, il più grande reporter del Novecento, che venne a rifugiarsi a Castel San Pietro Romano dopo che purtroppo suo figlio morì durante la campagna di Russia. Lui, fotografo affermato, scelse il nostro borgo, che era lontano da Roma, per riposarsi. In realtà invece divenne punto di riferimento per la nostra comunità e fu eletto sindaco nel 52. Aveva un'amicizia molto stretta con Luigi Comencini, il regista di Panamore e Fantasia, e Vittorio De Sica, e li convinse ad utilizzare il nostro borgo come set per quel film. Ma la scelta più rivoluzionaria fu che che l'accordo con la produzione conteneva il fatto che al di là degli attori principali tutte le comparse dovevano essere i cittadini di Castel San Pietro, che guadagnavano una paga superiore di 3 volte a quello che prendevano lavorando sui campi, e questo avviò una rigenerazione culturale, sociale ed economica del nostro territorio, sulla quale abbiamo anche costruito l'ultimo bando Borghi PNRR, di cui siamo capofila assieme ai comuni di Capranica Prenestina e Rocca di Cave, sull'attrattività turistica.
1: Immagino che ancora adesso ci possano essere persone che si perdono all'interno del borgo per cercare l'inquadratura, cercare lo scorcio che hanno visto in questi film, e stiamo parlando di film che hanno fatto veramente la storia del cinema, ma non solo italiano, il cinema mondiale, internazionale, ed è, credo che sia anche un bel gioco, un bel divertimento da parte di chi viene lì a cercare a sbizzarrirsi all'interno di Castel San Pietro Romano, a ricercare le inquadrature preferite.
2: Ci sono, perché dal 2016 abbiamo istituito il Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano, a 3 sezioni, la sezione naturalistica, la sezione monumentale e chiaramente il percorso del cinema, che è declinato oltre che all'interno del centro visitatori, dove anche grazie all'aiuto della realtà aumentata si può avere un'inquadratura dell'importanza che ha avuto il film per il nostro borgo. C'è un percorso fatto di 10 tappe all'esterno, quindi all'interno del nostro borgo, e quindi parte integrante del museo diffuso, che si può percorrere, e su ogni tappa c'è un QR code e si può rincontrare l'attore e rivedere la scena che è stata girata in quel posto. Su questo abbiamo costruito, grazie al progetto Borghi Maestri dei Monti Prenestini che citavo poco fa, il Festival del Cinema, che quest'anno è giunto alla 4ª edizione. Qualche giorno fa abbiamo ospitato Stefano Fresi e la compagnia teatrale dei 101, abbiamo proiettato Un Mondo a Parte con un divano culturale, tra qualche giorno avremo ospite Ettore Bassi, e quindi ancora oggi cerchiamo di capitalizzare quella grande fortuna che ebbe Castel San Pietro Romano nella seconda metà degli anni 50, attualizzandola ma rilanciando su quella forte vocazione cinematografica che ha avuto il nostro borgo, uno dei primi casi di turismo cinematografico della nostra regione, che ancora oggi porta tanta fortuna e beneficio al nostro territorio prenestino.
1: E questa è una cosa bellissima, perché se chi ci ascolta va a spulciarsi un po' le presenze degli anni scorsi del vostro Festival del Cinema delle passate edizioni, ne vedrà tantissimi di nomi noti, arci noti al grande pubblico, e questo veramente io credo che sia un fiore all'occhiello vostro, rendere attuale qualcosa che fa parte della vostra storia, dal cinema di Comencini fino ai giorni nostri. Ci prendiamo qualche istante, ascoltiamo la musica di In Blu 2000, ce l'ascoltiamo subito, questo è un pezzo che ci porta al 1998, Mai Come Ieri, con Carmen Consoli e Mario Venuti. Ritorniamo nel passato per poi ritornare nel presente nel Lazio.

0: Paesaggio, storia e cinema si fondono fra le vie di Castel San Pietro Romano. Siamo in provincia di Roma, siamo nel Lazio e stiamo scoprendo questo splendido borgo grazie al sindaco Giampaolo Nardi, che ci sta accompagnando e facendo da cicerone fra tutte le sue bellezze. Abbiamo detto, abbiamo parlato del Festival del Cinema e Rassegna Teatrale nei giorni scorsi, Stefano Frisi. Tra l'altro, a proposito di eventi, avete vissuto anche una notte di San Lorenzo con una splendida passeggiata fra le stelle.
1: Sì, Acropolis è giunta all'undicesima edizione, ha superato le 10 edizioni, è un'iniziativa del nostro museo diffuso che portiamo avanti assieme alla città di Palestrina e ripercorriamo il percorso di Freneste, quindi dalle pendici del Monte Ginestro, dal centro di quella che oggi è la città di Palestrina, fino all'Acropolis, percorrendo il sentiero che porta questo nome Acropolis e che è anche parte dell'ottava tappa del cammino naturale dei parchi, il cammino che lega il Circo Massimo con la città di L'Aquila e che è anche oggi un sentiero GAI che è stato riqualificato all'interno del progetto I Borghi Maestri dei Monti Prenestini, in cui è inserita una valorizzazione di tutti i sentieri dei Monti Prenestini, da Castel San Pietro a Capranica Prenestina a Rocca di Cave fino a Monte Guadagnolo, con un intervento che ha toccato 63 chilometri lineari di rete sentieristica e 16 tracciati, e quindi il 10 agosto di ogni anno facciamo questa camminata a cui partecipano oltre 100 persone, la facciamo a numero chiuso per ovvi motivi logistici, certo, anche per consentire a tutti di accedervi in sicurezza e anche di beneficiare, insomma, delle bellezze del nostro territorio.
0: Sono giornate calde queste per voi, non solamente per le temperature naturalmente e non solo da voi ma su tutta Italia, ma calde perché state preparando la festa di San Rocco.
1: Sì, oggi iniziamo con gli spettacoli musicali, è un periodo molto denso, il più attivo dell'anno per il nostro comune, perché il 16 agosto festeggiamo San Rocco, da stasera quindi 13, 14, 15 e 16, tante iniziative, ogni sera c'è uno spettacolo musicale, questa sera una cover band di Achille Lauro, il 15 una cover band di Vasco Rossi, il 16 il tributo a Franco Battiato con una band anche con gli archi, e poi chiaramente ci sono tutte le iniziative culturali e sportive che sono inserite all'interno della programmazione della festa patronale di San Rocco, che si concluderà poi il 22 e il 23 agosto, il 22 con uno spettacolo musicale, questa volta non in piazza ma al Teatro Belvedere di Ponente, e il 23 chiuderemo l'estate, il Festival del Cinema e anche la festa di San Rocco con lo spettacolo sul Sindaco Pescatore con la presenza di Ettore Bassi, a cui seguirà poi anche un divano culturale a cui parteciperà Cittadino International, perché abbiamo da un anno anche questo certificato internazionale di città del buon vivere, e con il presidente di Avviso Pubblico Lazio, il sindaco di Riano, Luca Bruzzetti.
0: E allora, diciamo, non c'è veramente nient'altro da aggiungere perché avete tantissime cose da vedere, tantissima storia, tantissima socialità, tantissimi eventi, quindi l'appuntamento è a Castel San Pietro Romano. Sindaco, grazie per averci accompagnato allora.
1: Grazie a voi per l'invito, vi aspettiamo a Castel San Pietro.
0: Assolutamente, siamo già pronti sulla strada. Grazie sindaco. State pronti anche voi sulla strada, ma tenete accese le vostre autoradio, tenete accesi i vostri telefonini per sentire in streaming, naturalmente Restate in Italia, e per scoprire insieme tutte le tappe che ancora vi racconteremo. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un luogo per ripartire. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: Non tutti i percorsi di vita sono uguali. Alcuni scorrono tranquilli, altri invece si fanno più ripidi, pieni di ostacoli, di inciampi, di momenti in cui serve una mano per rialzarsi. Ci sono donne che lungo la strada si trovano a dover ricominciare, a cercare un posto sicuro dove poter riprendere fiato e ritrovare fiducia. A Bergamo, per loro esiste una porta che si apre, quella di Saracasa, un centro di accoglienza femminile che si trova all'interno di una villa settecentesca di Monterosso, nota come la casa di Padre Aldo. Qui, donne italiane e straniere trovano ascolto e sostegno. Accompagnate da un'equipe di educatrici, vivono un tempo di cura e di rinascita. Imparano a riscoprire le proprie risorse, a costruire autonomia, a guardare di nuovo avanti. A Saracasa non si offre solo un tetto, ma la possibilità concreta di ricominciare, come ci racconta Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas Bergamasca, che ha dato avvio al progetto.
2: Il progetto Saracasa nasce nel 2013-2014. Iniziamo a vivere questo progetto in questa struttura proprio nel 2014, dopo averla inaugurata in una giornata molto bella. Perché nasce? Perché ci siamo accorti e accorte che molte donne, mamme o anche donne singole, avevano davvero bisogno di una struttura che facesse un po', uso un termine non bellissimo per capirci, da cuscinetto. Da una situazione di grande disagio nella propria casa, nella propria famiglia, vengono portate qui da noi e vivono 6 mesi, un anno, 10 mesi, un anno e mezzo, a volte da sole, a volte invece con i figli minori, e questo progetto permette a loro di recuperare un'autostima di se stesse, recuperare anche una certa autonomia e inserirsi piano piano in questo contesto del quartiere di Monterosso, ma all'interno della nostra città di Bergamo. Chi fa ad esempio un anno, siamo noi che insieme a loro

0: elaboriamo un progetto e magari troviamo per loro un appartamento qui vicino a, in un altro quartiere. Le accompagniamo, le sosteniamo, non le abbandoniamo, ma c'è ancora un continuo rapporto con le operatrici che piano piano però si staccano anche perché altrimenti queste persone poi non prendono autonomia. Però non le lasciamo mai sole, ma soprattutto nei primi periodi di uscita da questa nostra struttura vengono sostenute e accompagnate da noi.
1: Al centro del percorso di ogni donna ci sono le educatrici, che le accolgono, le ascoltano e le accompagnano con delicatezza e rispetto. Il loro lavoro parte dall'ascolto, comprendere la storia, i bisogni e i desideri di ciascuna, per costruire insieme un progetto personalizzato di crescita e autonomia. La coordinatrice del progetto è Daniela Benaglio, il primo volto che le ospiti incontrano quando fanno il colloquio conoscitivo.
2: Dal momento in cui poi le persone vengono accolte, all'interno dell'equipe di lavoro assegniamo ad ogni famiglia, ad ogni situazione accolta, un operatore di riferimento che è quello che tiene un po' la regia di tutto il progetto e che porta all'interno dei momenti di equipe i vari passaggi, i vari obiettivi da poter condividere per trovare insieme delle soluzioni condivise che possano aiutare la famiglia. Però poi l'operatore di riferimento che appunto tiene i contatti settimanali con le persone, le accompagna e appunto fa da tramite. Questo lavoro smuove molto emotivamente sia per il tipo di storie che portano, perché qui dentro abbiamo un mondo, sia a livello geografico sia anche a livello di storie. Ci sono persone vittime di tratta, vittime di violenza, persone che hanno vissuto la strada sole con figli che si devono arrangiare a procurarsi il necessario, e sia perché con ognuna di loro si instaura una relazione personale e quindi sono io che mi metto in gioco con te. Anche se sono all'interno di un ruolo, però quella relazione non è sempre facile da vivere, a pelle ci si può piacere, ci si può non piacere, e questo è reciproco, e quindi va sempre costruita.
1: Ogni incontro a Sara Casa è uno scambio. Le educatrici non offrono soltanto sostegno, ricevono a loro volta racconti, sguardi, frammenti di mondi diversi. Lavorare accanto a donne provenienti da altre culture significa entrare in contatto con nuove lingue, tradizioni, modi di affrontare la vita. A testimoniarlo è l'educatrice Michela Gherardi.
3: Per me lavorare con queste donne è stimolante perché avere comunque contatto delle persone che vengono da culture diverse è comunque un modo per arricchirsi, non in senso meramente pratico, ma proprio anche personale, del non dare per scontato quello che è la nostra realtà soltanto perché siamo abituati, ma imparare ad aprire anche un po' la mente, aprire l'occhio su quelle che sono altre realtà che ci circondano. E perché magari le cose che a noi sembrano normali e scontate non per tutti lo sono.
4: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre

0: per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della città santa di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Il meglio di
1: Effetto notte.
2: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
2: Effetto notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono tuo

0: e oggetti di lusso. Sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima. Ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
4: Sì.
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ritorta.
1: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi. Quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
4: Sì.
6: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
2: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia, alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città.

0: Com'è la città? Com'è
1: Piccola città a bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione. Però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
2: Io non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
3: Bella com'è?
2: Bella è bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
4: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
5: Siamo ancora nel bel mezzo diventerai della terapia.
4: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo. La fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso perché riporti al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera, no? Di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no? Subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no? Nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei. Perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece?
1: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, e prepotente, violenta, e indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo, si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
4: C'è un po' di vino?
6: No.
4: Non c'è vino?
6: No.
4: Voi in questa casa non avete vino?
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
3: notte.
0: E allora questa sera a Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
6: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince, vince sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto.
0: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti
1: ce
0: piace?
1: Ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista, e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece, tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase?
1: Ora sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70. I diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano siamo scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori. Non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. La recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: Com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon e partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì, dicevi? L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa, cioè una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto, e lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì, esattamente, esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, Il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno quest'idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto...
0: Io penso anche, no?
1: Sì. Al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene: questa spalla della quinta con la camicetta chiara. Dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio. e mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora, torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi, a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala, non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E, cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Ma anzi, può essere una sfida, un challenge,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte. Grazie mille a te.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolvere. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stavo per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: Basme! E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
9: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
12: Ci ha letto decine di queste storie.
13: Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa Emma Thompson che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
14: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
15: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
7: Seguitemi!
11: Siamo agnellini mansueti
15: o terribili montoni irrequieti?
8: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo, il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura, e questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore! Sta parlando di te.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
3: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
4: Continua l'estate, continuano i viaggi di Restate in Italia. Ogni sera a quest'ora una regione d'Italia che mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento, mia e di Livio Cosentini alla parte tecnica. Quest'oggi, caro Livio, non ci spostiamo tantissimo, rimaniamo nel nostro caro e splendido Lazio. Ce ne andiamo a 40 km da Roma, a 763 metri sul livello del mare, e andiamo a scoprire Castel San Pietro Romano, con una storia che, lo vedremo, va dall'età del bronzo fino all'età dell'oro del cinema italiano. Ad accompagnarci il primo cittadino, il sindaco Giampaolo Nardi. Buonasera, sindaco.
5: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
4: Grazie a lei per essere con noi e perché ci sta per accompagnare in uno scrigno che contiene un sacco di cose. E avvicinandoci proprio a Castel San Pietro Romano, vediamo, ci perdiamo innanzitutto proprio nel giardino panoramico che ci dà sfoggio di sé e che ci fa già assaporare quello che troveremo dentro.
5: Sì, noi siamo storicamente l'acropoli di Praeneste, quindi sorgiamo sul Monte Ginestro. Un tempo eravamo parte dell'antica città latina di Praeneste. Dalla metà del 1600 siamo diventati comunità autonoma, Castel San Pietro Romano, ma siamo chiaramente storicamente e culturalmente legati a Praeneste Palestrina e a tutti i monti prenestini. Siamo conosciuti come il balcone della provincia di Roma, perché dal nostro belvedere, come avete detto prima, vediamo i due mari di Anzio Nettuno e Fiumicino, vediamo tutta la valle della campagna romana fino all'isola di Palmarola, e invece dal retro, guardando i monti prenestini, arriviamo fino ai monti dell'Abruzzo, i monti Simbruini.
4: Una testimonianza della storia che si deposita all'interno del vostro borgo. La fortezza sicuramente è uno dei punti che ci ricordano di una storia passata e anche forse di più momenti di questa storia.
5: Sì, la rocca è proprio l'apice del percorso di fortificazioni di Praeneste, che circoscrive tutto il Monte Ginestro con un percorso di mura poligonali che culminano proprio nella Rocca di Colonna, che ha avuto una funzione molto importante per Praeneste in passato. Lì sono stati prigionieri sull'acropoli, ad esempio, Fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di lunghezza. San Berardo, il vescovo dei Marsi, nel 1109, Corradino di Svevia, ha avuto una funzione feudale importante sia per le famiglie Colonna e poi anche per i barberini, che alla metà del 1600 acquistarono il feudo di Castel San Pietro Romano. E proprio dagli scavi archeologici che sono stati condotti dalla nostra direzione museale 3 anni fa è riemersa tutta la parte della Rocca dei Barberini, che oggi è visitabile dopo lo scavo archeologico che è stato effettuato, e durante l'inverno viene realizzato, e quindi si valorizza anche in inverno questo bellissimo monumento, un presepe artistico a grandezza naturale che ha superato le 20 edizioni ed anche dei 2 giorni di presepe vivente.
4: Quindi il Natale, il periodo natalizio, sicuramente è un momento buono per venirvi a visitare, ma tutto l'anno è un momento buono, specialmente perché siete testimonianza di come il cinema riesca a entrare veramente nei borghi, in particolar modo nel vostro borgo. Come mai?
5: Perché nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro Romano è stato il set dei più importanti film del neorealismo italiano, il neorealismo rosa, con Panamore e Fantasia nel 53, Panamore e Gelosia nel 54, a seguire altri film, l'inizio di Panamore, I due marescialli, Il federale. Grazie a un mio illustre predecessore, Adolfo Porri Pastorel, inventore del fotogiornalismo italiano, il più grande reporter del Novecento, che venne a rifugiarsi a Castel San Pietro Romano dopo che purtroppo suo figlio morì durante la campagna di Russia, Russia, lui fotografo affermato scelse il nostro borgo che era lontano da Roma per riposarsi, in realtà invece divenne punto di riferimento per la nostra comunità e fu eletto sindaco nel 52, aveva un'amicizia molto stretta con Luigi Comencini, il regista di Panamore e Fantasia e Vittorio De Sica, e li convinse ad utilizzare il nostro borgo come set per quel film, ma la scelta più rivoluzionaria fu che l'accordo con la produzione conteneva il fatto che al di là degli attori principali tutte le comparse dovevano essere i cittadini di Castel San Pietro che guadagnavano una paga superiore di 3 volte a quello che prendevano lavorando sui campi, e questo avviò una rigenerazione culturale, sociale ed economica del nostro territorio, sulla quale abbiamo anche costruito l'ultimo bando Borghi PNRR di cui siamo capofila assieme ai comuni di Capranica Prenestina e Rocca di Cave sull'attrattività turistica.
4: Immagino che ancora adesso ci possano essere persone che si perdono all'interno del borgo per cercare l'inquadratura, cercare lo scorcio che hanno visto in questi film, e stiamo parlando di film che hanno fatto veramente la storia del cinema, ma non solo italiano, il cinema mondiale, internazionale, ed è, credo che sia anche un bel gioco, un bel divertimento da parte di chi viene lì a cercare a sbizzarrirsi all'interno di Castel San Pietro Romano a ricercare le inquadrature preferite.
5: Ci sono, perché dal 2016 abbiamo istituito il Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano, ha 3 sezioni, la sezione naturalistica, la sezione monumentale e chiaramente il percorso del cinema, che è declinato oltre che all'interno del centro visitatori, dove anche grazie all'aiuto della realtà aumentata si può avere un'inquadratura dell'importanza che ha avuto il film per il nostro borgo. C'è un percorso fatto di 10 tappe all'esterno, quindi all'interno del nostro borgo e quindi parte integrante del museo diffuso, che si può percorrere, e su ogni tappa c'è un QR code e si può rincontrare l'attore e rivedere la scena che è stata girata in quel posto. Su questo abbiamo costruito, grazie al progetto Borghi Maestri dei Monti Prenestini che citavo poco fa, il Festival del Cinema, che quest'anno è giunto alla 4ª edizione. Qualche giorno fa abbiamo ospitato Stefano Fresi e la compagnia teatrale dei 101, abbiamo proiettato Un Mondo a Parte con un divano culturale, tra qualche giorno avremo ospite Ettore Bassi, e quindi ancora oggi cerchiamo di capitalizzare quella grande fortuna che ebbe Castel San Pietro Romano nella seconda metà degli anni 50, attualizzandola ma rilanciando su quella forte vocazione cinematografica che ha avuto il nostro borgo, uno dei primi casi di turismo cinematografico della nostra regione, che ancora oggi porta tanta fortuna e beneficio al nostro territorio prenestino.
4: E questa è una cosa bellissima, perché se chi ci ascolta va a spulciarsi un po' le presenze degli anni scorsi del vostro Festival del Cinema delle passate edizioni, ne vedrà tantissimi di nomi noti, arci noti al grande pubblico, e questo veramente io credo che sia un fiore all'occhiello vostro, rendere attuale qualcosa che fa parte della vostra storia dal cinema di Comencini fino ai giorni nostri. Ci prendiamo qualche istante, ascoltiamo la musica di In Blu 2000, ce l'ascoltiamo subito, questo è un pezzo che ci porta al 1998, Mai Come Ieri, con Carmen Consoli e Mario Venuti. Ritorniamo nel passato per poi ritornare nel presente nel Lazio.

0: Paesaggio, storia e cinema si fondono fra le vie di Castel San Pietro Romano. Siamo in provincia di Roma, siamo nel Lazio e stiamo scoprendo questo splendido borgo grazie al sindaco Giampaolo Nardi, che ci sta accompagnando e facendo da cicerone fra tutte le sue bellezze. Abbiamo detto, abbiamo parlato del Festival del Cinema e Rassegna Teatrale nei giorni scorsi, Stefano Frisi. Tra l'altro, a proposito di eventi, avete vissuto anche una notte di San Lorenzo con una splendida passeggiata fra le stelle.
1: Sì, Acropolis è giunta all'undicesima edizione, ha superato le 10 edizioni, è un'iniziativa del nostro museo diffuso che portiamo avanti assieme alla città di Palestrina e ripercorriamo il percorso di Preneste, quindi dalle pendici del Monte Ginestro, dal centro di quella che oggi è la città di Palestrina, fino all'Acropolis, percorrendo il sentiero che porta questo nome Acropolis e che è anche parte dell'ottava tappa del cammino naturale di Parchi, il cammino che lega il Circo Massimo con la città di L'Aquila e che è anche oggi un sentiero GAI che è stato riqualificato all'interno del progetto Borghi Maestri dei Monti Prenestini, in cui è inserita una valorizzazione di tutti i sentieri dei Monti Prenestini, da Castel San Pietro a Capranica Prenestina a Rocca di Cave fino a Monte Guadagnolo, con un intervento che ha toccato 63 chilometri lineari di rete sentieristica e 16 tracciati, e quindi il 10 agosto di ogni anno facciamo questa camminata a cui partecipano oltre 100 persone, la facciamo a numero chiuso per ovvi motivi logistici, certo, anche per consentire a tutti di accedervi in sicurezza e anche di beneficiare, insomma, delle bellezze del nostro territorio.
0: Sono giornate calde queste per voi, non solamente per le temperature naturalmente, e non solo da voi ma su tutta Italia, ma calde perché state preparando la festa di San Rocco.
1: Sì, oggi iniziamo con gli spettacoli musicali, è un periodo molto denso, il più attivo dell'anno per il nostro comune, perché il 16 agosto festeggiamo San Rocco, da stasera quindi 13, 14, 15 e 16, tante iniziative, ogni sera c'è uno spettacolo musicale, questa sera una cover band di Achille Lauro, il 15 una cover band di Vasco Rossi, il 16 il tributo a Franco Battiato con una band anche con gli archi, e poi chiaramente ci sono tutte le iniziative culturali e sportive che sono inserite all'interno della programmazione della festa patronale di San Rocco, che si concluderà poi il 22 e il 23 agosto, il 22 con uno spettacolo musicale, questa volta non in piazza ma al Teatro Belvedere di Ponente, e il 23 chiuderemo l'estate, il Festival del Cinema e anche la festa di San Rocco con lo spettacolo sul sindaco pescatore con la presenza di Ettore Bassi, a cui seguirà poi anche un divano culturale a cui parteciperà Città Slow International, perché abbiamo da un anno anche questo certificato internazionale di città del buon vivere, e con il presidente di Avviso Pubblico Lazio, il sindaco di Riano, Luca Pruzzetti.
0: E allora, diciamo, non c'è veramente nient'altro da aggiungere perché avete tantissime cose da vedere, tantissima storia, tantissima socialità, tantissimi eventi, quindi l'appuntamento è a Castel San Pietro Romano. Sindaco, grazie per averci accompagnato allora.
1: Grazie a voi per l'invito, vi aspettiamo a Castel San Pietro.
0: Assolutamente, siamo già pronti sulla strada. Grazie sindaco. State pronti anche voi sulla strada, ma tenete accese le vostre autoradio, tenete accesi i vostri telefonini per sentire in streaming, naturalmente Restate in Italia, e per scoprire insieme tutte le tappe che ancora vi racconteremo. Ciao!
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Etur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: non si arresta l'offensiva israeliana in Libano, nella morsa di blitz e sfollamenti la Cisgiordania, assedi dei coloni contro famiglie palestinesi definiti terrorismo dall'ambasciatore USA. Colombia sale a 265 il numero delle vittime, ma suscita speranza il calo del numero dei dispersi. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuovi duri attacchi di Israele nel sud del Libano, dove proseguono anche le demolizioni. L'esercito israeliano intensifica anche i blitz, arresti e sfollamenti forzati in Cisgiordania. Una cornice a cui si aggiungono le sistematiche aggressioni dei coloni che assediano famiglie nei villaggi dell'area. Azioni duramente condannate dall'ambasciatore statunitense in Israele, Paola Simonetti.
3: Israele avanza con la doppia strategia di raid e demolizioni nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi hanno preso di mira molte zone dell'area, un'offensiva che le forze libanesi considerano una violazione degli accordi e del diritto internazionale. Al centro delle sempre più intense operazioni israeliane c'è anche la Cisgiordania, dove oggi irruzioni in diverse abitazioni hanno portato ad almeno 5 arresti, a cui si sommano gli sgomberi forzati con i residenti che denunciano evacuazioni in 15 case di un villaggio assediato dai coloni che, secondo l'esercito, le forze israeliane starebbero cercando di spezzare. Azioni quelle dei cittadini israeliani che l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, benché convinto sostenitore degli insediamenti, ha definito un atto di terrorismo. Aggressioni sistematiche ai danni dei palestinesi che hanno provocato negli ultimi mesi vittime e feriti. Solo 3 giorni fa il grido disperato dei cristiani di Taibè: non abbandonateci alla violenza.
2: Essi sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea, in Cisgiordania. Sono oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa, un'occasione per stare insieme e giocare in luoghi protetti e riflettere su valori come l'amicizia, il rispetto e la pace. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
4: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
5: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
4: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano: dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità. È già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace, oggi e in un futuro.
2: Restiamo in Medio Oriente. Il controllo dello stretto di Hormuz è ancora al centro del contendere tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti rivendicano il controllo di questo tratto di mare. Intanto il greggio fuoriuscito da una petroliera autorizzata al passaggio ha raggiunto alcune spiagge dell'Oman. Ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio a Port-au-Prince. La testimonianza di Diana Manilla Arroyo, capomissione di Medici Senza Frontiere ad Haiti.
6: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
2: Almeno 265 morti, 3.494 feriti e 496 dispersi. E questo è l'ultimo bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso, reso noto proprio dal presidente Abelardo della Espreia nelle scorse ore. A questi numeri si aggiungono quelli dei danni materiali, oltre 11.000 abitazioni distrutte, 53.000 danneggiate, 140 edifici completamente crollati. Tutto questo ha spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza economica per far fronte alla crisi. Passiamo all'attività del Papa. Il Papa Leone si è trasferito la sera del 12 agosto a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
1: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
2: Andiamo in Ucraina. Secondo l'ONU a luglio si è verificato il più alto numero di morti in un mese dal 2022, sono infatti 437 le vittime, 2600 i feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E proprio oggi un drone russo ha colpito un treno passeggeri, due morti a Odessa, invece altre 5 persone sono morte in un'esplosione dovuta a un attacco ucraino su Sebastopoli nella penisola della Crimea. La Sicilia si è risvegliata anche oggi con una nuova intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Francesco De Remigis ha chiesto a Salvatore Gambino, direttore dell'osservatorio Etreo INVG, qual è la situazione.
7: Dal 7 agosto stiamo registrando questa attività abbastanza articolata, che comprende sia l'attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto elevata che diventa anche fontana di lava con emissioni continue di cenere. E però contestualmente sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. Un totale di 4 bocche eruttive, tutte e 4 emettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dal centro abitato.
8: La cenere vulcanica rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei?
7: L'aspetto più rilevante è sicuramente quello dell'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo perché gli aerei non possono assolutamente attraversare l'atmosfera in cui c'è cenere, perché questa blocca potrebbe bloccare i motori.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro della giornalista Florence Nouville dedicato agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere, Milan Kundera. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Nouville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Keith Haring. Complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.
2: Per questa edizione è tutto. Da Marco Guerra in studio e Luca Rossi in regia, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta a questo programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela Prisco e ancora una gioia essere con voi anche in questo pomeriggio. Ed oggi voglio parlarvi di un libro, di un itinerario per un cammino di spiritualità, Come alberi sulla riva del fiume, un libro edito dalle edizioni Tao e scritto da Don Luigi Guglielmoni e Fausto Negri. Questo libro ci parla di immagini semplici che però riescono a raccontare la vita molto più di tante parole. Un titolo che ci invita a fermarci e soprattutto a chiederci dove affondiamo le radici della nostra vita, a quale sorgente vogliamo attingere e soprattutto come possiamo continuare a crescere anche quando attraversiamo stagioni difficili. Perché a volte anche la nostra fede è un po' come gli alberi, ha bisogno di radici profonde, di acqua, di tempo, di cura, ha bisogno che il nostro giardino sia curato e ha bisogno anche che ci dedichiamo tempo a questo. Allora ne vogliamo parlare oggi proprio con Don Luigi Guglielmoni, come dicevo, autore del libro, che è collegato qui con noi. Benvenuto Don Luigi.
2: Grazie a lei, a tutti quelli che ascoltano la Radio Vaticana, grazie di questa opportunità.
1: Don Luigi, partiamo proprio dal titolo di questo libro, Come alberi sulla riva del fiume. È un'immagine molto suggestiva. Che cosa rappresenta per lei questo albero e soprattutto il fiume?
2: Noi siamo partiti da un suggerimento di Papa Francesco che raccomandava per l'omelia, la catechesi, l'annuncio del Vangelo di usare sempre un'immagine, un contenuto e un'emozione. E noi abbiamo preso questa immagine tratta dalla natura, l'albero. Il grande Galileo Galilei diceva che la prima rivelazione di Dio per tutti è la creazione. Scusate, il primo dei salmi biblici paragona l'uomo che crede nel Signore a un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà il suo frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Lo stesso tema torna nel profeta Geremia, al capitolo 17. Allora l'albero percorre tutta la Bibbia, dall'inizio con la creazione fino all'Apocalisse, quando si dice che nella città del cielo c'è un albero lungo un fiume di acqua corrente, le cui foglie sono verdi, curative, e ad ogni mese dell'anno ci sono frutti. Questo albero è Cristo, quest'acqua è lo Spirito di Dio. E tante volte l'albero e il fiume d'acqua sono raffigurati già nelle prime basiliche cristiane, come a dire che sono state due immagini molto forti per esprimere la nostra fede. E nell'attuale contesto culturale, fatto di passioni tristi, di nichilismo, di rinuncia alla verità, di paura del domani, di distruzione e di morte, il riferimento all'albero e all'acqua ci sono parsi un forte richiamo alla vita, alla gioia di vivere, alla fecondità, alla missione che accomuna tutti gli umani.
1: L'albero per crescere ha bisogno di radici profonde e di acqua. Possiamo dire che anche la nostra vita spirituale ha bisogno di radici e della sorgente. Qual è oggi la sorgente alla quale siamo chiamati ad attingere?
2: Quello degli alberi ci è parso un mondo affascinante già dal punto di vista botanico. Intanto qualcuno ha piantato l'albero e quindi il Signore sta alla base di tutto. Poi l'albero è un'immagine perfetta di equilibrio, di misura, di proporzione tra le radici, il tronco, i rami slanciati in alto tra sole e tempeste. Ogni vita ha bisogno di questa armonia. È oggetto di studio, ad esempio, la capacità delle piante di procurarsi l'acqua e i sali minerali necessari per vivere e di riuscire a spingerli fino all'ultimo ramo, all'ultima foglia. Penso che la sorgente nostra sia prima di tutto la profondità del cuore umano. È importante lasciare emergere le sue domande perenni sul bisogno di infinito, sul senso del mistero della vita, sui perché fondamentali, da dove vengo, perché esisto, dove vado. E poi lasciarci toccare dall'acqua della parola di Dio, dalla liturgia che l'attualizza per noi ora, dal magistero, dalla tradizione viva della Chiesa, dalla vita dei santi e delle sante, anche di quelli della porta accanto, come diceva Papa Francesco. Penso che da lì vengano domande, stimoli, inviti a rinnovamento, ma anche tante risposte, certezze, speranze.
1: Nel libro emerge anche il tema del rapporto con Dio, che oggi purtroppo nella società in cui viviamo, che è una società che ci spinge alla velocità, alla produttività e al risultato immediato, tendiamo un poco a mettere di lato. Come possiamo noi riconoscere concretamente se le nostre radici sono davvero piantate in Dio e quali sono i segnali di una vita spirituale che sta crescendo?
2: Gesù diceva: dai loro frutti li riconoscerete. Non può un albero buono fare frutti cattivi e viceversa. E dai frutti della nostra vita emerge su quali basi poggiamo le nostre scelte. Penso ad esempio alla fedeltà all'Eucaristia domenicale, la fiducia in Dio che genera la solidità interiore insieme alla duttilità nelle molteplici situazioni della vita, il riconoscere il proprio limite, la propria vulnerabilità.

0: verità, il coltivare la passione per la verità, la giustizia, il non arrendersi facilmente, sapendo ricominciare sempre da capo, conservare il buon umore anche nelle prove della vita, l'agire tenendo presente il bene comune nella stima, nella collaborazione reciproca, privilegiare l'amore nei gesti quotidiani senza puntare alle azioni spettacolari, essere il meglio di quello che possiamo oggi, imparare a ringraziare, un verbo ormai dimenticato, essere umili, usare un linguaggio rispettoso, non aggressivo, come ricorda Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas. In sintesi, la mia vita cresce in umanità, mi trovo diverso e migliore dando spazio a Dio? Questa è la domanda che ci viene spontanea.
1: E Don Luigi, come pensavo che come gli alberi attraversano stagioni, anche l'essere umano vive delle stagioni della vita. Ci sono momenti di primavera, ma anche periodi di inverno, aridità, di silenzio. Come si vive la fede quando non vediamo i frutti e sembra che Dio sia lontano?
0: La pianta ha una grande capacità di resilienza nei confronti del clima, degli insetti, degli animali, dell'uomo. Ha ragione il cantautore Simone Cristicchi, che titola una sua canzone «Lo chiederemo agli alberi». Sì, come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili? Come danzano all'unisono i rami verso il cielo blu? Come la primavera arriva dopo che le foglie cadono e i germogli gelano? Come un raggio di sole asciuga le lacrime? Lo chiederemo agli alberi. Ecco, l'esserci, la fedeltà, indipendentemente dal riconoscimento esteriore. Come fa un papà o una mamma, ci sono sempre perché amano i loro figli, anche se a volte subiscono silenzi, contestazioni, hanno preoccupazioni. Il Papa nella sua enciclica afferma che l'uomo non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. E quindi riconoscere la nostra finitudine è saggio. E l'albero resta, non ha paura a volte di farsi vedere spoglio, opera di notte, offre a tutti gratuitamente i suoi frutti, la sua ombra, l'ossigeno, senza chiedere un applauso. E anche quando viene tagliato resta ugualmente utile in varie forme. Anche se non genera foglie e frutti, tiene unito il terreno, impedisce le frane. La fede è come l'albero, è come l'amore, racchiude un mistero che ci supera e che è fecondo al di là dei criteri umani di visibilità esteriore che sembrano così importanti nella nostra società.
1: La interrompo un attimino, Don Luigi, proprio per ascoltare il brano di Simone Cristicchi che lei ha citato e poi ritorniamo a parlare insieme.
0: Grazie.
1: E allora ascoltiamo Simone Cristicchi e torniamo di nuovo con Don Luigi.

0: Hanno appena ascoltato questo brano di Simone Cristicchi, Lo chiederemo agli alberi, e siamo ancora collegati con Don Luigi Guglielmoni per parlare del suo libro Come alberi sulla riva del fiume. Eccoci Don Luigi, oggi tante persone, soprattutto i giovani, vivono una grande fragilità interiore e spesso fanno fatica a dare un senso alla propria vita. Che cosa direbbe oggi ad un giovane che si sente sradicato, senza punti di riferimento?
1: Anzitutto lo ascolterei a lungo e poi lo inviterei a coltivare sogni, crescendo intanto nel posto dove si trova, nel momento storico in cui vive, con le persone che ha attorno. Sicuramente qualcuno ha bisogno di lui, di lei, della sua vita, non del suo personaggio, come se la sua esistenza fosse una commedia, appunto come l'albero, che non può cambiare posto, né essere diverso da quello che è. Se un pioppo volesse diventare una quercia, non ci riuscirebbe, resterebbe infelice per la delusione. Nessuno deve copiare altri, anche se possiamo imparare dagli altri, collaborare con gli altri. Amare penso che significhi mettere radici nel cuore di qualcuno, nel volontariato, nell'amicizia, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa. Il bosco da lontano appare molto bello, ma se ci entri nel bosco trovi rami secchi, foglie, animali, sottobosco, sassi. La poesia sembra venire meno. Ma questa è la vita di tutti, diceva il regista Ermanno Olmi. Vuoi amare un bosco? Inginocchiati e guardalo da vicino. Forse non abbiamo più punti di riferimento perché non sappiamo inginocchiarci di fronte alla vita, alle persone, alle situazioni, alla Chiesa.
0: Nel nostro tempo, Don Luigi, noi rischiamo anche di essere alberi molto belli fuori, ma con radici fragili. Lei proprio parlava del tema delle relazioni, delle radici che sono invisibili. Quanto conta il silenzio, la preghiera, la vita interiore per evitare che la nostra fede rimanga soltanto una facciata?
1: Io constato che tanti giovani adulti oggi fanno dei pellegrinaggi a piedi, percorrono i cammini nei luoghi dei santi, in silenzio, con semplicità, solitudine, sostano nei monasteri, scambiano esperienze con tanti altri pellegrini. Sembra che tante tradizioni religiose perdano forza nei paesi ricchi. Per il futuro si prevedono comunità cristiane più ridotte numericamente, ma più vive qualitativamente, con un senso di appartenenza ecclesiale più profondo. Forse, lo dico da parroco, vanno ripensati i ritmi delle nostre parrocchie, coltivando di più, ad esempio, la preghiera, i momenti di silenzio, la formazione, la proposta di esperienze forti, ciò che aiuta le persone a riposare in Dio, l'ascolto reciproco dell'opera del Signore in ciascuno. Mi chiedo cosa racconterebbe una pianta se potesse parlare? E perché non scrivere anche noi il nostro Magnificat, il salmo della nostra vita, dove il Signore sempre e comunque opera?
0: Don Luigi, grazie. Mi piace pensare che un albero non debba diventare un altro albero, ma deve semplicemente diventare pienamente ciò che è. Ed è così anche per noi. E quanto è importante imparare ad accogliere la propria storia, la propria vocazione anche.
1: La natura è varietà, il giardino di Dio non ha un solo genere di piante, ne ha tanti. È il richiamo proprio alla molteplicità dei doni, dei carismi, dei ministeri nella Chiesa. nelle vocazioni. La Chiesa è un corpo unitario, ma ricco di forme differenti per vivere l'unico Vangelo, tradizioni complementari maturate nella storia, vocazioni che si sostengono a vicenda. Il Signore chiama tutti, sempre, magari per strade e tempi diversi, ma la missione è la medesima: purificare il mondo col lievito e il sale del Vangelo, diffondere il profumo di Cristo, creare una riserva di ossigeno contro l'inquinamento che si va imponendo nei cuori, senza invidia né gelosia, senza indifferenza e arrivismo. Una volta il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha detto: ci siamo logorati come Chiesa in distinzioni fallimentari tra associazioni, ma anche tra parrocchie e movimenti, soffrendo di allergie reciproche. Oggi credo che il clima sia più sereno, più rispettoso e collaborativo. Si può essere diversi senza essere divisi. Il dissenso non è odio. E in nome del Vangelo non si può agire con metodi non evangelici. L'importante, come diceva Douglas Mallock, è che ciascuno sia il meglio di qualunque cosa sia. Non importa se un albero, un cespuglio, un fiore o altro.
0: E allora io, prima di salutarci, volevo concludere con una domanda un po' più personale. Nella sua esperienza di sacerdote e di uomo, c'è stato un momento in cui lei ha sentito particolarmente forte la necessità di tornare alle proprie radici e ritrovare quella sorgente che dà senso al cammino?
1: Sì, sì, tanti momenti, perché sono i momenti di difficoltà che ci riportano all'essenziale. E quindi compresa una malattia molto grave. E quindi il fatto di essere ancora in vita quando la scienza mi dava per spacciato, mi sono chiesto perché continuo a vivere, qual è la missione che il Signore mi dà. Forse non ero pronto all'incontro con Lui, forse ho ancora tante cose da imparare, da ricevere, forse ho ancora qualcosa da donare. E allora scopro, ecco, che anche se sono un albero ormai un po' vecchio e un po' secco, ecco, però forse il Signore con la sua acqua mi rigenera continuamente e fa sì che possa avere la compagnia ancora di tante persone che mi vogliono bene, che hanno pregato e pregano per me, che mi sostengono. E questo è un cammino meraviglioso, quindi è un dono che continuamente ogni giorno ricevo.
0: Ancora grazie a Don Luigi Guglielmoni per essere stato con noi e per averci aiutato attraverso le pagine di Come alberi sulla riva del fiume a guardare con occhi nuovi la nostra vita e il nostro cammino di fede.
1: Grazie, grazie di questa immagine conclusiva e grazie di questa opportunità. Che il Signore aiuti tutti.
0: Grazie ancora.

E prima di salutarci in musica come consuetudine in questo periodo estivo, carissimi, volevo proporvi una meditazione a cura delle figlie della donna vestita di sole, le consacrate del movimento GAM, sulla Vergine Maria assunta in cielo. Ci prepariamo nei prossimi giorni a celebrare appunto la solennità dell'Assunzione di Maria. Allora vi auguro un buon ascolto.

0: La Vergine Madre nella Trinità. Dai testi dell'enciclica Redemptoris Mater di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio. I padri della Chiesa chiamano Maria Mensa Trinitatis, tavola cioè, attorno alla quale si riuniscono familiarmente le tre persone divine. Anche Dante, nella Divina Commedia, ha un'intuizione simile quando canta «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio». La Chiesa, nel Messale Mariano, dedica a lei dei passi biblici stupendi dal Libro dei Proverbi e dal Siracide. Ascoltiamo dal Libro dei Proverbi, al capitolo ottavo.
1: Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando Egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno.
2: Nel mistero di Cristo, Maria è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto come madre del suo Figlio nell'incarnazione, ed insieme al Padre la scelta il Figlio, affidandola eternamente allo Spirito di Santità. Maria è in modo del tutto speciale ed eccezionale unita a Cristo, e parimenti è amata in questo Figlio diletto eternamente, in questo Figlio consostanziale al Padre, nel quale si concentra tutta la gloria della grazia.
0: Maria, il sogno più stupendo di Dio e il suo capolavoro di grazia, fu l'anima più splendida, più appassionata. Non ci si stanca mai di contemplare in Maria la sua intima adorazione trinitaria. Fu la più grande lode della Trinità. Fu sempre pura, immacolata, irreprensibile agli occhi di Dio tre volte santo.

0: L'Apocalisse di San Giovanni Apostolo ci presenta la Vergine Madre con due immagini molto significative: la donna vestita di sole e la città santa che scende dal cielo. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Come la stella del mattino, insieme all'aurora, precede il sorgere del sole, così Maria, fin dalla sua concezione immacolata, ha preceduto la venuta del Salvatore, il sorgere del sole di giustizia nella storia del genere umano. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, ce la presenta come la donna che schiaccia il capo al serpente infernale. E l'ultimo libro, l'Apocalisse, ce la presenta come il segno grandioso che appare nel cielo di Dio, cioè nel campo spirituale, nella storia degli uomini, nella piccola storia della nostra vita. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole. Il sole, sorgente della luce, simboleggia Dio, la riveste come di una tunica splendente. La Madonna è tutta luce, è piena di grazia, con la luna sotto i suoi piedi. La luna è simbolo di instabilità, di mutevolezza. La Madonna tiene il peccato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato, è la purissima, l'immacolata concezione. E sul capo una corona di 12 stelle. Le 12 stelle rappresentano la Chiesa dei 12 Apostoli. Ogni anima cristiana è una piccola stella di amore e di ornamento alla Madonna.

0: E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
1: La Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione, con la quale è senza macchia e senza ruga, mentre i singoli fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, lottando contro il peccato, e per questo innalzano i loro occhi a Maria, modello di ogni virtù. Glorificata accanto al Figlio nei cieli, Maria ha ormai superato la soglia tra la fede e la visione a faccia. Così non cessa di essere la stella del mare, Maris Stella, per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede.

0: La città santa scende dal cielo, è un puro dono di Dio. Occorre credere e accogliere questo dono con cuore di bimbi, come Maria. È lei la nuova città santa, il cielo di Dio. Dopo Gesù, Maria è la prima risorta anche col corpo. Quel corpo virginale che era tabernacolo e santuario vivo del Figlio di Dio fatto uomo non poteva essere lasciato alla corruzione. La Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo. Fu la prima a partecipare alla risurrezione di Gesù ed è segno e figura anche della nostra risurrezione.
1: L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. Nel mistero dell'Assunzione si esprime la fede della Chiesa, secondo la quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché se Madre Vergine era a Lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per la sua continuata cooperazione con Lui, lo sarà anche in attesa della seconda. Redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo, ella ha anche quel ruolo, proprio della madre, di mediatrice di clemenza nella venuta definitiva, quando tutti coloro che sono di Cristo saranno vivificati e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
0: Maria assunta in cielo vuol dire Maria glorificata in totalità. Quel che avvenne per Gesù con l'ascensione è avvenuto per Maria con l'assunzione e avverrà per la Chiesa, cioè per tutti noi, alla fine del mondo. La risurrezione ha fatto di Gesù il Figlio in pienezza che siede alla destra del Padre ed è Signore della storia e del mondo. E l'assunzione ha fatto di Maria la figlia nel Figlio in pienezza, introdotta nella perfetta comunione col Padre e stabilita regina della storia e del mondo. È stata una glorificazione vertice. Maria, cioè, non è stata semplicemente fatta cielo, ma è resa più cielo di qualunque altra creatura, inferiore soltanto a Gesù. Facciamo nostra questa preghiera di Papa Leone XIV. Guarda la moltitudine di credenti, o Madre del Salvatore. Allontanali da sventura e afflizione. Liberali dal male e dal maligno. Circondali con l'abbondanza della tua benevolenza. E quando tornerà il tuo Figlio, nostro Dio, difendi con la tua intercessione materna la nostra umana fragilità e con la tua dolce mano accompagnaci sino alla vita eterna.

Ancora grazie alle consacrate del Movimento Gamma per questa bellissima meditazione che ci hanno offerto sulla Vergine Maria, la Madre Assunta in Cielo. E la nostra trasmissione anche oggi si conclude in musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi. Continuate a seguire Radio Vaticana.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi di presentare e raccontare i santi di casa loro, un modo per condividere insieme e mostrare questi testimoni della fede che hanno reso più vera e più giusta la nostra realtà. Oggi andiamo a Chieti Vasto e abbiamo con noi il vicario generale Don Nicola Del Bianco. Don Nicola, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, eccoci.
1: Beh, innanzitutto le chiedo se ci presenta la sua diocesi e un po' certo. I santi patroni.
2: Allora, la nostra diocesi è una diocesi di circa 300.000 abitanti, 307.000 per essere proprio precisi guardando l'annuario pontificio, ed è una diocesi che ha 2.539 chilometri quadrati, quindi abbastanza estesa, è la prima ad Abruzzo e Molise come numero di abitanti, ma non come diciamo estensione di territorio, perché probabilmente la più grande dovrebbe essere l'Aquila come territorio, ed è una diocesi con 150 sacerdoti. Il nostro vescovo è Monsignor Bruno Forte, il famoso teologo, che adesso tra l'altro sta per scadere il suo mandato, che è stato prorogato da Papa Francesco nel 2024, quindi abbiamo questa grazia ancora di questo accompagnamento. La nostra diocesi, come lei diceva, appunto è una diocesi che ha le sue forme di santità, abbiamo tanti santi locali, sia quelli famosi come San Camillo dell'Elis o San Francesco Caracciolo, oppure quelli più nostri come il Beato Angelo da Furci, il Beato Roberto da Salle. Voi probabilmente vi incontrerete con il Beato Angelo da Furci, che ha un po' a che fare anche con Papa Leone, perché è un agostiniano anche egli. E quindi questa diocesi, una diocesi di Chieti, una diocesi ricca di fede, una diocesi dove, direbbe il Cardinal Martini, è una fede ancora vissuta come fede di popolo, abbiamo ancora molto radicamento nel nostro territorio. I centri più grandi sono due: Chieti, la città di Chieti, che conta intorno ai 48.000 abitanti, e Vasto, che conta intorno ai 45.000 abitanti. Vasto è, diciamo, la costa, la parte della costa della nostra diocesi, Chieti è l'entroterra, e poi c'è anche una propaggine nella provincia di Pescara, perché le province sono venute dopo le diocesi, quindi noi abbiamo una diocesi che tocca anche la provincia di Pescara. E il territorio è un po' vasto, diciamo, anche variegato, abbiamo appunto l'idea della costa, l'esperienza della costa, e poi abbiamo anche l'esperienza collinare, noi abbiamo una parrocchia, ad esempio Monte Nero Domo, a 1000 metri sul livello del mare, una comunità molto piccola ma anche molto vivace, molto bella, così come abbiamo centri in crescita come dicevo Vasto, San Salvo vicino a Vasto, dove la costa raduna più persone, dove c'è lavoro, c'è movimento, c'è un grande centro di Amazon, quindi ci sono grandi spostamenti. Dunque la nostra diocesi ha questa bella esperienza, diciamo così, varia di popolo di Dio, di popolo santo di Dio. E poi l'altra cosa che ci riempie di gioia è che abbiamo un clero quasi tutto nostro, tutto autoctono, nel senso che abbiamo ancora vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Un pochino ci si lamenta per la vita consacrata femminile, vediamo che scendono sempre più le vocazioni, ma di fatto comunque si mantiene viva la nostra chiesa diocesana. Poi ci sono varie esperienze, forse l'esperienza più viva è quella della pastorale familiare, la pastorale giovanile, insomma come tutte le diocesi ci muoviamo sia a livello di parrocchia che a livello di diocesi, chiesa diocesana.
1: È una chiesa dunque particolarmente viva e vivace.
2: Sì, possiamo proprio dire così, perché appunto abbiamo la grazia di avere questo legame ancora forte con il popolo santo di Dio. Noi abbiamo di fatto nella maggior parte dei casi piccole comunità, ci sono poche le comunità grandissime, ne abbiamo a Chieti, a Vasto, ma insomma nulla di più, poi le piccole realtà sono un po' la parte predominante, quindi avvertiamo, ecco, facendo il vicario generale un po' sto girando la nostra diocesi, avvertiamo questo amore del popolo di Dio per la propria comunità parrocchiale, per i legami di affetti che ci sono, e anche per l'appartenenza poi tante volte allo stesso paese, alla stessa comunità civile ed ecclesiale, e quindi questa vivacità ci mette in cammino, ci fa anche sollecitare cammini di fede ancora più esigenti. Noi avvertiamo oggi, soprattutto con i cambi culturali, che c'è bisogno appunto di una fede più pensata, ecco perché abbiamo una scuola di teologia per laici che è diffusa nel nostro territorio diocesano, abbiamo momenti di approfondimento, di formazione per noi presbiteri, per i catechisti, per i collaboratori parrocchiali, quindi c'è tutto un movimento che si sta mettendo in moto per rispondere a questo bisogno di autenticità.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Nicola. Lei ha fatto cenno al beato Camillo, che tra poco proprio ascolteremo la sua esperienza, e anche al beato Angelo da Fuci. Quindi diamo parola a questi due testimoni che bene rappresentano il vostro territorio. Grazie a lei, Don Nicola.
2: Grazie.

0: Dopo aver ascoltato Don Nicola che ci ha presentato la diocesi di Chieti Vasto, diamo la parola a Padre Germano Santone, il quale ci introdurrà nella figura di San Camillo dell'Ellis. Padre Germano, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Germano, vuole presentarci la figura di San Camillo che trova le sue radici proprio in questa terra?
1: Sì, San Camillo è il santo più abruzzese, potremmo dire, perché nasce proprio in questa terra, a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550. Camillo vive la sua giovinezza proprio qui, in questo territorio, figlio di un capitano di ventura e di una nobildonna. Ecco, la sua gioventù la vive tra viaggi di una famiglia più o meno nobile, poco avvezzo agli studi, molto dedito al gioco, che sfocerà in un vero e proprio vizio, perché seguendo le orme del papà Giovanni, ecco, prenderà proprio il vizio del gioco delle carte e dei dadi. Sarà un soldato anche lui, lascerà questa terra molto giovane e si troverà un po' in difficoltà, perché a causa del gioco dei dadi e delle carte perderà tutto quello che guadagna arruolandosi in vari eserciti, e si ritroverà mendicante, lontano dalla sua terra, lontano dagli affetti, dagli amici, dalle persone che gli volevano bene. Ecco, a causa proprio di questa povertà si ritrova mendicante in Puglia, sulla terra garganica. Lì attende di potersi arruolare in qualche esercito, però non ci riesce. E lì trova però un nobil signore che gli offre di lavorare per un convento di frati cappuccini a Manfredonia. Questo permetterà a Camillo di trovare un riposo, un luogo per poter fare i conti con la propria esistenza apparentemente andata in rovina, e facendo uno scambio di viveri tra il convento di Manfredonia e quello di San Giovanni Rotondo, ecco, proprio a San Giovanni Rotondo Camillo da garzone incontra un frate cappuccino, frate Angelo. Correva l'anno 1575, Camillo ha 25 anni, una vita di cocci, e questo frate comincia a parlargli di Dio. Dice a Camillo che salvare l'anima è tutto, Dio è tutto, il resto è nulla, e quindi c'è bisogno di conversione. Ecco, questo incontro così semplice genera nel cuore di Camillo un vero e proprio tumulto, un uragano di sentimenti ed emozioni, e riprendendo il viaggio verso Manfredonia il giorno dopo, il 2 febbraio del 1575, lo dirà lui stesso come un altro San Paolo, cade dalla cavalcatura e piangendo chiede perdono al Signore con l'intento di cambiare vita e quindi di dedicarsi al Signore. Lo vuole fare consacrandosi e quindi volendo diventare cappuccino, ma questo progetto fallisce molto presto, perché a causa di una piaga che Camillo aveva al collo del piede, sulla caviglia, ecco che i frati lo licenziano per ben due volte, perché il saio, strusciando sulla ferita, procurava la riapertura della stessa. Dio lo aspettava da qualche altra parte. Infatti, dovendosi curare questa piaga, si ritrova a Roma, al San Giacomo, all'ospedale San Giacomo degli incurabili, e lì, curandosi questa piaga, si accorge che il Signore lo stava aspettando proprio lì, tra i derelitti, tra gli ultimi, tra gli scartati. Si accorge che la sua vocazione, che la sua missione è lì, tra i poveri, gli ultimi, i malati più poveri, e sceglie di dedicarsi proprio a loro, nel servizio, nella formazione di quanti si curano e assistono gli infermi, e attraverso questa intuizione inizia a formare, a mettere insieme alcuni uomini che dice lui pi e da bene, cioè uomini buoni che non per mercede ma per amore di Dio potessero dedicarsi al servizio dei poveri e degli ammalati. volendo mettere in piedi questo gruppo di uomini, trova però un altro piccolo ostacolo, che sono i giochi belli dei santi e dello Spirito Santo, perché San Filippo Neri, contemporaneo di San Camillo, famosissimo nella città di Roma, era il confessore di Camillo, e avendo saputo che questo giovane convertito voleva fondare un gruppo di uomini dediti appunto al servizio dei poveri, ecco, lo chiamerà un uomo idiota e senza lettere, non gli dà fiducia, non gli dà nessuna opportunità, tanto da non volerlo confessare per quasi 2 anni, non volerlo vedere per quasi 2 anni. Camillo qui vive una esperienza veramente straordinaria, perché nello sconforto, ecco, si mette in preghiera davanti a un crocifisso che ancora oggi possibile venerare proprio nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove sono sepolte le sue spoglie. Questo crocifisso, dice lo stesso Camillo, prima nel sogno, poi nella realtà, stacca visibilmente le braccia e lo conforta dicendogli: pusillanime, continua l'opera che stai iniziando, perché questa non è opera tua ma mia, e caverò gran frutto da questa proibizione. Ecco, dopo questa esperienza Camillo fonda questa compagnia, che verrà chiamata appunto dei ministri degli infermi, oggi conosciuti come camilliani, e inizia una straordinaria storia, ecco, di assistenza, di innovazione, di attenzione verso gli infermi, la formazione di quanti si curano di loro. Ecco, parte una vera e propria rivoluzione e delle intuizioni nel campo sanitario, dell'assistenza. Possiamo dire che Camillo nella Roma della Controriforma, ecco, è davvero l'iniziatore, così come è stato definito, di una nuova scuola di carità, un'attenzione verso gli infermi, con l'unica missione di ravvedere proprio nei poveri e negli ultimi il volto stesso di Gesù. E il messaggio che Camillo lascia ancora oggi, dopo 400 anni dalla sua storia di conversione e di servizio, è proprio il messaggio che lui stesso raccomandava ai suoi, quello di avere un affetto materno, un'attenzione materna, come fa una madre per il suo unico figlio infermo. Questo è il messaggio più grande, che è il messaggio del Vangelo, evidentemente, che ancora oggi i camilliani vivono, assistono.

0: assistendo i poveri, gli infermi, formando soprattutto gli operatori sanitari nel servizio agli ammalati. Ecco, la bellezza di questo messaggio è custodito a Bucchianico, nel luogo nativo. Qui per qualche mese ancora abbiamo le sue spoglie, il corpo di San Camillo, le reliquie del corpo di San Camillo, che solitamente sono a Roma, dall'aprile del 2025 fino a settembre 2026 sono qui nel nostro santuario, un santuario, luoghi, vie, strade che parlano ancora di lui. Il suo messaggio è impregnato nelle strade, nelle mura, nel sangue dei bucchianichesi e anche della Chiesa diocesana, perché ci accorgiamo della forza e della preziosità di questo nostro concittadino, conterraneo, e soprattutto ecco la spiritualità che respiriamo, perché Camillo ha vissuto pochissimo fondamentalmente in questa terra, ma l'ultima volta che vi è tornato nel 1612, costruendo il convento dove attualmente ancora i camigliani vivono, e il santuario che ovviamente Camillo non vede terminata questa chiesa, nel 1612, ecco, lascia un messaggio grande, dice: ogni volta che avrete bisogno di me, non abbiate paura, perché io dal cielo vi proteggerò, vi accompagnerò. Ecco, quindi questo è un luogo ancora oggi molto significativo per il mondo camigliano, ma anche per tutti coloro che si dedicano alla cura e al servizio degli infermi. Per molti ammalati diventa questo un luogo davvero di consolazione.
1: Io la ringrazio,
0: un luogo di preghiera.
1: Padre Germano, se lei è d'accordo, farei recitare la preghiera a San Camillo, anche per condividerla con i nostri radioascoltatori, perché in fondo abbiamo bisogno dell'intercessione di questo grande santo dei malati. E al termine del programma, invece, condivideremo l'inno dedicato a San Camillo, quasi a concludere con questo spirito. Grazie di cuore a lei.
0: Grazie di cuore. Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
1: Grazie infinite.
0: Ascoltatori.
1: E diamo la parola dunque alla preghiera a San Camillo di Lellis.

te la lode, l'onore e la gloria, Signore Dio, Padre Santo e fonte di ogni santità, che hai suscitato per la Chiesa e il mondo San Camillo dell'Ellis, tuo discepolo e sacerdote, apostolo e servo dei malati e dei sofferenti. Ti rendiamo grazie e ti preghiamo per noi tutti. Per sua intercessione concedi ai piccoli di essere accolti con amore, ai ragazzi di crescere come cittadini e buoni cristiani, ai giovani di realizzarsi secondo la loro propria vocazione, ai fidanzati equilibrio e senso di responsabilità, ai genitori tenerezza e fedeltà, alle famiglie concordia e pace, agli anziani serenità e pazienza, ai malati fortezza e guarigione, ai sofferenti sollievo e conforto, agli operatori sanitari, infermieri e medici dona cuore a mani e menti, a quanti ci guidano luce e saggezza per il progresso, la libertà e la giustizia, all'intera comunità la salute del corpo e dell'anima, e di camminare nella fede e nell'amore, nella laboriosità e nella santità per tutti i giorni della nostra vita. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questa nostra conoscenza della diocesi di Chieti Vasto e dei suoi testimoni della fede con Don Angelo Di Prinzio, il quale ci presenterà il Beato Angelo da Furci. Don Angelo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
1: Vuole presentarci questa figura della quale ci è stato già fatto cenno da Don Nicola, il vicario generale, ma che ora chiede di essere presentata?
2: Certo, benissimo. Allora, ci troviamo nella diocesi di Chieti Vasto e precisamente a Furci, nell'Alto Vastese, dove nel 1246 nasce Angelo da Furci, da una famiglia ricca, benestante. Il papà si chiamava Adalipto, la mamma Albazia. Nasce Angelo e viene all'età di 12 anni, viene mandato nel vicino convento di Cornaclano, che si trova tra Furci e Fresa Grandinaria, dove lì c'è un convento benedettino che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Difatti il 13 di agosto la mattina lì noi celebriamo la messa a ricordo, ecco, del ritorno delle spoglie mortali del Beato Angelo nel 1808 da Napoli a Furci. Lì Angelo, dallo zio Abate Monti, quindi viene addentrato sia per quanto riguarda lo studio e sia a livello umano e spirituale. Quando muore lo zio Abate Monti, Angelo torna a Furci e per lui inizia, ecco, questo, diciamo, questo cammino interiore spirituale. Quindi molto probabilmente chi dice ai genitori della vocazione parla della vocazione, e nello stesso tempo lui entra nel convento agostiniano di Vasto, che oggi è l'attuale concattedrale della nostra diocesi, dove lì inizia, ecco, il percorso del noviziato. Da Vasto, dove è lì a Vasto, lui prende anche l'abito agostiniano. Da Vasto viene mandato alla Sorbona di Parigi. Dalla Sorbona di Parigi poi Angelo ritorna qui, ritorna in Italia e dopodiché inizia per lui un lungo pellegrinaggio missionario, quindi tra Francia, Spagna, Portogallo, nell'annunciare il Vangelo. Viene di nuovo richiamato a Parigi, questa volta come docente, e poi da Parigi ritorna di nuovo qui in Italia, a Napoli, dove per ben due volte lui è superiore provinciale dell'ordine agostiniano. Per ben due volte, per la grande umiltà, Angelo rifiuta perfino l'episcopato di Melfi e di Acerra. Angelo muore all'età di 72 anni il 6 di febbraio del 1327 in odore di santità, tanto che Angelo viene sepolto nella Basilica di Sant'Agostino alla Zecca a Napoli, prima all'altare del crocifisso, dopodiché viene traslato all'altare del presepe. Lì inizia un grande pellegrinaggio, ecco, nel chiedere ad Angelo i favori, ecco, per la vita spirituale e per la vita quotidiana di ogni giorno. Furci ha il santuario dedicato al Beato Angelo e ne ricorda la festa quattro volte l'anno: il 6 di febbraio, il giorno della sua nascita al cielo; il 17 maggio ricorda i maggiori miracoli avvenuti a Furci; il 13 di agosto, che era l'antica festa, che, ripeto, il Beato Angelo è tornato a Furci il 13 di agosto del 1808. Poi la festa viene spostata il 13 di settembre e adesso, diciamo che è la festa maggiore, la festa più grande, c'è un grande afflusso di pellegrini, in modo particolare quel giorno, ma ripeto, anche durante le altre feste dell'anno e durante anche nei giorni quotidiani, ecco, le persone vengono in modo particolare, ecco, dal Molise, dalla Campania, dalla Puglia e giustamente, ecco, anche dall'Abruzzo, proprio perché riconoscono in Angelo da Furci veramente un testimone della fede. E ogni giorno, ecco, ripeto, si cerca a lui quelle grazie necessarie per continuare la vita quotidiana di ogni giorno e per essere poi, dico sempre, dei bravi e dei buoni. anni Furci ha avuto la presenza agostiniana sia dell'ordine maschile che femminile, poi ecco con la scarsità delle vocazioni purtroppo gli agostiniani hanno dovuto chiudere la casa, però la loro presenza ecco soprattutto nelle feste e anche durante l'anno c'è sempre quella presenza ecco proprio per una continuità anche da parte della gente, del popolo. Quindi possiamo dire che veramente è una bella figura, ecco soprattutto anche perché Angelo ci richiama all'ascolto della parola, specialmente lui è stato un uomo ecco che veramente ha scrutato i misteri della grazia di Dio e oggi noi dobbiamo cercare di seguire il suo esempio e poi nel metterlo in pratica la parola di Dio nella vita quotidiana di ogni giorno.
1: Io la ringrazio Don Angelo per la sua presentazione, anche perché ci ha permesso di conoscere questa figura così antica ma nello stesso tempo così attuale del Beato Angelo da Furci. A questo punto ci apprestiamo a concludere questa nostra trasmissione, lo faremo con l'inno dedicato a San Camillo dell'Elis, il grande San Camillo presente nella vostra diocesi e che bene esprime un po' tutta la spiritualità che ha contraddistinto questi territori. La ringrazio di cuore, lei, ringrazio anche coloro che l'hanno preceduta e auguro buon cammino sia a lei che ai nostri radioascoltatori. Grazie,
2: grazie
1: Don Angelo.
2: Grazie Don Andrea, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
2: Buona giornata, grazie.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN per il nostro consueto appuntamento con il Liscio. E siccome abbiamo già visitato molti interpreti della canzone e della musica per le balere, bene, oggi ci dedichiamo completamente, quindi una puntata monografica su Raul Casadei. Mi sembrerebbe doveroso, visto che comunque è l'orchestra spettacolo la sua che ha portato in tutta Italia e anche all'estero la canzone romagnola, quella delle balere, quella che fa ballare, spiritosa, davvero allegra. Bene, quindi cominciamo alla grande con il concerto popolare di Raul Casadei, Muccioli e Pedulli. È un tango bolero, è eseguito dal violino di Enzo D'Asmara e dalla voce di Rita.

ed era la mazurchetta. Grande, grande ottimismo in questa canzone di Raul Casadei. Bene, continuiamo con La carica di Casadei Muccioli, è una polca nell'esecuzione del clarinetto in do di Robertino e del sax alto di Muccioli.

E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica liscio, oggi puntata monografica su Raul Casadei. Abbiamo appena ascoltato La Carica e passiamo ora alla canzone, è un valzer dal titolo A domani Francesca. È di Casadei, Muccioli, Pedulli, Sapori e Gavioli e canta Mauro Ferrara con Rita.

Ed era un bellissimo valzer dal titolo, come avrete capito ovviamente, A domani Francesca, eseguito da Mauro Ferrara e da Rita, sempre facenti parte dell'orchestra spettacolo di Raul Casadei. Bene, ora un altro valzer, il titolo è Braccio teso, è di Casadei Pedulli ed è eseguito dalla fisarmonica solista di Al Pedulli.

E siete sempre in ascolto di RCN, abbiamo detto oggi giornata monografica e puntata monografica su Raul Casadei per i grandi di ieri e di oggi, versione liscio, quindi concludiamo con un pezzo cantato dal titolo Pedala, Pedala, e di Casadei Muccioli Pedulli, e pensate, fu sigla ufficiale del 59esimo Giro d'Italia. Ascoltiamolo.

Ed era Pedala Pedala, la sigla ufficiale del 59esimo Giro d'Italia a firma di Raul Casadei e della sua orchestra spettacolo. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato e abbiamo appunto sentito tanti brani di Raul Casadei, uno dei re, anzi forse il re indiscusso del liscio italiano. Bene, con questo vi saluto, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di surf, di musica e di come la materia cambia in base alla mano e alla passione di chi lavora. Oggi Riflessi incontra Giovanni Tamburini, studente al momento di lettere, ma sì, non solo.
2: Grazie mille per avermi invitato.
1: È un piacere averti qua, appunto perché è una storia un po' particolare, sia di origine, diciamo, professionale, sia per di passioni che si sono un po' integrate al luogo in cui lavori, alla materia che le accomuna un po' tutte, che è il legno.
2: Come tanti, come spero tutti si occupano di tante cose, in questo momento però sono abbastanza focalizzato sul finire l'università.
1: Che non è male. Come impegno numero uno.
2: Ci siamo quasi, se mancano gli ultimi esami.
1: E quindi sei a lettere a Bergamo?
2: Studio lettere a Bergamo, sì. Ho vissuto a Bergamo e in Valseriana per due anni e mezzo. Adesso sono tornato a Crema, finendo le lezioni sono tornato a Crema e sono tornato un po' di più anche a lavorare da mio padre come artigiano.
1: Che diciamo appunto si tratta di una fabbrica di organi,
2: esatto,
1: di cui Crema
2: sì,
1: è
2: sì,
1: diciamo
2: fabbrica di organi,
1: luogo privilegiato, ecco, per,
2: sì, per strumenti la... musicali, strumenti musicali, non organi.
1: Niente traffico, no, traffico illegale, no. Parliamo di strumenti musicali, quindi si parla ancora di un'azienda che lavora su uno strumento che viene considerato o molto classico perché è legato appunto alla si pensa alla chiesa, quindi alla musica classica, alla musica religiosa, un qualcosa che difficilmente si incontra a meno che non ci si lavori.
2: Esatto, sì, mi rendo conto che è uno strumento abbastanza, come dire, accostato all'ambiente religioso e difficilmente anche poi conoscibile, nel senso che di solito si trova in alto, non è accessibile.
1: Ma effettivamente nessuno vede mai un organo, cioè vedi le canne magari che spuntano dalla parte alta se è posto in zona visibile o quando completamente coperto senti il suono, ma non hai una visione completa di quello che invece voi lavorate tutti i giorni.
2: No, assolutamente, me ne rendo conto che magari qualcuno conosce